0: iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ha ha ha ha!

Rockin'!

0: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
1: La più grande e dettagliata immagine mai realizzata in luce visibile del centro della nostra galassia, la Via Lattea, è stata svelata dalla missione Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea. Con oltre 60 milioni di stelle, questa immagine apre la strada agli scienziati per confermare l'esistenza di eventuali esopianeti individuati in questa regione e misurarne la massa attraverso minuscole variazioni della luce stellare nel tempo. Progettata per osservare miliardi di galassie lontane, la fotocamera per la luce visibile del telescopio spaziale Euclid è sufficientemente sensibile da distinguere le singole stelle del nostro bulbo galattico, estremamente affollato, senza essere abbagliata. Questa rara capacità è fondamentale per lo scopo per cui gli scienziati intendono utilizzare questa immagine: studiare i pianeti attorno ad altre stelle utilizzando una tecnica speciale chiamata microlensing. Il Centro Studi Americani a Roma ha ospitato una consultazione a porte chiuse sull'AI nell'ambito di una delle iniziative nate con la presidenza italiana del G7 e ancorata al partenariato tra UNDP Italia e il Piano Mattei per l'Africa. Presenti una delegazione bipartisan di funzionari della Commissione Affari Esteri della Camera, dei rappresentanti degli Stati Uniti, rappresentanti delle istituzioni italiane, partner transatlantici del settore privato e innovatori africani. La partecipazione ha riaffermato la centralità del Piano Mattei e dell'agenda italiana sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo. La consultazione ha evidenziato un modello di partenariato orientato a mobilitare commercio, investimenti e cooperazione tecnologica a completamento degli aiuti tradizionali, individuando opportunità concrete di collaborazione su infrastrutture per l'IA, modelli linguistici nelle lingue locali e mobilitazione di capitale privato a sostegno dell'economia africana dell'intelligenza artificiale. È stato il robottino del tagliare il nastro dell'edizione 2026 di We Make Future, grande evento sull'innovazione ideato e organizzato da Search On Media Group. Quella di Bologna è stata la più ampia e ricca edizione della rassegna mai realizzata. 70.000 metri quadrati di area fieristica, 9 hall, 90 stage, oltre 1.000 speaker, più di 800 espositori, 3.000 tra startup, PMI e investitori, oltre 50 delegazioni internazionali, 20 padiglioni esteri e più di 40 eventi partner con realtà provenienti da oltre 90 paesi. Avevamo intuito che Bologna era la sede adatta anche perché la città sul tema dell'innovazione, a partire dal Tecnopolo, sta investendo molto, ha dichiarato il presidente della fiera Giampiero Calzolari. Questa è una bella manifestazione perché ci aiuta anche a individuare un linguaggio che è quello delle giovani generazioni e con cui bisogna inevitabilmente affrontare il tema dell'innovazione. Uno studio coordinato da ricercatori del campus di Milano dell'Università Cattolica del Sacro Cuore mette in guardia da un mondo digitale in cui tutti i volti tendono ad assomigliarsi. Il rischio è che diventi più difficile ricordare ciò che ci rende unici. Nel mirino in particolare l'uso di Instagram, che potrebbe influenzare, sostengono i ricercatori, non solo il modo in cui vediamo il nostro corpo, ma anche il modo in cui il cervello percepisce il corpo che abitiamo, fino al punto di non riconoscersi più nel proprio corpo. In piattaforme come Instagram il volto e l'aspetto fisico vengono continuamente esposti, osservati, confrontati, modificati attraverso filtri e valutati attraverso like e commenti. Questo confronto costante con immagini idealizzate e standard estetici spesso irrealistici può aumentare la pressione percepita rispetto al proprio aspetto, contribuendo non solo a una maggiore insoddisfazione corporea, ma anche a un giudizio più critico del proprio corpo.

Massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della

0: feriti, tutti i membri della stessa famiglia. Secondo le autorità locali si tratta di un atto doloso, probabilmente un attentato. La famiglia colpita sarebbe di nazionalità ucraina e, stando a quanto dicono i media francesi, l'obiettivo era il padre, Vadim Ermolaev, un oligarca di Kiev.
1: Medio Oriente, iraniani e americani stanno mandando questa settimana le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello. Ieri Trump aveva invece detto che le trattative sarebbero riprese oggi in Qatar.
0: In Venezuela continua la ricerca dei superstiti dopo il forte terremoto della scorsa settimana. Le vittime accertate ormai sono 1700, ma il bilancio è destinato a salire. Decine di migliaia le persone disperse. Sul terreno lavorano oltre 2000 soccorritori internazionali provenienti da quasi 30 paesi. Gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro aiuti e hanno riaperto il porto più vicino all'epicentro del sisma. Ieri c'è stata un'altra forte scossa di assestamento.
1: Keiko Fujimori è la nuova presidente del Perù. Le autorità elettorali hanno dato i risultati nella notte. Dopo oltre 20 giorni di conteggi, minimo il vantaggio della Fujimori, la candidata della destra, rispetto a Roberto Sanchez, 50,1% e 49,9%. Keiko Fujimori è la figlia di Alberto Fujimori, che governò il paese con il pugno di ferro negli anni 90.
0: In Sudafrica sono state dispiegate ingenti forze di sicurezza per timori di violenze contro i cittadini stranieri. Oggi scade l'ultimatum non ufficiale che alcune organizzazioni anti-immigrati hanno dato agli stranieri senza permesso di soggiorno per lasciare il paese. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono tornate nei loro paesi di origine. Secondo gli ultimi dati ufficiali, i migranti fanno poco più del 4% della popolazione sudafricana.
1: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano a 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Infine i mondiali di calcio, le partite della notte, tre sono quelle che si sono giocate, l'ultima è finita pochi minuti fa, Olanda-Marocco, l'ha spuntata il Marocco ai calci di rigore, così come il Paraguay che ha battuto sempre ai rigori la Germania. Ieri sera invece il Brasile ha vinto 2-1 contro il Giappone. Brasile, Paraguay e Marocco, le squadre che dunque proseguono la loro corsa mondiale anche agli ottavi di finale. 6:34 minuti, tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

puntuali, il buongiorno, come vi ho detto, dell'imprevedibile martedì 30 giugno per salutare il sesto mese dell'anno. Tra un po' avremo le ultime puntate del Breakfast Club per la stagione 25-26 che concluderà venerdì 31 luglio, per cui procediamo oggi con un'estesa diretta dedicata a un Move to Groove speciale, ricordando quello che ho anticipato ieri, cioè l'ultima partita della Jugoslavia unita, che è stata una finale contro l'Italia. In campionato europeo la Jugoslavia avrà la vittoria, ma purtroppo da lì a seguire gli eventi bellici saranno devastanti. Ne parleremo e anche di altro parleremo, relativi a cambiamenti che in quell'epoca sono arrivati nel mondo dello sport, ovviamente in particolare per l'aspetto cestistico, in un parquet molto preparato sui 103.1 con l'ausilio di Paolo Onofri, con il vostro ausilio al 333-180-9494, con tanta musica, con approfondimenti dalle letture, con le prime pagine che, come vi ho detto, sono puntuali almeno per quest'oggi. Notizie, musica e Move to Groove quest'oggi, ricordando l'estensione di frequenza con il DAB www.radiocittafusico.it. A darvi il buongiorno è la voce di William Piana, al microfono in regia. Si comincia quindi alle 7:03 con il brano del buongiorno, anche questo molto rilassato, ha un titolo molto particolare, mi ricorda la mia amata Grecia. Il titolo del brano dei Quantic è Arcipelago. Ve lo propongo con un buon ascolto, un buon martedì e una buona colazione. A tra poco con la lettura delle prime pagine.

0: arcipelago Spordi, Dodecaneso, chissà Cicladi, questa voglia di Grecia e di bella stagione. Il brano è di Quantic, One Off, Remix and B-Side, una raccolta ripresa dalla Throughout Record tra 07 e Boards of Canada, questo soul ambient reiterato. Il brano del buongiorno di oggi, quindi lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, martedì 30 giugno. Vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Grecia poi è sempre, diciamo, gradevole, c'è questo miltemi, questo vento che va a mitigare un pochettino la calura. Comunque, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, ricordando il 3331809494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, imprevedibile martedì, nello streaming e nell'estensione di frequenza DAB www.radiocittafugico.it. Per tutto questo, dal Corriere della Sera e da Repubblica Corsera, iniziamo. Certo, il fenomeno di ieri è circoscritto, quindi l'allerta rossa resta in 25 città per il caldo. Emergenza in Europa, più di 40 gradi in Slovacchia, primi temporali nel nord Italia. A Genova morti due anziani ricoverati per l'afa, trovato il corpo di un sacerdote in canonica a Padova. Sotto la testata del Corsera, la politica interna, Meloni, la partita del colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centrosinistra, perché pensano che Mattarella sia di centrosinistra. Beh, certo, come no, del resto pensano che anche Renzi sia di centrosinistra. Gli insulti a Roccella, gli spietati nella tana digitale, l'analisi di Beppe Severgnini per questo sulla spalla del Corriere della Sera. Dagli esteri, sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane, dispersi oltre 30 connazionali. Suprema Corte, Stati Uniti d'America, più poteri a Trump, ma sulla Fed arriva uno stop. A fondo pagina la cronaca dalla Germania, strage nella casa famiglia, un padre spara e uccide 6 persone, 3 fermati. Lasciamo il Corriere della Sera, prendiamo Repubblica. Il titolo principale, basta tabù, dichiarazione della Meloni, destra al Quirinale, la Premier scopre le carte, è successo a Palazzo Chigi e quindi può accadere ancora. E su Vannacci, difficile costruire con chi come lui vuol solo distruggere tutto, però non ha certo chiuso le porte. Una scommessa per uscire dalla tempesta è a centro pagina l'occhiello di approfondimento di Tommaso Ciriaco da Repubblica. Dagli esteri, Stati Uniti, Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, mistero sui colloqui USA-Iran a Doha. Germania, dramma nella casa rifugio per donne e figli, uccise 6 persone. La conclusione, la bolla dell'intelligenza artificiale non sia un alibi per l'Europa. E la cronaca, caldo, 2 anziani morti a Genova, allarme temporali. Lasciamo Repubblica alle 7:10 minuti e 30 secondi per l'esattezza. Traghettiamo la lettura delle prime pagine attraverso un brano musicale di Letizia Sadier, alla seconda parte, composta da Manifesto, Fatto Quotidiano e Domani. A tra poco, buon ascolto.

degli Stereolab, disco da solista, Letitia Sadier, Silenzio per Warp Record, da cui stiamo ancora ascoltando questo brano nella playlist mattutina di oggi, martedì 30 giugno. Quindi procediamo. Allora, ci saranno approfondimenti anche su una data snodo per la pallacanestro nel Moved Group odierno e di una partita in particolare che cambiò la storia. Se ne parla poco, ma bisogna analizzare anche, è facile criticare perché adesso è un ciapetira, è una conclusione continua da lontano, ma tutto ciò perché è nato. Bisogna analizzare determinati aspetti e determinati punti che sono stati strategici e lo faremo, come ho detto in precedenza, fino ad arrivare poi al 1991 per quanto riguarda la famosa partita che ha dato termine al percorso jugoslavo nella storia per quanto riguarda poi il conflitto che ha diviso e portato a brandelli l'aspetto di guerra balcanica, tutto ciò in relazione anche a quello che stava capitando nel mondo dello sport. Alle 7:16 minuti, allora procediamo, ci sarà spazio per il Moved Groove. Intanto lettura delle prime pagine. Coronavirus, USA, la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quello della corona inglese contro la quale ci ribellammo, scrive una dei giudici in dissenso. È il varo di un regno che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federali, non della banca centrale, ma è un piccolo limite. Il neogovernatore è già suo. Contro i fondatori e la seconda rivoluzione MAGA, direi che è la reazione. All'interno America oggi arriverà il caos, il presidente può licenziare chi vuole. E a tale proposito Giorgia Meloni su queste ondate prenota il Quirinale. La Premier attacca in TV Bannacci, ma non chiude del tutto la porta all'ex generale. Sicurezza sul lavoro, la linea Calderone, meno regole. Guerra del Golfo, gli USA volano al tavolo di Doha. L'Iran no, un voto inedito, Stati Uniti battuti, l'ONU porterà del cibo a Cuba. Caldo e grandine, clima, il governo negazionista guarda altrove. Lasciamo il Manifesto, prendiamo il Fatto Quotidiano. Record di Meloni & Company con 484 voli di Stato, 11 al mese. Solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Nordio da Treviso a Venezia, poi Giorgia e Tajani, meno voli blu sotto Conte e Letta. Beh, da Treviso a Venezia, insomma, cioè, non fa in tempo a prendere le operazioni di decollo che già deve scendere. Parla al PM Giannino, Moretti in cella per le decisioni, non per il ruolo. In Calabria e Sicilia, Vannacci in barca, tutti ex, c'è pure il contractor Stefio. Beh, ovvio che fa curriculum per Vannacci questo ruolo mercenario. Lo stop va rinviato. Gas, l'inverno, Unione Europea con scorte basse, serve il GNL russo. Kiev perde terreno, Mosca avanzata pure a Kupiansk, no a mini tregua. Il boss taglieggia Amazon senza sapere cosa sia, 1 milione a Gioia Tauro. Concludiamo a fondo pagina per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare, poi torno. La lettera dell'ex premier a Fontana e La Russa. Scuole ebraiche per reclutare i giovani nell'IDF, lo dice il re dell'azzardo che finanzia quella di Roma e imbarazza Gualtieri che gli ha donato anche un convento. Cosa porta il convento? Costa piogge con sto vento. Ecco, il Domani conclude la seconda parte di lettura, titolo principale: Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali e Fed. Ira, gli USA promettono passi avanti con il viaggio in Qatar, freddezza di Teheran. Una sentenza fa cantare vittoria al tycoon, potrà cacciare persone sgradite dalle agenzie federali. Altri verdetti invece lo inchiodano, dalle violenze a Carroll fino all'indipendenza della Federal Reserve. Gli scenari mediorientali, il prestigiatore di Washington e il fragile patto
sul Libano, Renzo Guolo nell'editoriale sul Domani. Il caldo fa strage, a governarci sono i negazionisti, la propaganda cancella la realtà. Il trionfo di posture radicali, se i moderati hanno smarrito la moderazione, Nadia Urbinati a fondo pagina sul Domani. E i fatti, Meloni, remigrazione già si fa, la destra e la sindrome di Vannacci. La conclusione della seconda parte con il Domani. Tra poco chiudiamo momentaneamente la nostra edicola con il resto del Carlino e il Giornale. Intanto Roy Ayers, remixato da Osulleid per la label Yoruba, e il brano Searching. A tra poco. Buon ascolto, buon martedì, buona colazione.

Buongiorno a te, caro Andrea. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Sono arrivati al 333-180-9494 motivi di co-conduzione. E buongiorno, grazie, un caloroso abbraccio, ricambio grato per questi aspetti che sono dei fondamentali per il Breakfast Club. Voi lo siete. Intanto ho apprezzato molto, Andrea, il brano di Letizia Sadier, voce degli Stereolab. Matteo invece è stato colpito dagli arcipelaghi. Sarò a proposito alle Cicladi tra un mesetto. Mi vuoi far rabbia, Matteo? No, è una positiva invidia la mia, assolutamente. Quindi Ios, Santorini, Mykonos, più precisamente voglio sapere. Buongiorno Bologna, quella Jugoslavia del 91 probabilmente la nazionale più talentuosa che abbia mai visto, escluso il Dream Team. Guarda, sei perfetto, hai fatto già la sintesi del Mood Groove e hai precisato escluso il Dream Team, bravo. Grazie Fabio, ne parleremo in approfondimento con tanti altri aspetti. Intanto concludiamo, se no tra una chiacchierina e l'altra poi facciamo tardi. Caldo estremo, due morti, oggi 25 città scusate ad alto rischio, due anziani stroncati dall'afa a Genova. In Europa 130 milioni di persone affrontano l'emergenza. Nostro viaggio a Milano, Firenze e Bologna, tre espedienti e disagi, arrivano i temporali. Meloni e il Colle, il presidente di destra non sarebbe tabù, decideranno gli italiani. Non commento. Doha, giallo sui colloqui Iran-Israele, Teheran smentisce. Cronaca, padre spara nella casa famiglia per la custodia della figlia, sei vittime in Sassonia. Altro da aggiungere dal Carlino? Direi proprio di no, se non che Ferrara celebra Italo Balbo, ira del vescovo, aviatore, sì, ma anche gerarca. Lasciamo il resto del Carlino, concludiamo con il giornale. Messa in latino, i dubbi del Papa. In Vaticano se ne parla anche per lo scisma lefebriano, che è la parte più conservatrice della Chiesa. Discussione aperta, scrivete cosa ne pensate al giornale, potete scriverlo anche a me cosa ne pensate. Intanto tutti gli SMS sul caso Covid, così di donna agiva per

0: giustizia aveva l'obiettivo di scardinare il principio dell'indipendenza del potere giudiziario. Il premierato non le è riuscito, ma l'obiettivo di vincere cambiando le regole, cioè la riforma della legge elettorale, è chiaro. Certo, c'è un ostacolo e si chiama Vannacci. L'ultimo sondaggio di poche ore fa dice che senza il generale di estrema destra la coalizione di Meloni perderebbe il premio di maggioranza a favore di quello di centrosinistra, ma la Presidente del Consiglio continua a dire di non volerlo. La remigrazione, dice, altro non è che i rimpatri volontari, un tentativo di stare al passo di una propaganda xenofoba. Lui vuole distruggere tutto, dice, ma se Meloni vuole vincere deve allearsi con lui, così come il centrosinistra deve stare unito. Il primo a commentare Meloni è stato Renzi. Meloni scopre le carte, dice, chi vuole dividere il centrosinistra è complice e alleato della destra. Tanti i destinatari di questo messaggio, il primo tra questi è Giuseppe Conte. Linea allo studio.
1: E l'annuncio di Meloni è anche una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump, un messaggio a Vannacci che continua a crescere nei sondaggi. I nomi per il Colle sono quelli che circolano da tempo dentro la destra: il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa per il Quirinale. Il commento del politologo Carlo Galli.
2: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio. E dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro, non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così, ecco.
1: Veniamo ora al Medio Oriente. Iraniani e americani stanno mandando le loro delegazioni a Doha, ma al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di un incontro diretto tra le due parti questa settimana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha ribadito nelle scorse ore che non sono previsti negoziati diretti ad alcun livello e ha aggiunto che le trattative vere e proprie per un accordo finale non sono nemmeno cominciate. Ieri Trump aveva detto che i colloqui sarebbero ripresi oggi in Qatar. La Casa Bianca sta mandando a Doha Witkoff e Kushner. Le ultime sentenze della Corte Suprema negli Stati Uniti, un test importante per Trump e il suo tentativo di aumentare i poteri del presidente. Oggi è attesa la sentenza sullo Ius Soli. Ieri i giudici si sono già pronunciati su altre questioni. In diretta con noi da New York c'è il nostro Roberto Festa. Roberto, che cosa ha deciso finora la Corte e soprattutto qual è il significato di queste sentenze?
3: Buongiorno, sì, sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al Presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il Presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata, i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto una dei governatori della Banca Centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto, almeno per ora dunque il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, come dicevi Mattia, il mattino qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo ius soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano. Mattia.
1: Grazie Roberto Festa da New York. Torniamo in Italia. La destra accelera sulla riforma della caccia dopo l'approvazione al Senato. Oggi in commissione alla Camera inizia l'esame del testo. Un testo contestato duramente dalle associazioni ambientaliste. Una legge definita sparatutto che amplia i calendari venatori, oltre a estendere i luoghi e le specie cacciabili. La maggioranza non vuole però perdere tempo, anche se sulla riforma adesso si è acceso il faro sia dell'Unione Europea per quanto riguarda la compatibilità con la direttiva Uccelli e Habitat, sia il faro del Quirinale per rischi di incostituzionalità. Sentiamo Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente.
4: Noi sappiamo che questo è un disegno di legge che va a riscrivere quella che viene chiamata la legge sulla caccia. Ribalta alcuni principi fondamentali, per esempio il fatto che non si parla più di protezione della fauna selvatica, che era l'ossatura e l'anima fondante della legge 157, ma ora si parla di gestione. Sono valori, insieme alla biodiversità, che sono tutelati ai sensi dei rinnovati articoli 9, 41 e 177 della Costituzione italiana. Quindi colpire dei fondamenti oggi essenziali della nostra Costituzione, dal nostro punto di vista, rappresenta anche un vulnus e un qualcosa che deve essere fortemente attenzionato. La Commissione europea ha mandato una lettera di richiamo al nostro paese nel dicembre scorso, che è stata tenuta segreta, e questo significa che c'è un faro puntato, e anche oggi ci sono appunto notizie venute dall'Europa che ci dicono che anche la Commissione europea sta seguendo attentamente l'iter di questo disegno di legge. Se ci dovesse essere appunto una infrazione ai nostri danni, significa un costo per la collettività, perché le infrazioni comunitarie le pagano tutti i cittadini indistintamente, non gravano su chi ha compiuto quell'atto che poi appunto va in contrasto con il diritto comunitario.
1: Anche oggi giornata di caldo intenso in Italia, aumentano 25 le città da bollino rosso. Ieri sono morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 che erano ricoverati al Policlinico San Martino di Genova.

una camera mortuaria disponibile, bisogna andare in provincia, fare almeno 45 minuti di macchina. Mentre gli ospedali della regione, stracolmi, restano in massima emergenza, come se non più che all'epoca del Covid. E se il peggio è passato, con comunque ancora temperature oltre 35 gradi nel sud-est del paese, verso il confine italiano, il sospiro di sollievo rischia di essere di brevissima durata, con una nuova onda di gran caldo già all'orizzonte per l'inizio della settimana prossima. Previsione allarmante che non fa che acutizzare le inquietudini e le polemiche in una Francia scossa dalla constatazione del palese inadattamento e dell'impreparazione del sistema paese al riscaldamento climatico, seppur annunciato da ormai più di 20 anni. Il primo ministro Le Cornu, solo l'ultimo degli imprevidenti che nell'ultima finanziaria ha tagliato i 2/3 del fondo per la

Bonaness of Juju, African Rhythms, 1970-1982 per Strat Record, questa doppia raccolta. Partito in anticipo il GR di Popolare Network, del resto è come dico sempre, ogni motivo così imprevedibile, è la giornata imprevedibile, è quella del martedì. È un martedì che saluta il mese di giugno, a breve l'ultimo di programmazione del Breakfast Club. Certamente le rubriche resteranno invariate, non ci saranno cambiamenti di palinsesto per la prima colazione in diretta sui 103.1. Intanto un po' di musica per dare il via a quelli che aspettano il Move to Groove odierno. Per quanto riguarda la comunicazione, la co-conduzione in diretta è il 333-180-9494 a vostra disposizione. Ribadisco anche il link per consultare, oltre che per connettersi e per l'estensione di frequenza in DAB, www.radiocittafugico.it, dove potete ovviamente anche consultare gli appuntamenti proposti da Radio Città Fugico e gli approfondimenti curati dalla nostra redazione giornalistica, culturale e musicale.

importante conoscere anche la storia. Beh, certo. Intanto Luzzi Sombra degli Stone Inc. The Dreamer, il brano che ci terrà compagnia come base su queste notizie storiche. Jugoslavia, quando sento ex Jugoslavia, quell'ex mi dà un po' fastidio, vi dico la verità, perché è importante questo Stato federale, importante per la sua indipendenza, è importante per la via al socialismo che il maresciallo Tito ha portato basandosi sull'autogestione. Non è mai stato una realtà satellite dell'Unione Sovietica e sotto la guida di Tito questo paese ha sviluppato una propria via al collettivismo. Nel 1948 rompe definitivamente con Mosca e si mette alla guida del movimento degli stati non allineati. Quindi con grande coraggio Tito rifiutò l'egemonia sovietica e l'allineamento alle direttive di Mosca. Evita l'invasione grazie alla sua posizione geografica e forte esercito partigiano, fortissimo. Pensate quello che hanno subito con quei fascisti degli Ustascia dalla Croazia, e quindi una fortissima formazione partigiana e anche un cauto. Non potevano sostenere un paese socialista, ma in questo caso un cauto sostegno dell'Occidente. La fondazione dei paesi non allineati, Patto di Varsavia, NATO, anzi NATO perché è prima la fondazione della NATO come alleanza militare, contrariamente a quanto si pensi, fondazione dei non allineati, la Jugoslavia istituì questo movimento insieme a India, Egitto, Indonesia e Ghana, ponendosi come terza forza equidistante sia dal blocco sovietico che dalla sfera occidentale. Intanto che ho dato queste notizie storiche, ci avviciniamo al Mood Groove. In tutto ciò si è sviluppata una grandissima passione per lo sport in Jugoslavia e in particolar modo la pallacanestro. Una sua scuola, anche in questo ha sviluppato una sua via, pensate, particolare questo aspetto che va in parallelismo. Con qualche riflessione, appunto, ho avuto anche in tutto questo motivo di pensare che abbia avuto uno sviluppo particolare basato su una tecnica specchiata, un modo di interpretare la pallacanestro millimetrico, una precisione nell'esecuzione e un'abnegazione nel lavoro veramente esemplare. Poi grandissimi talenti, Parliamo del passato, parliamo di Kičanović, Dali Basic, genio e sregolatezza. Kičanović, grandissimo giocatore, insomma Čosić, un giocatore moderno, un lungo, il compianto Krešimir Čosić, un giocatore moderno fortissimo. Beh, va a completare questo starting five l'immenso, la volpe, Praia, Dali Pagic, il tiratore, il realizzatore più forte, un giocatore fortissimo, una mano torrida, altro che l'estate 2026, mano bollente, un cecchino, una precisione, una tecnica, un palleggio arresto e tiro, giocatore fortissimo. Pensate, una linea con Kičanović, Dali Basic e Dali Pagic, per me immarcabili. Sotto ci mettiamo la tecnica di Čosić e poi altri che arrivarono, come lo stesso sottovalutato Radovanovic che abbiamo visto a Venezia, e poi chiaramente da basi così importanti, beh, lo sviluppo lo vediamo tra un po' al Mood Groove. Questo è Aspettando il Mood Groove, quello che poi sarà fino ad arrivare alla dissoluzione cruenta della Jugoslavia in relazione anche a quello che è capitato sul parquet. Lo vedremo tra poco al Mood Groove. Adesso pubblicità e poi si parte sui 103.1 ed è ancora imprevedibile martedì. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

amici del Boot Groove, oggi parliamo del Dream Team. Grande, Barcellona 92, Magic, Bird, Jordan, no. Raja Kukoc Divac, è la Jugoslavia del 1991, il Dream Team europeo. Buongiorno a tutti.

Buongiorno amiche e amici sportive e non sportivi, sintonizzati con i 103.1 Molto Groove di ritorno per queste ultime puntate 2026, 2025, 2026 per meglio dire. Allora, periodo che ci fa rileggere la storia in maniera, se vogliamo, più lucida di come ci viene raccontata, chissà, ci proviamo in relazione anche allo sport. Caduta del muro, quindi un antisocialismo imperante che domina la grande Unione Sovietica, viene frammentata ulteriormente, non vengono rispettati i patti, la NATO si allarga, la condizione di frammentazione sovietica, la caduta del muro, la perdita pian piano graduale di un socialismo anche autogestito come quello jugoslavo va perdendosi, la caduta del maresciallo Tito, la Slovenia chiede l'indipendenza, la reazione che arriva dalla federazione jugoslava, la guerra fratricida che sarà protagonista nelle stagioni, protagoniste anche nel grande sport e cambiamenti non solo storici ma anche, se vogliamo, dal punto di vista sportivi. Stiamo analizzando la pallacanestro, come si confà al Moved Groove. Che succede allora in questo panorama? Beh, succede che durante dei campionati nel 1991, campionati europei, ci si ritrova in una finale, tra l'altro giocata al Palaeur, dove, riprendendo l'articolo di ieri a pagina 10 di Alias, uno striscione così recitava: Italia campione, Jugoslavia unita. No, non andò esattamente così, neanche un po'. Per la finale dei campionati europei di basket non poteva essere più tristemente fallace. Non ci curiamo troppo del lato sportivo, del mancato successo degli azzurri, già di per sé una squadra fortissima, viveva ancora l'eredità della grande pallacanestro della finale di Nantes del 1983. Alcuni atleti erano presenti, ne cito uno come Antonello Riva, una guardia favolosa. Già in quei giorni infatti la Jugoslavia si stava sfaldando irrimediabilmente, sferzata da terribili venti di guerra. Il primo pezzo a staccarsi in quell'estate di inizio anni 90 fu la Slovenia e appunto Jure Zdovc, giocatore non certo di prima linea, però rappresentativo in quanto l'unico, mi pare, sloveno all'interno della formazione, viene invitato a non partecipare in una nazionale in cui non ci si riconosce, e già questo insomma è motivo di spaccatura. Un'assenza che non incise, come ho già detto, su quel risultato, ma incise per tante ragioni storiche. L'Italia è infarcita di leggende del nostro basket, come ho già citato Riva, come cito Magnifico, era fortissima, ma nulla poté contro una Jugoslavia stellare. Si impone con un netto 88-73 e l'Italia non è mai stata in partita. Però l'aria che si respira, purtroppo, a dispetto di grandi talenti, è allucinante. Lo stesso Drazen Petrovic non è presente. Perché non è presente? Intanto già ci sono dei contrasti, perché suo amico fraterno serbo Vlade Divac, che fa durante una partita verso un tifoso croato, si avvicina e gli strappa la bandiera della Croazia. Drazen Petrovic litigherà in maniera feroce con Vlade Divac e questo sarà un motivo di allontanamento, così si dice, attenzione, così è, diciamo, il motivo che subito nell'immediato arriva. Attenzione però, ci sono dei sospetti. Drazen Petrovic già era in prova con i New Jersey Nets, dove inizierà una carriera NBA molto importante, e quindi si dice che non ha partecipato, oltre che per questo motivo, anche per ovvi motivi di cambio per quanto riguarda il campionato e arrivare al campionato professionistico americano. Allora l'NBA ancora probabilmente è il più bel campionato e il più prestigioso. Sventurato Drazen Petrovic, il compianto Mozart dei canestri, premetto, mi attiro l'ira delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Se fate caso non lo cito tantissimo, fortissimo, talento immenso, realizzatore incredibile. La pallacanestro è bella perché è anche questione di gusto. Parlo di pallacanestro, non di quello che vediamo adesso. Attenzione, dove è difficile innamorarsi di un giocatore perché giocano in maniera tutta abbastanza simile.
diciamo che per questioni di gusto personale, cioè rispetto tantissimo il talento, è ovviamente un grandissimo campione, però non era esattamente il mio giocatore preferito, Drazen Petrovic. Ribadisco che ovviamente il suo talento è indiscutibile. Compianto perché muore a 28 anni in Germania per un tragico incidente stradale.

tutto ciò, Vlad Divac raggiungerà la famiglia dell'ex amico e nuovamente amico in seguito a questa grave tragedia, e insieme alla famiglia renderà rispetto e l'omaggio sulla tomba di Drazen Petrovic, scomparso prematuramente per un tragico incidente stradale dopo aver litigato.

guerra è una brutta bestia. Si rompono delle grandi amicizie, così andare a vedere il documentario Ons Brothers, la storia dell'amicizia e fratellanza tra Drazen Petrovic e Vlade Divac. Mi schiero con te, Willy. Anch'io non sono un grande amante di Drazen Petrovic. Oh, grande amante non vuol dire che non fosse forte il ragazzo, un fenomeno. Però per me l'europeo più forte di tutti i tempi è Toni Kukoč. Devastante, un uomo completo. Spezziamo la lancia per la nazionale italiana di quella finale del 91. O con quello che passa adesso il campionato italiano, sono lacrimone agli occhi, eh? Ma goccioloni grandi, come la pioggia caduta ieri sera su Bologna.

del fenomeno di Spalato, Toni Kukoč, per me il più forte giocatore di vera pallacanestro nato sul suolo europeo. Lui croato, classe 1968. Non dico che la puntata oggi sia dedicata a lui, però involontariamente è un responsabile Toni Kukoč, è un irresponsabile se vogliamo, per un episodio molto particolare che dalla storia della pallacanestro è dimenticato, ma non è certo dimenticato dai grandissimi appassionati e veramente competenti di pallacanestro, insomma, non ciape tira o tira la palla ai cani. Con tutto il rispetto per i cani, scusa Irma. Allora parliamo dell'Italia, grazie Paolo che involontariamente hai anticipato la co-conduzione. L'intervista è a Davide Pessina, giocatore, un talento, un ottimo giocatore, per me non un all-star ma un ottimo giocatore, molto tecnico, giocatore con un'ottima mano, con una capacità di presenza vicino a canestro. Il suo ruolo è il 4, adesso come adesso averne per motivi tecnici, ma adesso corrono, saltano, tirano da 10 metri, è perché li allenano così. Ma secondo voi non c'erano dei buoni tiratori di oltre 2 metri? Uno vi sta parlando, tra l'altro. Solo che ci imponevano di restare sotto canestro a prendere le botte. Se uno solo provava a uscire per tirare, anche se faceva canestro, finiva in panchina. Era tutto un altro modo di approcciarsi all'aspetto cestistico. E anche per quello che il paragone Wembanyama-Sampson, ma Wembanyama tira da 10 metri, ma Wembanyama... Sampson non è stato allenato per tirare da 10 metri, ma vi assicuro che con i metodi di allenamento di ora sarebbe stato ben oltre. Davide Pessina alla grande, dalla tecnica sopraffina, vero, era in campo quel 29 giugno del 91. Fu il miglior marcatore dell'Italia, ma i suoi punti non bastarono ad arginare lo strapotere di una delle squadre più forti della storia del basket europeo. A quel punto chiedono se fosse informato della storia di politica estera e lui è molto onesto, ho apprezzato molto la sua onestà intellettuale. Dice: guardate, io non ero informato perché io stavo giocando una finale degli europei, per cui perdonatemi, ma sì, capivo che c'era un aspetto contrastante, ma e io lo confermo, era proibito parlare di politica, era proibito esprimere le proprie opinioni politiche, soprattutto se giocavi nelle giovanili di un team con sbocco in Serie A. Assolutamente proibito. Chi parlava di politica veniva zittito oppure allo stesso tempo deriso, che è ancora peggio. Figuriamoci, ero iscritto a Democrazia Proletaria ai tempi, potete immaginare com'ero ben visto, no? Da The Lost Dream Team. È un documentario che ovviamente lascia aperta la domanda su quanto avrebbe potuto fare quella squadra alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. Che opinione avete su questo? E questo lo chiedo a voi, a Paolo, è arrivato anche il messaggio di Fabio. È un quesito importante, no? Il Dream Team del 92 è la crasi, lo stavo analizzando questa mattina alle 5, è l'incontro tra la normalizzazione e la rivoluzione cestistica, cioè Larry Bird e Magic Johnson che si trovano con Michael Jordan, Charles Barkley, Scottie Pippen. È veramente una crasi poetica, uso questo termine letterario per portare veramente a un'eccellenza totale, totale, immensa. No, per me la Jugoslavia lì non ci arriva, mi dispiace, ovviamente mi dispiace, no, è così, cioè non arriva Scottie Pippen, non arriva Barkley, non arriva Clyde Drexler, non arriva all'intensità di Jordan, non arriva alla totalità di Larry Bird, non arriva all'estro di Magic Johnson e per quanto forti Divac e Raja non sono Robinson e Ewing. Sto aspettando, non tutti la pensano come me, Sto tagliando le cose con l'accetta, magari aspetto anche la vostra opinione, appassionate e appassionati.

Certo Fabio, probabilmente come talento puro quello jugoslavo è vicino al Dream Team. Poi c'è il problema, l'aspetto fisico però era vicina. Ma indubbiamente, non sto mica dicendo che... No, confermo assolutamente quello che hai detto. Però se si parla di pallacanestro come la intendo io, per me non riuscirebbero mai a essere in partita, secondo me, contro questi talenti, stelle strisce che ho citato in precedenza. Allora cos'è cambiato? No? La domanda sorge spontanea. Come sono migliorati allora gli europei? No? Come siamo diventati più forti? Come si è avvicinata l'Europa alla grande NBA? No. È la NBA che purtroppo è peggiorata e si è avvicinata e adattata all'Europa, e con una serie di decisioni che per me e mi renderanno impopolare nella critica che porterò. Cioè, ad esempio, per me la NBA doveva restare una cosa a sé. Non sono un sovranista del basket, ci mancherebbe, però per me la NBA doveva continuare, anche se perdeva, a portare i ragazzi nella NCAA a farsi le ossa alle Olimpiadi, ai mondiali, alle gare internazionali. Doveva continuare a portare i ragazzi del college, ma la NBA doveva restare un'altra cosa, come doveva restare l'aspetto: ok, tu vuoi giocare in NBA, mi dispiace, non puoi più far parte della tua nazionale, perché entri a far parte di un altro mondo che deve restare un mondo alieno, un mondo al di fuori, se vuole rimanere un'eccellenza. Ma dietro tutto ciò vuoi dire te, ma come sei sovranista, nazionalista, separatista? No, perché dietro queste decisioni sapete cosa c'è stato unicamente? Un grandissimo giro di soldi, di merchandising, di mercato, di economia e di sfruttamento delle giovanili. Eh sì,

0: gli anni dello spartiacque, finisce il gioco di squadra, il gioco tecnico, inizia il gioco individuale dell'uno contro uno. Il 92 è imbattibile secondo me, ma sia a livello tecnico che fisico. Però ragazzi, una delle più grandi malinconie di questo sport era proprio vedere il Dream Team contro quella nazionale jugoslava. Avrebbero vinto di 25-30, può essere, ma avremmo vissuto forse la partita più bella a tutti i tempi.
1: Sì, sì, confermo.
0: Furbona l'NBA. Quando c'erano le competizioni nazionali, una volta si mandavano i collegiali, poi a un certo punto hanno visto che i collegiali le buscavano da i giocatori, diciamo, dell'est Europa. E allora cosa ha fatto l'NBA? Beh, allora mandiamo i professionisti, poi quelli forti li portiamo a giocare nel nostro campionato, così teniamo alto il livello.
1: Oltre che il giro di soldi, dietro a tutto questo, onore al merito a Stern, ai commissioner dell'NBA dell'epoca, e non solo. Si conferma con questa affermazione che è stata l'NBA ad avvicinarsi all'Europa, non viceversa. Grazie Otto, buongiorno Otto, bellissimo anche il documentario prodotto da Sky su quella nazionale jugoslava, fatto vedere sui suoi canali qualche mese fa, si vede anche la scena della bandiera croata strappata al tifoso, emozionante allo stesso tempo drammatico. Manca la Jugoslavia, manca tanto, e non solo lei.

per motivo sia di soldi che di prestigio non avrebbe mai accettato l'NBA di gli Stati Uniti di prendere la paga da Italia, Croazia, Serbia, Unione Russia e via discorrendo, insomma non avrebbe mai accettato, e per motivi economici ha portato l'utile al dilettevole in tutto ciò. Pensate, quindi un giocatore che arriva, presero Gluchkov, un bulgaro che andava bene a tagliare la legna, anzi a quello andava bene, ma che con la pallacanestro andò a giocare a Phoenix, tale Georgi Gluchkov, che grande rispetto per lui anche perché è due volte me, però sinceramente con la palla in mano non sapeva fare un terzo tempo di sinistro, eh. Però sapete, dopo in Bulgaria o in Europa tutto ciò, abbiamo il giocatore europeo che è arrivato nella NBA, Ma dopo da lì fu un tutt'uno, perché anche Paspali ha giocato in NBA, Volkov, ottimo giocatore, fortissimo giocatore Volkov, che ha giocato in NBA e non si è certo fatto ridere dietro, per non parlare di Sabonis. Unica critica a Sabonis, giocatore secondo solo a Kukoc, secondo me, se vogliamo tagliare un pochettino anche qui col macete tutti i contenuti, ma è arrivato in NBA dopo infortuni e anche non giovanissimo.

Siamo arrivati alla pubblicità, intanto abbiamo ascoltato un produttore che si trasferisce in Brasile dalla Serbia, è Suba, questo Sao Paulo Confessions, anche lui sventurato, muore per un incendio che disgraziatamente si è appiccato nel suo studio di registrazione. E questa vita spezzata già dai pochi dischi e dalle poche produzioni, come avete ascoltato, molto originali e particolari, l'ho voluto introdurre insomma nella nostra playlist odierna dedicata al Lost Dream Team, ma non solo, però è facile dire bravo Paolo che hai detto c'è stato un momento dove tutto era basato sull'uno contro uno, cioè dall'aspetto di atletismo, dell'isolamento, liberare il lato, sì, quello ne è stato, diciamo così, innocentemente responsabile Michael Jordan di tutto ciò, ecco. Però lui era Michael Jordan e quindi magari ai giovani insegniamogli anche una partenza diretta, una partenza incrociata, un passo e tiro, un semigancio sinistro, un dai e vai, una finta, un reverse, come fare un palleggio-arresto e tiro. Perché le gambe di Jordan ce le ha Jordan, quelle le puoi allenare finché vuoi. Certo, ci possono essere ottimi atleti, ma... E invece in quel periodo lì di Jordan Style, lui stesso in un'intervista disse: non vorrei essere il responsabile di tutto ciò. In parte sì. Ma caro Jordan, c'è chi ha fatto di peggio. E pensa a te, che è il mio giocatore europeo preferito. La combinò grossa lui a 18 anni nel 1987 a Bormio. Dopo la pubblicità vi racconto cosa fece Toni Kukoč e quanto è responsabile di quello che sta accadendo adesso. Anche lui certamente non ne ha colpa, ci mancherebbe. Però chi ha scoperto la gravità del resto l'ha scoperta perché è caduta una mela in testa, no? Non è colpa della mela, non è neanche colpa. Però ci sono episodi che svoltano. E chi ne ha passione, questo episodio è dimenticato, secondo me, se ne parla poco, ma fu veramente un cardine per arrivare alle conclusioni odierne. 8:31 minuti, ve ne voglio parlare dopo la pubblicità. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Beh, di quella nazionale Jugoslavia, jugoslava, molti sono passati poi dall'NBA, perché oltre a Kukoc ricordiamo Raja, Danilovic, Djordjevic. Solo che secondo me il vero problema di questi stranieri nell'NBA è l'ambientamento col mondo americano. Ci potevano starsi tranquillamente tutti. Cuco si è ambientato, ha fatto la sua carriera, mentre altri ha fatto un paio di stagioni di ottimo livello, nel senso che ci poteva stare veramente, ma poi sono tornati tutti indietro, sono tornati tutti a casa in Europa. Noi quando giochi nei bene non conta essere solo forti, bisogna anche entrare nel meccanismo stelle strisce, che non sempre è digeribile per tutti, eh.
1: Grazie Paolo, questa è una, indubbiamente, e poi comunque ribadisco, non per essere un separatista o un sovranista, per me la NBA doveva mantenere quell'alone di eccellenza, invece che avere delle altre modalità. Questo ha portato soldi, ha portato visibilità, ha portato certamente, ma è stato un po' come la globalizzazione, no? Se ci pensiamo un attimo. Sì, certo, però è stata per i poteri economici forti e non ha certamente dato uno sguardo più esteso, ha sfruttato determinate situazioni e allo stesso modo ha avuto un adattamento che è stato così vissuto un peggiorativo, no? Se vogliamo, già è stato criticato questa modalità dal punto di vista politico e internazionale. Quante cose che ci sono che portano riflessioni dal mondo dello sport alla società attuale. Poi due americani per squadra, se veramente vuoi far migliorare i giovani, ma no, ma poi i giovani non giocano, si allenano, prendono le botte, vanno in campo tutto l'anno in palestra a giocare con un'altra dimensione, quindi portare 7-8 mediocri per squadra non vuol dire far migliorare, infatti si... Oh, poi... Carta canta, perché si vede la condizione della nazionale italiana, ma non solo nel basket, però non mi azzardo a fare altri commenti. L'airone di Spalato è responsabile? Sì, è responsabile. Siamo a Bormio, il 1987. Lui ha 18 anni, fa parte di quella nazionale in cui tanti giocatori poi troveranno nell'Host Dream Team uno spazio importante. Questo ragazzo mancino, gracilissimo, con una tecnica cestistica che io mai ho visto in Europa e una mano veramente... non dir precisa, perché non renderebbe giustizia all'aspetto letale del suo tiro. Questo giocatore si ritrova in fasi preliminari, poi troverà nuovamente gli Stati Uniti in finale e vincerà ancora le Jugoslavia Juniors in finale con gli Stati Uniti. Ma già nella fase preliminare incontra gli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti ci sono i ragazzi appunto ritenuti juniores, cioè del college. C'è Stacey Ogmon, c'è Larry Johnson, c'è Brian Shaw. Ci sono ottimi giocatori, ci sono dei campioni, Larry Johnson. Coach Larry Brown, un grande coach tra l'altro. Bene, Tony Kukoc, il suo tabellino recita questo nei tiri da tre punti: 11 su 12, cioè lui su 12 conclusioni a canestro dal valore di tre punti ne mette dentro 11. Vuol dire che per 12 volte che la Jugoslavia ha passato la metà campo per portarsi in fase offensiva ha segnato 33 punti. Non la perdi neanche se vuoi. Tra l'altro è un momento particolare perché l'Italia arriva terza, mi sembra, ricordo, non vorrei andare errato, però vabbè, questi sono dettagli di cronaca. Di cronaca anche l'aspetto meteo, perché a Bormio un'alluvione, un aspetto catastrofico nei pressi del Palasport, non si doveva giocare, ricordo ancora, ma ci fu una grandissima attività di impegno da parte della Protezione Civile. nostro Toni Kukoč che abbraccia un amico della protezione civile col berretto della protezione civile, ha fatto il giro del mondo, insomma. Kukoč arriverà ai Chicago Bulls, sarà un giocatore fondamentale, per me il miglior giocatore europeo, nato sul suolo europeo di vera pallacanestro. Comunque non vado a ribadire cose già dette, ma sottolineo l'11 su 12 da 3 punti, non la perdi neanche se vuoi. Quindi questi, hai capito, giocavano transizione secondaria, ribaltamento, palla sotto, ribaltamento. No, no, questo 11 su 12 da 3 punti. Un illuminato della pallacanestro, un illuminato, tale Aldo Giordani, uno degli ultimi numeri di Superbasket, portò un editoriale importantissimo in cui anticipò i tempi e disse: complimenti a Kukoč, è un fenomeno Kukoč, ma non è un bel segnale questo. Vuol dire che è stata esclusa nella fase offensiva jugoslava il 75% delle conclusioni a canestro. Vuol dire che è diventata unicamente una gara di tiro al bersaglio. Ricordando che ai tempi il tiro da tre punti arriva nell'85, mi pare, e al massimo 5 o 6 conclusioni di squadra venivano portate in ogni partita, ma al massimo. Ecco, questo particolarmente ispirato cosa fa? Non solo va a conclusione 12 volte, ma ne realizza 11. I calcoli si fanno presto, anche se non sono un genio in matematica. Ragioniamo sul numero 10. Allora, portiamo 10 attacchi medi, cioè realizziamoli col 50%. Quindi sono 5 tiri a canestro da 2 punti. Vuol dire realizzare 10 punti, no? Allo stesso modo portiamo un attacco mediocre però di tiro da 3 punti, media e non mediocre, di media, vuol dire realizzarne 15, ok?
0: Nonostante l'estremo talento di Kukoč, che già allora
1: fenomeno,
0: faceva capire cosa fosse diventato, il suo battesimo avvenne comunque a Barcellona 92, quando l'allora general manager Jerry Krause, un genio dei Chicago Bulls, gli mise gli occhi addosso, facendo andare su tutte le ire Scottie Pippen in primis e Jordan in seguito, come per dire: il futuro è il ragazzo, possiamo riscrivere un'altra epopea con lui. Ecco, i due dei Bulls li fecero pelo contro pelo contro la nazionale croata,

0: ci si è messo, eh?
1: Sì. Ecco, per esempio, per te chi vince il mondiale?
0: Allora, ti dico chi penso sia la più forte. Io penso che sia la Spagna, cioè la più forte complessivamente.
1: Sì.
0: Poi, se dovessi giocarmi qualche altro, poi le solite note.
1: Vabbè, la
0: L'Argentina
1: Francia,
0: secondo me, ha meno fame. La Francia ha tantissimo in attacco, ma un po' meno dietro. Quindi sono il Brasile potrebbe esserci, ma insomma, la Spagna mi sembra quella più quadrata.
1: Allora,
0: quadrata.
1: Gli esperti, diciamo, umani.
0: Sarebbe anche l'Inghilterra, per dire, ecco. La Germania.
1: Sì. Ma comunque, diciamo che gli esperti a livello mondiale umani indicano Francia, Spagna e Brasile come le nazionali più forti.
0: Però invece
1: è un po' diverso quello che dicono otto tra i più noti sistemi di intelligenza artificiale, che sono Gemini, ChatGPT, Claude, Copilot, Perplexity, Duke AI, Mistral e Meta AI.
0: Che dicono?
1: Hanno chiesto a loro, hanno chiesto di indicare la nazionale favorita, la seconda scelta, una possibile sorpresa e il probabile capocannoniere del mondiale FIFA 2026.
0: Sono curioso, mi ha incuriosito. Guarda, allora, sei riuscito in questa impresa.
1: Il dato più netto è l'unanimità assoluta su chi vincerà la classifica dei cannonieri.
0: Ah, i cannonieri.
1: E indovino un po' chi è?
0: È Kane.
1: No, Mbappé.
0: Ah, Mbappé.
1: Sì.
0: Beh, però io con uno come Kane non sarei così tranquillo, cari cervelloni.
1: Poi vediamo. Tutte e otto queste AI lo indicano come probabile capocannoniere, motivando la scelta con velocità, ruolo centrale nell'attacco e storico realizzativo in competizioni internazionali.
0: Sì, perché lui ha sempre segnato molto anche nei mondiali, vero?
1: È stato capocannoniere 4 anni fa.
0: Appunto.
1: Sul vincitore invece le AI si dividono in 4 previsioni. 3 sistemi puntano sul Brasile, 2 scelgono la Francia, 2 indicano

0: su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scanca Nancy a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme a

0: e questo condiziona la società e chi ne fa parte. Non è facile vedere una professoressa bardata fino al collo nel mese di ottobre, quando ancora le temperature sono alte, e non sentirsi a disagio. Vedere i suoi occhi stupiti nel constatare che siamo tutti vestiti diversi e non con il completo a righe. Nel sentirci parlare di cucina o di sport, sì, proprio come le persone normali, perché lo siamo, siamo persone normali. Quando questi timori iniziali vengono superati, arrivano i risultati, e a fine anno, quando ci si saluta, scappa anche qualche lacrima. Perché alla fine, anche in questo brutto posto, c'è del buono e ci si vorrebbe continuare a vedere, ma le sbarre dividono e non uniscono. Ed ora che sono arrivato alla fine, provo sensazioni miste. Quella della felicità per aver raggiunto l'obiettivo e quella della tristezza per non poter più vivere quello che di bello ho trascorso in questi anni a scuola. L'unica cosa che posso fare è portare con me il ricordo e la gratitudine per quegli insegnanti che hanno creduto in me come studente, come persona e come detenuto.
1: Ringraziamo ovviamente Alex Frongia per questa condivisione importantissima, perché ha messo in luce un lato importante, che è quello della presenza della scuola all'interno degli istituti penali o penitenziari, nella fattispecie in quelle realtà in cui ci sono anche molti giovani adulti. Il numero dei giovani adulti, come sappiamo, purtroppo è cresciuto e la presenza della scuola è fondamentale, stimola la curiosità, la conoscenza, ma anche la socialità, e poi crea delle relazioni, come ci spiega Alex, delle relazioni che inizialmente sono tra virgolette sospette, ma poi si approfondiscono, e a fine anno, come succede anche nella vita fuori dal carcere, è veramente triste doversi lasciare. Più scuola per tutti, più cultura per tutti, questo sicuramente è l'appello che cerchiamo di fare, soprattutto nei minorili. Restiamo in argomento, pur spostandoci in un'altra zona, a un'altra latitudine potremmo dire, e andiamo a Parma, perché il 15 maggio c'è stato il convegno Riparare, prendersi cura, esercitarsi alla giustizia riparativa. In quell'occasione, tra i vari relatori del panel, abbiamo trovato Ivo Lizzola. Ivo Lizzola è un docente di pedagogia sociale e pedagogia del conflitto, della marginalità e della devianza presso l'Università degli Studi di Bergamo. La sua ricerca e l'attività di formazione nei servizi educativi e sociosanitario hanno riguardato soprattutto lo sviluppo delle politiche sociali, con una grande attenzione ai giovani, appunto, e alla marginalità, e i temi della cura, della vulnerabilità e della giustizia. Ascoltiamo che cosa ci racconta.
2: Le generazioni nostre, in particolare le generazioni giovani oggi, vivono con grandissima sensazione di esposizione e una riduzione propizia dei loro spazi di azione, di sogno, di desiderio, e una grandissima sensazione di essere esposti a quel che succede. Non sanno come si disegnerà il futuro delle relazioni internazionali, delle dinamiche economiche e professionali, del rapporto tra etica e tecnologia, dei rapporti tra le culture. Non sanno se questa continua legittimazione della violenza, della guerra e della frattura, questa continua costruzione dell'odio, permetterà di ricomporre il senso di una convivenza tra le generazioni, tra i generi, tra le tradizioni, tra le componenti sociali. Profondamente questo. Come si fa a rendere credibile e forte il richiamo alla giustizia in questa condizione di psicologia sociale, in questa condizione antropologico-culturale? Andate a parlare con le ragazze nelle comunità per minori, andate nelle classi. Se andate negli IPM o nelle comunità, i ragazzi spesso non hanno la sensazione di quello che hanno fatto. Il giusto e l'ingiusto sono veramente labili, e la costruzione continua di giustificazioni, di differenziazioni, di ricarico sulle responsabilità degli altri, no? Di legittimazione delle istitutualità rispetto alle regole, è fortissima. Se siamo in una situazione in cui varrete i sotti fondamentali del vivere, e il fondamentale del vivere, il fare giustizia, non può che partire da un incontro diretto, forte, occhi negli occhi, in luoghi di risonanza, in cui tu ti rendi conto di quello che hai provocato e senti risuonare delle condizioni degli altri dentro di te come forma di responsabilità. Quando di questo si fa esperienza, questo succede. È una cosa sorprendente. Succede nelle relazioni immediate, no? Qui non c'è bisogno neanche di una specifica, voglio dire, quanti ragazzi che hanno commesso reati vanno in contatto con realtà di disabilità grave o lavorano dentro situazioni di cronicità molto forte e incontrano una sofferenza che non è imputabile a nessuno, ma c'è. Quando incontrano alcune classi di scuola superiore con forza i loro coetanei di scuole siriane, sudanesi, palestinesi, nelle shalom, ucraine, e cominciano per progetti interessanti sul tema della guerra, no? A sentire narrazioni. E sono coetanei. E si confrontano sui sogni e progetti di futuro e su quello che devono leggere. A parte che succede una cosa incredibile. Prendono appuntamento per sentirsi tutti i mesi. Allora, è successo questo. In tutte le scuole in cui si è lavorato così, i ragazzi hanno avuto bisogno di tenere la continuità della esposizione alla sorte dell'altro, perché non riuscivano a stare tranquilli se non in qualche modo coltivavano dentro di sé spazio per quelle storie lì, che sono come gli altri. Fanno i terzi. Ecco i terzi diffusi. Fanno i terzi implicati dentro e si sentono in colpa se si addolorano soltanto delle vittime di una parte e non delle vittime dell'altra parte.
3: Lei non parla di empatia ma di risonanza, qual è la differenza?
2: L'empatia è la presunzione di poter mettersi nei panni degli altri, la risonanza è l'esperienza dell'indisponibilità dell'altro, del suo mistero. E però anche la forza di esporti la sua presenza, il suo sentire, per ospitarne quanto puoi e con delicatezza, come suo però sentire, come suo dolore, come sua attesa. E quindi è sempre qualcosa di incompiuto, di molto attento, e allo stesso tempo qualcosa che ti provoca profondamente. A volte ti rendi conto che ci vuole anche altro, che quello che ti chiede la persona è altro. E che a volte è bene che tu ti trattenga da dargli subito il consiglio della strategia, no? Difensiva, che sarebbe quella magari più efficace, più opportuna, che potrebbe avere maggiori ritorni, perché non è quello che sente. Perché mi sta sentendo a volte un po' di responsabilità e di colpa. E devi modulare rispetto al suo modo di tenere dentro di sé quel pezzo della sua storia di responsabilità che sente la tua strategia. Questa è risonanza. Hai le tue competenze, no? Se tu le fai entrare in gioco subito, l'altro diventa un caso per il quale è prevista quella strategia. Se invece sospendi un attimo le tue competenze che pure mantieni, no? E ti lasci toccare in risonanza, costruisci via via, perché fai rientrare in gioco le tue competenze, una strategia che è più attenta alle esigenze profonde, ai bisogni della persona, alla sua voglia di restare in gioco in un certo modo, di non difendersi soltanto. Chi ha detto che è difesa, attacco? No? Cioè, questa è la riduzione giuridica di un conflitto che è qualcosa di più complesso e profondo del difendersi, attaccare, del vincere. Prima si parlava arrivano le relazioni dell'ufficio di giustizia riparativa sul caso, sul percorso riparativo, e dobbiamo capire se ha avuto successo o no, se è compiuto o no. Se negli occhi di un filosofo sociale o un pedagogista, una roba del genere, una specie di bestemmia, di semplificazione assurda, perché tu apri un processo perché vada avanti, tu fai

0: cioè gli impegni reciproci un poco siano effettivamente assunti. Quella strategia processuale diversa dall'altra mi sembra un bel cammino, no? In cui possiamo incontrarci.
1: Ringraziamo Ivo Lizzola e rimaniamo a scuola in qualche modo, dando la parola a Fabrizio Pomes con Percorsi di Libertà, che ci parla appunto di educazione all'interno degli istituti penitenziari e dei legami amicali che si creano in queste circostanze.
2: E finalmente va a morire, sono passato da libertà, però la giovanza c'è, non un onore di...
3: Ben ritrovati e ben ritrovate a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà. Mi ripeterò sempre, ma come al solito non posso non salutare tutte le persone che sono ristrette all'interno delle carceri dell'Emilia-Romagna, salutare con affetto le loro famiglie, salutare chi opera all'interno del carcere, tanto come funzionario, come agente, ma anche il mondo del volontariato e tutte le persone che ci seguono pur non avendo alcun tipo di rapporto diretto col carcere, ma al solo scopo di essere protagonisti nella costruzione di quel ponte fra il carcere e la società civile. La puntata la voglio iniziare innanzitutto porgendo a nome mio personale, ma credo di interpretare anche la volontà di tutte le persone ristrette, un augurio di buon lavoro a Roberto Lolli, che è stato eletto presidente della Conferenza regionale del volontariato. Sono certo e siamo certi che il suo lavoro sarà prezioso per modificare e migliorare la qualità di vita del detenuto, offrendo dignità. La sua lunga esperienza maturata all'interno dell'Associazione Volontari Carcere di Bologna fa sì che lui abbia un'interlocuzione privilegiata col provveditorato, con la regione, che quindi possa al meglio tutelare quelli che sono i diritti dei detenuti e dare dignità anche allo stesso volontariato che si dona gratuitamente, che toglie tempo ad affetti ed amicizie per guardare il detenuto non per il reato che ha commesso, ma come persona. La puntata di oggi è particolare anche perché per la prima volta risponderò ad una mail che mi è arrivata in inglese. Anna Obi è la compagna di un giovane detenuto nigeriano e mi chiedeva in inglese, o almeno così mi è parso di capire, mostrando le difficoltà nella lingua che il suo compagno ha, mi chiedeva se all'interno della Dozza ci fosse l'opportunità di intraprendere un percorso di studio e di apprendimento della lingua. Credo sia una domanda interessante, credo che riguardi tanti nostri telespettatori e ascoltatori, per cui rispondo immediatamente. La Dozza, ma come l'ordinamento penitenziario prevede, lo studio è uno degli elementi fondamentali per interpretare la Costituzione nel senso pieno del termine, cioè è uno di quegli strumenti necessari perché il detenuto possa risocializzarsi ed essere pronto ad affrontare la vita in società una volta libero. Per cui si offrono dei percorsi che partono già dall'alfabetizzazione, proprio come nel caso del compagno di Anna Obi, per coloro i quali, soprattutto detenuti stranieri, hanno completamente difficoltà a comprendere e a scrivere la lingua italiana. Quindi dei corsi di alfabetizzazione. Ora c'è anche un esperimento molto interessante portato avanti dalla Penny Wilton da qualche anno, per cui sono gli stessi detenuti che diventano opportunamente seguiti tutor e maestri di coloro i quali vogliono apprendere la lingua. Poi si prosegue chiaramente con la scuola elementare, con la media, con la scuola superiore, e alla fine ci sono anche dei percorsi universitari, tanto grazie a una convenzione stipulata con l'Università di Bologna, tanto con la facoltà teologica, per intraprendere un corso appunto di teologia. Per cui diciamo che l'offerta formativa che il carcere di Bologna, ma anche gli altri carceri dell'Emilia-Romagna offrono, è un'offerta completa. Chiaramente si capisce bene che il problema legato al sovraffollamento rischia anche di compromettere in parte quello che è un diritto fondamentale, un diritto di cittadinanza, un diritto inalienabile anche per il detenuto. Chiaramente, data la scarsità delle aule in area pedagogica, il numero delle persone che possono fruire di questo percorso di studio è un numero limitato. Per cui è bene che per tempo, attraverso la famosa domandina, si faccia domanda tanto all'educatrice di riferimento quanto alla direzione della casa circondariale, per essere inseriti nella lista di persone che saranno selezionate dalla scuola per iniziare, in base alle proprie capacità di partenza, il percorso di studio. È chiaro che è bene pressare le funzionarie giuridiche e i funzionari giuridico-pedagogici per ottenere questo diritto inalienabile ed importante. Credo che la lingua serva a poter in qualche modo interloquire con l'amministrazione penitenziaria in un grado di parità. Non capire ciò che ti viene recapitato, ciò che ti viene fatto firmare, può diventare un limite e nel contempo anche un problema. Spero che Anaobi abbia accolto questo tipo di risposta e mi auguro sia per lei soddisfacente. Chiaramente ci vorrebbe una lunga discussione per parlare di scuola all'interno degli istituti penitenziari e della valenza che rivestono, ma per ora mi interessava dare questa risposta e lasciare anche una piccola risposta a Francesco, che invece col carcere non ha mai avuto nulla a che fare, è uno studente di antropologia dell'Università di Bologna e mi chiede, ci chiede di spiegare se all'interno del carcere sia o meno possibile creare dei rapporti di amicizia fra i detenuti e che tipo di rapporti ci siano fra i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria. Un domandone, risponderò per flash, riservandomi però, data l'importanza dell'argomento, di ritornarci nelle prossime puntate. Chiaramente all'interno del carcere generalmente ognuno si costruisce una maschera, si inventa una nuova vita, si inventa quello che probabilmente non era fuori e si racconta per quello che è, per cui molto è finzione, ma alla fine il tempo della convivenza e della socialità imposta fanno sì che si conosca la persona per quella che realmente è, questa maschera venga dismessa e realmente si possano intraprendere dei rapporti amicali, che sono poi rapporti che vanno quasi al di là dei rapporti che si instaurano all'esterno del carcere, nella società dei giusti, perché alla fine sono rapporti di amicizia disinteressata, di amicizia che parte da una base comune, che è quella del comune soffrire il periodo di detenzione, per cui è un'amicizia spontanea, un'amicizia che va a trasferirsi anche alle famiglie, perché i colloqui sono il momento in cui le famiglie si incontrano e nascono questi rapporti che poi proseguono, come nel mio caso, anche fuori dal carcere. Quindi io con le persone che sono uscite ho mantenuto dei legami molto solidi, molto affettuosi, ma addirittura con coloro i quali sono ancora detenuti, con cui continuiamo a scriverci mail, continuiamo ad aggiornarci su quella che è l'evoluzione della vita all'interno dell'istituto, e soprattutto di fondo c'è questo grande desiderio di poterci riabbracciare una volta ottenuta la libertà anche da parte loro. perché la pena, è bene saperlo, comunque a un certo punto termina, questa gente rientra nella società e il nostro compito deve essere quello di garantire una società più accogliente, con meno stigmi, che possa in qualche modo contribuire ad abbassare quell'altissimo tasso di recidiva e a consentirci di vivere in una società più tranquilla, con più sicurezza. Chiaramente questi rapporti di amicizia in genere partono dalla cella, quindi è il tuo concellino, il tuo cellante con il quale condividi più ore della giornata e col quale scambi emozioni, sentimenti, aspettative, con i quali condividi il tempo lungo dell'attesa, e chiaramente poi si estendono alla sezione, si verificano quelli che sono gli interessi comuni che tengono insieme certi rapporti e poi si perfezionano con la socialità. La socialità altro non è che il condividere il pranzo o la cena in una cella con persone di altre celle e consolidare rapporti che in carcere hanno un peso ed un senso. In tutto questo ha un valore la paesanità, in genere si cerca prima di, si preferisce avere rapporti con coloro i quali provengono da zone più o meno affini, per poi allargare anche ad esperienze diverse. Comunque il discorso è molto lungo, richiederebbe tempo e quindi mi riservo di affrontarlo più compiutamente in una prossima puntata. Nel frattempo vi saluto e auguro a tutti una presta libertà.
1: Ed eccoci giunte alla fine di questa puntata. Ringraziamo chi è stato con noi ai nostri microfoni, Ivo Lizzola e Fabrizio Pomes, e ovviamente ringraziamo anche Alex Frongia per il suo articolo che abbiamo letto ad alta voce nella nostra rubrica Il martedì della Dozza. Vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a Casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremmo davvero contente di ricevere i vostri iscritti anche per poterli leggere in trasmissione. Un caro saluto a tutte e tutti coloro che ci hanno seguito, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
6: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I colli bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
7: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

Dal violento temporale della serata, dopo la giornata più torrida di questa estate, primo nubifragio sulla città, rami caduti e strade allagate, e all'aeroporto lo stop dei voli, notturni, pioggia battente, vento forte, lagagnato abbassamento delle temperature dopo un'ondata di caldo che sembrava interminabile, è arrivata ieri sera un violento temporale, gran lavoro dei vigili del fuoco, tempestate in serata da chiamate, allagamenti e cadute di alberi in via Corticella e in via Tuscolano, a Castelmaggiore e a Zola Predosa, i sommozzatori e i vigili del fuoco hanno recuperato una persona salita sul tetto di un'auto rimasta bloccata a seguito dell'allagamento del sottopassaggio comunale di Casalecchio. Intanto il comune ha prolungato fino a domani l'ordinanza anticaldo emanata nei giorni scorsi dal sindaco Lepore, ma segnala tra le ultime misure adottate che si è deciso di chiudere le cucine dei nidi servendo solo pasti freddi, mentre il centro operativo comunale rimane attivo. Ed è appunto degli asili comunali che parliamo, sempre nelle pagine del Resto del Carlino, c'è la foto dell'assessore alle scuole Daniele Ara, e dice: il comune si giustifica sulle critiche per aver pensato in ritardo al caldo nelle scuole, hanno già consegnato 80 condizionatori mobili e dal 2016 a oggi sono stati investiti più di 760.000 euro per gli impianti di raffrescamento, quella dei pasti preparati per non dover usare le cucine, per non aumentare comunque il caldo. Per quello che riguarda il clima, la tregua è alle porte, ma già dal 7 luglio è prevista un'altra ondata di calore. Tanti malori per la calura, nonostante l'autobotte dell'Era che domenica stazionava fuori dallo stadio Dall'Ara al concerto di Max Pezzali, sono state numerose le persone che sono sentite male a causa delle altissime temperature che hanno toccato appunto i 40 gradi e rotti. Questa era la prima pagina del Resto del Carlino nella cronaca locale, ma sempre dal Resto del Carlino, ma nel nazionale, parliamo appunto del giorno del caldo record.

segno di volersene occupare, salvo consigliare ai cittadini di rimanere in casa con le finestre chiuse nelle ore più calde. A questo ci eravamo arrivati anche da soli. Il governo francese ha attivato una cellula interministeriale e collocato 72 dipartimenti in allerta rossa. Il nostro ministro della salute ha portato i bollini rossi da 15 a 16 città, Milano, Roma, Bari, a livello massimo. Alcune regioni hanno vietato il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16, ma il ministro Schillaci ha dichiarato la situazione è sotto controllo. In Germania, Francoforte, Stoccarda, Chemnitz hanno proibito i barbecue all'aperto e la Federcalcio di Baden-Württemberg ha sospeso le partite del fine settimana. Le classi dirigenti europee pensano ad altro, in una dimostrazione di inettitudine e irresponsabilità che farebbe quasi apparire Donald Trump come un saggio uomo di Stato. Nei primi 6 giorni del heat wave ci sono stati almeno 1300 morti, ma in Gran Bretagna

0: Firenze dallo scorso 20 giugno fino a domani, cioè fino al 1° luglio. 130 milioni gli europei che ancora ieri dovevano fronteggiare temperature pari o superiori ai 35 gradi. A proposito di Europa, passiamo allora al Corriere della Sera con l'emergenza 40.5 gradi in Slovacchia. E intanto il caso in Italia: Genova, morti due anziani ricoverati per l'AFA, il corpo di un sacerdote trovato in canonica a Padova. Il cardo torrido tiene in ostaggio mezza Europa. In Italia allerta rossa in 25 città. Nella serata di ieri alcuni temporali hanno rinfrescato l'aria, ma cresce sempre la preoccupazione con questi casi che vengono citati e riportati a pagina 6 dallo stesso Corriere della Sera. La tregua arriverà, ma per poco, le temperature oltre la media anche per luglio e agosto. Sollievo da giovedì grazie all'aria fresca del nord. Il maltempo, violenti rovesci, si registra soprattutto sulle Alpi e sulle vicine pianure del settentrione. Più è il caldo, più ovviamente la condensa e poi lo sfogo devastante, come è capitato ieri per quanto riguarda la nostra città. Dalla neve agli anticicloni, perché l'Europa si riscalda più del resto del mondo. Certamente la ricerca del fossile per l'energia, l'inquinamento, il trascurare questi aspetti ne sono tristemente protagonisti. Gli studiosi, dopo l'allarme dell'OMS con la riduzione dei ghiacciai, il terreno assorbe più radiazioni solari. Il ruolo del calo dello smog che ha reso l'aria più trasparente. E comunque l'allarme rispetto al vecchio continente: solo l'Artico registra aumenti di calore più elevati. Questo viene riportato con i consigli: più sonno e meno stress, come riposare bene durante le notti tropicali, a quale temperatura. Ventilazione, aria condizionata tra i 24 e 26 gradi, che vi risparmio, perché secondo me siamo ben capaci di trovare, per chi ne ha le possibilità, certamente non immediate, di trovare un pochettino di sollievo nonostante le difficoltà stagionali, che purtroppo sono veramente importanti e procedono. Questo è quello che portano i principali quotidiani per quest'oggi. Mandiamo il servizio, Andrea. Volevi aggiungere qualcosa?
1: Volevo aggiungere una cosa, da un'intervista di Elena Dusi dalle pagine di Repubblica, che parla con l'economista e sociologo statunitense Jeremy Rifkin, che è autore di oltre 20 libri tradotti in più di 35 lingue, e dice: affidiamo il pianeta alla generazione Z, che è la nostra ultima speranza. L'economista e sociologo americano parla del clima che cambia: ci troviamo in un momento di svolta, ne va della nostra vita e dei nostri nipoti, e abbiamo alimentato il sistema di produzione con combustibili fossili, è ora di dire basta. Le soluzioni tecniche ci sono, occorre applicarle al più presto con una nuova classe dirigente. Ci sono anche gli esempi di cosa è accaduto in giro per l'Europa. Appunto, parlavo della deformazione delle rotaie, che hanno raggiunto gli oltre 70 gradi e alcuni treni sono anche stati cancellati. La Torre Eiffel è aumentata di 15 centimetri, sì. il ferro si è dilatato. E alcune centrali atomiche anche in Francia e in Svizzera sono state chiuse parzialmente perché l'acqua dei fiumi era troppo calda per garantire il loro riffreddamento. Notti tropicali, ghiacciai in sosta, ma anche la montagna è impazzita. A Bolzano, dove si sono toccati 39 gradi, nubifragi e fiumi di fango, appunto, dalle pendici di Merano, e la crisi climatica.

0: fermo, però si rischia di generare un paradosso, perché se la produzione di questa energia contribuisce a emettere gas climalteranti, il problema si aggrava.
1: Assolutamente, questo è quello che diceva Einstein: non si può risolvere un problema utilizzando gli strumenti che l'hanno generato, quindi chiaramente è perché non facciamo altro che peggiorare. Per cui certamente dobbiamo uscire da quegli strumenti che ci hanno portato qui e pensare a nuovi strumenti e a nuovi sistemi di gestione.
0: Nei giorni scorsi qui in radio abbiamo riflettuto anche sulle disuguaglianze climatiche, cioè al momento insomma chi ha risorse economiche può anche difendersi da questo caldo, chi non ce l'ha lo deve patire. Abbiamo visto che anche secondo l'OMS sono morte 1300 persone collegate a questa ondata di calore. Voi da tempo invece pensate a una soluzione collettiva.
1: Il problema grosso della rete elettrica è che se continuiamo a produrre energia elettrica attraverso grandi impianti, che siano poi rinnovabili, che siano non rinnovabili, diciamo sono sempre sistemi centralizzati di produzione, inevitabilmente andremo incontro a queste problematiche. E queste problematiche diventeranno sempre maggiori, perché il problema non è fare tante centrali, no? È che se quei fili comunque si scalderanno anche se abbiamo le centrali in attività e quindi potenzialmente che possono lavorare, il problema è che l'energia comunque si fermerà, costerà sempre tanto e i blackout non li eviteremo. Quello che noi stiamo cercando di fare ormai da 20 anni, perché il nostro progetto parte nel 2005, cioè quello delle comunità solari, è quello di produrre l'energia a livello locale, perché attraverso la produzione locale utilizziamo la rete di bassa tensione, quindi questi fili che devono trasportare meno energia rispetto a quella che devono trasportare i grandi fili delle grandi centrali non vanno a subire, diciamo, il problema del surriscaldamento e quindi del blackout. Per cui in realtà se noi riuscissimo a spostare tutta la produzione e il consumo a livello locale,

0: terawattora, quindi un terzo di quello che fanno le persone sui tetti. Se volessimo raddoppiarla, dobbiamo fare altri 1500 impianti e sarà un percorso abbastanza complicato, difficile da accettare. Dall'altra parte abbiamo solo convinto il 4% degli utenti, quindi basterebbe convincere un altro 4% e siamo soltanto fermi a 8-10% di tutti gli utenti. Quindi immaginate il potenziale che noi abbiamo sulle case piuttosto che sui tetti industriali, sulle aree urbanizzate, rispetto a quello che abbiamo invece nei sistemi centralizzati, cioè quello dei grandi impianti. Abbiamo un potenziale enorme, con una capacità di espansione enorme. Dobbiamo solo mettere i cittadini italiani, le famiglie, nelle condizioni di poterlo fare. Anche chi ovviamente ha meno disponibilità economica, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni politiche ed economiche che ci permettano di poterlo fare.
1: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
2: Penne di classe e piume d'oca.
3: E allora, William, voglio citare la vignetta in prima pagina del quotidiano Il Domani di Fabio Manasciutti, che è molto significativa. Nel buio della notte un'enorme nube infuocata con tanti cerini che sono accesi, e uno di questi cerini fa agli altri, ma dice: ma tu che metafora sei? Guerra? Clima? Fame oppure qualcos'altro? Insomma.
4: Sì, perché i temi sono questi.
3: I temi sono questi ed è il tema che ci dà il braccio per parlare di guerra, guerra in Medio Oriente, la Palestina. Proprio ieri B'Tselem, un'organizzazione non governativa, ha pubblicato un'inchiesta dove dal 7 ottobre 2023 l'esercito israeliano tra Striscia di Gaza e Cisgiordania ha ucciso 241 bambini ed è si tratta di una politica precisa: sparare per ammazzare e dare piena impunità a coloro che massacrano, siano coloni o siano soldati del IDF. Questa era la questione che ci proponeva nell'ultima pagina, appunto, questo racconto dove si parla appunto dell'uccisione di tanti minori palestinesi e il sistema israeliano che sostiene chi preme il grilletto e di fatto concede una licenza per uccidere. Addirittura a un checkpoint un soldato cominciò a deridere un bambino e diceva di essere stato lui a sparare al figlio, e dice: speriamo che tu faccia la stessa fine. E queste sono le questioni appunto a cui dobbiamo sottostare. E ancora parliamo sempre dalle pagine del Manifesto di USA e Iran al tavolo di Doha. Una diplomazia appesa a un filo. Washington guarda Teheran con il filtro di Israele. Teheran non ha alcuna fiducia in Trump. Ancora appunto non si sa ancora se la delegazione iraniana è partita oppure no per le trattative. E da Beirut parliamo di Libano: si allargano le inevitabili crepe dell'intesa con Israele nonostante appunto gli Stati Uniti stiano facendo il possibile. In Libano sono stanchi di guerra, ma soprattutto dell'occupazione, e lì la Casa Bianca dice: daremmo 30 milioni all'esercito libanese, ma questa cifra è una cifra irrisoria, non abbiamo neanche le razioni per dare da mangiare ai militari. Questa era la pagina del quotidiano Il Manifesto. Mentre invece Repubblica parla di tunnel in Libano e

0: una catacomba per nascondere e resistere a oltranza. Qui si parla dei tunnel di Hezbollah nel Libano meridionale, invece sono un'altra cosa: ampie gallerie scavate nella roccia e rivestite di cemento come una vera Maginot per combattere e colpire a distanza il nemico. Lo dimostra il bunker costruito a 29 metri di profondità sotto la collina di Maidal Zoun, a soli 6 chilometri dal confine israeliano, una postazione realizzata con grande competenza che tradisce l'origine dei suoi costruttori tecnici venuti dall'Iran. E da Gaza abbiamo una notizia di un attivista riformista, avvocato, che è fuggito dalla striscia di Gaza per scappare dalle persecuzioni di Hamas, che ha trovato rifugio in Italia, dove vive da alcuni mesi dopo essere stato appunto fatto uscire dall'enclave. Fondatore del movimento Bidna Naish, Vogliamo Vivere, ha lanciato nel 2019 le prime proteste anti-Hamas a Gaza. Il gruppo armato l'ha arrestato e picchiato diverse volte. Lui, l'avvocato Al Natur, è riuscito a scappare anche grazie all'avvocatessa italiana Alessandra Casula. In Italia ha ottenuto lo status di richiedente asilo e indietro sono rimasti purtroppo sua moglie e due cognati. E ancora, per quello che riguarda l'Europa, è l'occasione finale di salvare la libertà degli stretti, gli stretto di Oman, lo stretto di Hormuz, e appunto c'è Witkoff e Kushner che partono per il Qatar, invece Teheran che conferma che non ci sono ancora appuntamenti fissati. C'è una fotonotizia con il presidente Macron e l'emiro dell'Oman che parlano di sminare Hormuz, e i Pasdaran invece che dicono tutto ciò è pura e semplice provocazione.
1: E per quanto riguarda la complicità con la genocida IDF, dall'estero faccio un paragrafo: in Italia scuole ebraiche e poi IDF, sono a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Il filantropo re dell'azzardo imbarazza al Campidoglio, il regalo del comune e i piani del finanziere israeliano, l'ex Rialto Sant'Ambrogio, il progetto 8,5 milioni per il liceo del Magnate del Betting, altri interessi, il palazzo del Rialto Sant'Ambrogio e Gualtieri, l'imprenditore Polliavic. La concessione del monumentale ex convento di Sant'Ambrogio alla comunità ebraica, che vuol farne la nuova sede del liceo scientifico parificato Renzo Levi, mette in crescente imbarazzo il Campidoglio. L'assessore al patrimonio Tobia Zevi, regista dell'operazione con il sindaco Gualtieri, si nasconde dietro l'ufficio stampa. L'ufficio stampa tace. Viene infatti l'imprenditore israeliano Uri Polliavic, principale finanziatore del progetto attraverso la Yael Foundation, intitolato ovviamente a sua moglie, concepisse l'istruzione come un ponte per portare i giovani nelle forze armate di Tel Aviv IDF. Se vogliamo cambiare

0: dei sunniti siriani. Assist dei giudici Abibi e lui offre agli avversari un governo di unità. Chiesto alla procura di ritirare l'accusa di corruzione, guarda un po', e Netanyahu pensa già al prossimo esecutivo in vista del voto. Questo per quanto riguarda la Knesset in Israele. Tra pagina 14 e pagina 15 questo arriva dal giornale.
1: Sì, continuiamo purtroppo, continuiamo con le guerre, la guerra in Europa, la guerra in Ucraina. Putin aspetta gli Stati Uniti, dice, dopo l'Iran, se effettivamente si riuscirà a fare una pace, vedremo cosa succede, perché la benzina sta per finire. Gli attacchi ucraini che hanno creato seri problemi alla produzione di gasolio, ma il Cremlino ha respinto la nuova proposta di Kiev per trattare la pace. C'è una frase che avrebbe detto nei giorni precedenti Putin, dice, vogliono diffondere il dubbio tra noi e spingerci a mettere in discussione la nostra forza e provocare una spaccatura nella società, ma questo non sarà possibile. Infatti Putin ha ammesso che gli attacchi ucraini alle infrastrutture della rete petrolifera hanno creato problemi, ma tutte le strutture danneggiate sono in pronta riparazione e presto la produzione rientrerà nella norma. La soluzione dei disagi momentanei è, neanche a dirlo, militare, e stiamo per aumentare in fretta significativamente la produzione dei sistemi di difesa aerea necessari. Questi sono 25

0: nette e possibili ammorbidenti si alternano dunque nel villaggio del Cremlino, forse una vista di una possibile ripresa dei negoziati con la mediazione degli Stati Uniti, che la Russia continua ad auspicare mentre soffre per le conseguenze dei raid ucraini sulle raffinerie. Appunto, questo è l'articolo, parla del portavoce di Putin, Dmitry Peskov, che ha messo in guardia dall'attendersi aperture da parte russa, affermando che non è cambiata la posizione ben nota al regime di Kiev e ai negoziatori americani, ma accanto alle posizioni massimaliste e l'ammissione dello stesso Putin che le discussioni continuano, sono state comunque confermate.
1: Da pagina 6 del Fatto Quotidiano, Mosca avanza a Kupiansk, no alla tregua dei missili, salvare il regime di Kiev non è nei nostri piani, sono queste le parole usate dal presidente, risuonate dalla federazione dagli schermi della televisione nazionale domenica sera. Putin ha respinto così la proposta arrivata dagli ucraini, che aveva richiesto di limitare reciprocamente gli attacchi a lungo raggio. Un passo verso la de-escalation che però Putin ha letto in altro modo. Accettare la richiesta per il Cremlino sarebbe stata una missione di debolezza, non solo verso il nemico ma anche verso l'alleanza che lo sostiene. Putin legge in modo diverso la richiesta arrivata da Kiev, che hanno una carenza catastrofica di uomini da spedire al fronte e necessità di riorganizzare la manpower a lungo ed infinità di trincea di 1250 km di barricate, fango e artiglieria. È chiaro il motivo di questa proposta, ha spiegato. I nostri attacchi in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, hanno un impatto maggiore e francamente sono più distruttivi. Questo è l'articolo a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Dopodiché, sempre in relazione a questi contrasti in guerra energetica, Europa in cerca di gas, gli esperti ora a rinviare lo stop al GNL russo. Allarme inverno, Bruxelles però dice no, depositi riempiti al 48% non preoccupano. Restando sempre in situazione d'Europa, UE sulla controcalla, s'avanza al piano per smembrare gli esteri dell'Unione Europea. Vediamo dal Corriere della Sera, pagina 19, Putin in Bielorussia, negoziati con l'Ucraina, ma la linea non cambia, il Cremlino mantiene tutte le condizioni e intanto nuovi raid contro Kiev. Questo per quanto riguarda la guerra russa, Russia-Ucraina, ripresa dal Corriere della Sera.
0: Sì, continuiamo con le notizie funeste in giro per il mondo. Partiamo dal Venezuela, nuova forte scossa e c'è la corsa dei pompieri italiani che purtroppo non salvano una mamma e tre bimbi, si scava tra le macerie, ma un altro sisma pari al 4.6 blocca ancora i soccorsi e a Macuto l'amarezza dei nostri vigili del fuoco che dicono abbiamo fatto tutto quello che era possibile. Di fatto al lavoro in Venezuela oltre 3.300 operatori provenienti da 27 paesi per dare una mano a scavare fra le macerie di La Guaira e Caracas. L'ultimo dato aggiornato è fornito dal presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. Nel frattempo l'ONU ha fatto sapere che

del nord, dove viene chiamato da queste parti dopo 9 anni il sindaco a Manchester, che cresce più di ogni regione del regno. Con lui al governo, appena scalzato il primo ministro uscente Keir Starmer, la Gran Bretagna si prepara al più grande cambiamento mai visto. Barnum vuole riscrivere il futuro del paese con un pezzo di Downing Street che si sposterà appunto da quelle parti. E poi si parla di Stati Uniti, abusi e Federal Reserve. Trump cede perché la Corte Suprema gli dà appunto la libertà di licenziare, dovrà risarcire la senatrice Carroll. Lisa Cook può restare alla banca centrale, i pieni poteri presidenziali sulle agenzie federali, e stava preparando una questione che riguardava il voto di midterm, ma ha ricevuto appunto dalla Corte Suprema uno schiaffo sul voto per posta, dove non è possibile al momento fare deroghe. Lui avrebbe chiesto 5 giorni in più per il conteggio dei voti per posta, cosa che invece è stata cassata.

0: Non ci saranno più i voli. 480 voli blu del governo, record nelle tratte interne.
1: E cioè... tu sai chi è che ha preso quell'aereo da Venezia a Treviso?
0: È Nordio.
1: È mister Cicchetto.
0: È Nordio. E beh, Treviso
1: ministro
0: c'è...
1: della giustizia.
0: Tra l'altro c'è un prosecco ottimo, per cui voglio dire, non
1: dopo
0: è casuale.
1: Lo spritz
0: non
1: della Risbar.
0: Esatto, dopo si va in Val d'Obbiadene, hai capito? All'imbarco Tajani l'ha preso di più anche in Italia. Nordio viaggia da Treviso a Venezia. Boom di Palazzo Chigi ha autorizzato gli aerei di Stato 11 volte al mese dal 2022 per i ministri. Però c'è chi è riuscito nell'impresa. Solo Renzi e Gentiloni avevano fatto peggio per questo titolo principale, che è riguardante anche agli sprechi all'interno della nostra, chiamiamola, politica. Ma vediamo, sapete che il fatto prende anche queste direzioni particolari. Però per le politiche 2027 l'analisi a pagina 2 è la maggioranza a pezzi. Legge elettorale, oggi riunione di Sherpa e forse dei leader. Fratelli d'Italia propone il doppio capolista bloccato e ovviamente restano freddi gli alleati. Preferenze perché è una norma anti-Vannacci, altra rissa nel vertice delle destre, ma si mettono d'accordo in fretta, sappiatelo, dietro fronte, si pensa un passo indietro anche alle firme, braccio teso al generale, ma c'è il no della Lega. E questo a proposito di braccio teso, di cui sono assolutamente molto pratici dei protagonisti che stiamo portando alla vostra attenzione, Calabria e Sicilia, appunto la feccia nera, è una marea di ex Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega che volano sul carro di Vannacci. Stefio, c'è pure l'ex contractor, che quindi l'aspetto di essere stato mercenario fa curriculum per entrare con Vannacci, e quanti altri riportati qui e sottolineati dal Fatto Quotidiano. Al che poi mi reco sul giornale per quello che il quotidiano di destra mette veramente sotto i riflettori, cioè tutti gli sms sul caso Covid, così Di Donna agiva per Conte, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il giornale. Vediamo allora perché, certo che lo attacca con i contenuti che riporta il giornale, è ovvio che. Mossa di Conte, sono sul Fatto Quotidiano, si dimette, sì, ma per farsi sentire sul Covid. La lettera all'ex premier e ai presidenti di Camera e Senato, non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria. Quindi appunto Angelucci and Company, i veleni quotidiani del giornale unico della destra, il giornale Libero, il Tempo, e così vengano riportati i titoli e gli attacchi, di cui appunto Conte arriva persino a un aspetto molto importante come il distaccarsi per farsi sentire su questi aspetti e su queste accuse continue. Accuse, parla al PM Giannino, Moretti, caso Moretti in cella per le decisioni, non per il ruolo. Andiamo a pagina 9, vediamo un attimo anche per quanto riguarda il responsabile per le sue decisioni, l'ex amministratore delegato, non per il suo ruolo. L'intervista a Salvatore Giannino, PM, stiamo ovviamente parlando della strage di Viareggio. Trenitalia rinunciò alla manutenzione per affittare un convoglio che costava 25 euro al giorno e poi spendono in voli di Stato. Comunque fate voi le vostre conclusioni per tutte queste risparmi e spese, no? Su chi deve muoversi tra Treviso e Venezia e su chi deve andare a lavorare tutti i giorni in queste condizioni. Poi il titolo che viene riportato dal Corriere della Sera, vado a concludere perché è quello, diciamo così, che in prima pagina colpisce, la Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. Qui abbiamo una visione di centro-sinistra abbastanza particolare, come dicevo stamattina dalle prime pagine.
1: Direi proprio di sì. Chiudiamo velocemente con notizie che comunque hanno grossa importanza. Parliamo del PNRR, la scadenza è oggi, la scadenza appunto del prestito europeo, ed è già scontro nel governo sulle somme non spese, i fondi che tornano al tesoro, ultimo giorno per i lavori, la ragioneria chiede il rendiconto ai ministeri e cresce la tensione per la restituzione immediata. Gli obiettivi per richiedere la decima e ultima rata del PNRR pari a 28 e rotti miliardi, l'Italia deve raggiungere 159 obiettivi e vanno rendicontati entro il 31 agosto e i lavori si chiudono oggi. Circa 24 dei 194 miliardi complessivi del piano sono stati spostati su strumenti finanziari e la spesa slitta oltre il 2026. Questa era la notizia. Chiudiamo parlando di diritti e sicurezza sul lavoro, la linea Calderone, premi e meno regole. Oggi la ministra presenta alla Camera il progetto per le misure del governo, la CGIL parla di sola propaganda, ora le imprese avvisate prima dei controlli. Ieri, tanto per dire, altri due decessi del mondo del lavoro, un edile ad Abano Terme e un bracciante a Città Sant'Angelo, e quindi le cose sono veramente al lumicino per quello che riguarda il mondo del lavoro, ma sottolineiamo anche precari e disagio giovanile che è totalmente ignorato. E noi ricordiamo al Fondo Comini il 2 di luglio un interessantissimo dibattito sul mondo del lavoro giovanile. Chiudo parlando di misure anticaldo e di giustizia climatica. Il rifugio del Poggiolo, il rifugio resistente a Montesole, invita a campeggiare gratuitamente nei suoi spazi a tutti coloro che non possono permettersi l'aria condizionata per affrontare l'ora di calore. Ora ascoltiamo la presidente del appunto rifugio Il Poggiolo, Nadia. E con questo ci salutiamo e vi auguriamo buon ascolto con i programmi di Radio Città Fujiko. A risentirci.
0: Una buona giornata, a presto.
2: Da noi, ecco, è permesso tutto l'anno il bivacco con la tenda gratuitamente, e quindi, visto la crisi climatica e quello che un po' stiamo percependo tutti, dei 40 gradi che percepiamo in città, noi come Poggiolo abbiamo deciso di invitare anche chi non ha possibilità economiche di cercare, ecco, alloggi o avere

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro.

0: Thanks for coming out.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
7: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
8: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Ucraina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Va a Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
0: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
5: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.

0: si può avere un capo dello Stato di destra. La Presidente del Consiglio svela l'obiettivo in vista del voto: vincere le elezioni per prendersi anche il Colle. Una scommessa per rilanciarsi e un messaggio a Vannacci. Gravemente ferito a Monaco in un attentato un oligarca ucraino è sotto sanzioni da parte di Kiev per affari con la Russia. L'esecutore è ripreso dalle telecamere di sorveglianza. 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dall'ondata di calore che anche oggi sta colpendo l'Italia con conseguenze come sentivate sui lavoratori. La notizia è che un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, è morto sotto al sole dopo aver accusato un malore. L'uomo si è sentito male ieri mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola nel Mantovano. Regione Lombardia nei giorni scorsi aveva pubblicato un protocollo che vietava di lavorare nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:30. Non è ancora chiaro se il bracciante stesse lavorando proprio in quelle ore proibite. La Fly CGL di Mantova sta cercando di capirlo. Quest'ultimo episodio, dice però il sindacato, dimostra ancora una volta come gli interventi messi in campo fin qui per tutelare i lavoratori dal caldo siano ancora insufficienti. Ivan Papazzoni è segretario della Fly CGL di Mantova.
1: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12:30 alle 16:30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
0: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
1: Allora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tant'è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
0: Ieri ad Abano Terme, in provincia di Padova, un operaio è morto mentre stava lavorando in un hotel. Non si esclude anche in questo caso che il malore possa essere legato al caldo. A Genova invece sono morti due anziani che erano stati ricoverati per disidratazione. Anche oggi sarà una giornata di caldo intenso sull'Italia, con 25 città da bollino rosso. Di fronte alla crisi climatica nelle città servirebbero interventi di mitigazione. I comuni chiedono da tempo le risorse, nel disinteresse però del governo, che non ha ancora predisposto un piano nazionale di adattamento. Caterina Sarfatti di C40, la rete globale di città e sindaci per il clima.
2: C'è un piano adattamento nazionale che è stato varato con enorme ritardo solo all'inizio di quest'anno, e sono tantissime azioni, anche positive, buone, anche che riguardano i comuni, che però sono rimasti senza nessun tipo di investimento. L'Italia ha cercato di chiedere all'Europa di sforare il patto di stabilità e l'Europa, per far fronte alla crisi energetica, l'Europa gli ha risposto: sì, va bene, ma lo fai con le rinnovabili. Sarebbe molto comodo sapere quali sono gli investimenti certi, da una parte per rendere le città più vivibili di fronte a calore estremo e molto più frequente. Quindi sicuramente devono mettere in campo iniziative di adattamento. Ci vogliono più verde sui tetti, bisogna depavimentare le strade per renderle meno asfaltate, bisogna avere sistemi di allerta precoce per prepararsi alle ondate di calore o agli alluvioni estremi. Chi soffrirà di più questa ondata di calore così violente saranno gli operai nei cantieri, gli anziani soli nelle periferie. Quindi sminuire la portata degli eventi che stiamo vivendo e quindi sminuirne degli effetti e le cause è un discorso ormai da elite privilegiata.
0: Sono stati arrestati gli esecutori dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno fermato oggi 4 persone, tutte residenti in Campania. L'accusa per loro è detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato venne compiuto il 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello di casa del conduttore di Report, distruggendo 2 auto. Uno degli esecutori, intercettato dopo aver piazzato la bomba, disse: facciamo la storia. Le indagini adesso vanno avanti per scoprire l'identità dei mandanti, perché il comando avrebbe agito, si è saputo, su ordine di terze persone in cambio di un compenso di migliaia di euro. I mandanti avrebbero garantito agli esecutori supporto logistico, schede telefoniche e pianificato anche un'eventuale fuga all'estero. Adesso va capito se ci sono altri livelli, ha commentato Ranucci, ringraziando gli inquirenti. Amaro invece il suo commento a proposito della RAI, da cui ha detto il giornalista non si aspetta più nulla. La politica, Giorgia Meloni scopre le carte, punta al Quirinale, si può superare un grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Così ha detto la presidente del Consiglio ieri sera in TV, dove ha svelato l'obiettivo a lungo termine delle prossime elezioni, che è quello di vincere, sfruttando anche il premio di maggioranza della nuova legge elettorale, per eleggere così il capo dello Stato e prendersi il colle. Una scommessa per rilanciarsi dopo lo strappo con Trump e un messaggio anche a Vannacci, che cresce nei sondaggi e sta causando più di una preoccupazione alla maggioranza. I nomi per il colle sono quelli che circolano da tempo a destra: il presidente del Senato La Russa, il sottosegretario Mantovano, ma anche Meloni stessa potrebbe essere in corsa. Sentiamo il commento del politologo Carlo Galli.
3: Si inserisce nella previsione delle elezioni politiche generali prossime, insomma. È una posta in palio in più, non solo il controllo del legislativo, non solo il controllo quindi dell'esecutivo, ma la Presidenza della Repubblica viene indicato come la posta in palio, e dunque i cittadini, in un qualche modo vicini alla destra, sappiano che c'è un grosso bottino che li attende. Meloni penso che abbia ancora l'età, l'energia, la voglia di governare che la candidano a essere il Presidente del Consiglio dei Ministri, altrimenti con quale nome sulla scheda mai andrebbe la coalizione di destra, posto che la legge elettorale passi? Penso che abbia in mente qualcun altro. Non so se Marcello Pera, non so se Casini, non so se La Russa, anche che per carità è la seconda carica dello Stato, per cui una qualche statura istituzionale la deve pure avere. Certamente è una persona che ha un passato molto militante, diciamo così. Ecco.
0: Le trattative tra Stati Uniti e Iran restano nell'incertezza. Il centro dell'attenzione è a Doha, la capitale del Qatar, dove sono arrivati gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Non è ancora chiaro però se ci sarà anche una delegazione iraniana, circostanza affermata ieri dalla Casa Bianca ma smentita da Teheran. Di sicuro questa mattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di voler mantenere il controllo dello stretto di Hormuz. Trump potrebbe decidere di tornare alla guerra aperta, ma molti analisti ritengono che non lo farà prima delle elezioni di medio termine a novembre. In questo round di trattative, inoltre, l'Iran potrebbe vedersi scongelare la metà dei beni bloccati dalle sanzioni di questi mesi. Una grande vittoria, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. La sentenza della Corte Suprema attesa per oggi negli Stati Uniti potrebbe essere una svolta. È atteso infatti il verdetto sullo ius soli, il principio per cui chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. È un principio base della democrazia statunitense, sancito dal 14° emendamento della Costituzione. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna di Trump e uno dei primi provvedimenti firmati è stato proprio la sua abolizione. Ieri la Corte Suprema, in una serie di decisioni, ha aumentato i poteri del presidente, dando il via libera ai licenziamenti di dipendenti delle agenzie federali, tranne che per la banca centrale, la Fed. Da New York, Roberto Festa.
4: Sono due le sentenze di particolare importanza tra quelle emesse ieri dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. In una, la Corte dà al presidente la possibilità di licenziare i commissari delle agenzie indipendenti di regolamentazione. Finora i commissari potevano essere licenziati solo per inefficienza, negligenza o cattiva condotta. D'ora in poi sarà invece possibile farlo anche se il presidente non è d'accordo con le loro valutazioni. È una decisione che allarga di molto i poteri presidenziali. Decine di agenzie, quella per la protezione dei consumatori, per l'ambiente, la sicurezza nucleare, i diritti dei lavoratori, perdono appunto la loro indipendenza e vengono assoggettate al controllo del governo. In una sentenza separata i giudici fanno comunque un'eccezione e tutelano l'autonomia della Federal Reserve, considerato il suo ruolo a garanzia della stabilità finanziaria. Secondo i giudici, Donald Trump non ha il diritto di licenziare, come ha fatto, una dei governatori della Banca Centrale, Lisa Cook. Si tratta di una sentenza che, per come scritta, lascia comunque ampie possibilità di movimento a Trump, che infatti ha già reiterato la sua volontà di allontanare Cook. Si va in generale comunque verso una pericolosa dipendenza degli organi di controllo dalla politica. L'altra sentenza riguarda il voto per posta. L'amministrazione Trump contesta il fatto che il Mississippi ritenga validi i voti per posta spediti entro il giorno delle elezioni, ma arrivati fino a 5 giorni dopo il giorno elettorale. I giudici, 5-4, gli hanno dato torto. Almeno per ora, dunque, il voto per posta è salvo in Mississippi e in molti altri stati, e viene respinto il tentativo di Trump di prendere il controllo anche delle elezioni. È attesa tra poche ore, il mattino, qui negli Stati Uniti, la sentenza della Corte sul diritto di cittadinanza. Trump e la destra puntano a cancellare lo ius soli, la cittadinanza per nascita, sinora garantita dal 14° emendamento. Sarebbe per la destra radicale la vittoria più importante, quella che sancisce la definitiva trasformazione dei fondamenti giuridici e ideologici dell'esperimento americano.
0: Si chiama Vadim Ermolaev, l'oligarca ucraino rimasto gravemente ferito nell'esplosione di ieri davanti a un palazzo del Principato di Monaco e sotto sanzioni dal governo di Kiev per aver voluto proseguire dopo l'invasione russa le sue attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata da Mosca. Il presunto responsabile dell'esplosione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava l'ordigno poi esploso, ferendo gravemente 3 persone, sarebbe fuggito in Francia.
5: Una bomba a Monte Carlo non era mai successo ed è già un sacrilegio in quello che si presenta da decenni come un'oasi di pace e sicurezza per milionari non necessariamente illibati del mondo intero. Non è un attentato ma un attacco mirato, secondo l'eufemismo di circostanza, tutto monegasco, utilizzato dalle autorità del Principato.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18

0: Nanga Parbat. Riflessioni a lungo raggio su esplorazioni urbane, traversate oceaniche e viaggi sostenibili. Un programma on the road a cura di Jonathan Ferramola.
1: Una buona giornata, ascoltatori e ascoltatrici di Nanga Parbat. Ogni settimana dalle frequenze di Radio Città Fujiko, martedì dalle 13 alle 13.30, ascolto possibile anche dal sito radiocittafujiko.it. Fra l'altro vi ricordo che siamo in campagna abbonamenti fino ai primi di gennaio, quindi insomma abbonarsi alla radio, dal sito tutte le informazioni per restare connessi un po' alla nostra comunità. E poi l'ascolto di Nanga Parbat possibile dalle piattaforme Spreaker, Spotify, Apple, insomma dove e quando volete. Oggi torniamo in cammino, lo facciamo da varie multi direzioni, nel senso che abbiamo spesso parlato del Cammino di Santiago, spesso declinato al singolare, il Cammino di Santiago. Ebbene oggi vi sfateremo un po' questo mito, perché insomma ci sono due grandi camminatrici, giornaliste, autrici di Terre di Mezzo Editore. Sono persone che conoscono il mondo dei cammini e lo conoscono nel suo profondo, e soprattutto conoscono molto bene il mondo Santiago. I cammini di Santiago sono tanti, sono almeno 85 quelli che loro hanno censito e riunito in un atlante completo. Si chiama appunto l'Atlante Completo, con tutti gli itinerari dei cammini di Santiago, una guida che esce proprio oggi 28 di ottobre in tutte, insomma, negli store abituali delle guide Terre di Mezzo Edizioni, partendo dal sito terre.it, un atlante curato da Miriam Giovanzana e Sara Zanni, che abbiamo al telefono. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno Jonathan, che bello ritrovarti.
1: Infatti poche settimane fa, insomma, abbiamo parlato di uno di questi cammini di Santiago, l'abbiamo fatto qui in radio, l'abbiamo fatto ad Ambo, invitati da Vettebaite. Torniamo sul tema, perché questa stavolta l'avete fatta grossa, insomma, giusto per incasinare il mazzo. Cammini di Santiago dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dall'Italia, dall'Est Europa, insomma la mappa è impressionante, 85 cammini che avete censito. Allora facciamo un passo indietro: dove è nata, diciamo, la necessità, l'interesse, la voglia, forse anche lo stimolo che avete probabilmente ricevuto di compilare questo atlante dei cammini di Santiago?
2: Sicuramente, diciamo che possiamo dire che gli stimoli sono stati due. Il primo è la consapevolezza che appunto il mondo giacobeo ormai è cresciuto tantissimo, non è molto riduttivo pensare al Cammino di Santiago come solo al cammino francese, perché anche solamente in Spagna ci sono tantissimi itinerari organizzati benissimo, facili da percorrere, su cui ci sono tante informazioni che quindi permettono una grande autonomia al pellegrino, ma ormai la rete si è diffusa un po' in tutta Europa. Pensate che l'Atlante tocca ben 16 paesi europei diversi, fra cui anche isole in mezzo al mare come Malta. Quindi ormai il panorama è talmente vario e articolato che era bello e necessario provare almeno a raccontarlo a un pubblico italiano che è appassionatissimo di cammino di Santiago, ma che a volte ha poche informazioni per riuscire a percorrere alcuni degli itinerari, diciamo, meno classici, meno battuti, che però hanno tantissimo da raccontare. L'altro stimolo è venuto da Terre di Mezzo Editore, che già da un paio d'anni ha inaugurato una linea editoriale, una collana, possiamo ormai chiamarla, di atlanti che raccontano i grandi itinerari di turismo lento. Hanno iniziato con Cammini d'Italia 2 anni fa, l'anno scorso Ciclovie d'Italia, e quindi quest'anno avevano pensato di raccontare i Cammini di Santiago.
1: Fra l'altro la modalità atlante è veramente, per un viaggiatore curioso che nel momento in cui progetta un viaggio e magari lo realizza, ne sta già pensando un altro e avanti così, l'Atlante è perfetto perché ti dà un quadro d'insieme, no? In 250, 260 pagine, darti un quadro d'insieme di una complessità così ampia ti permette di poter programmare, progettare, e poi dopo hai altri strumenti volendo per andare in profondità, se quella è la tua necessità.
2: Assolutamente sì, l'Atlante è, l'abbiamo concepito come quella scintilla che ti fa scattare il sogno, no? Potresti anche usarlo un po' come una roulette russa dei cammini, cioè aprire a caso su una pagina e scoprire quale itinerario ti viene proposto. Non è una collezione di 85 guide, perché sarebbe stato impossibile, anche abbastanza noioso, però ti dà appunto ti offre tutti gli elementi per immaginare che cosa ti aspetta, per dire: ah sì, caspita, questa cosa non sapevo nemmeno che esistesse, però sembra così bella che la voglio andare a scoprire. E quindi poi ti puoi organizzare con anche delle informazioni logistiche che sono sicuramente informazioni di partenza, quindi come arrivo al punto di partenza, come me ne torno a casa quando ho finito di camminare, e anche qualche consiglio sul periodo migliore per partire.
1: Senti, a proposito di informazioni, di raccolta documentale, qui stiamo parlando appunto di un'opera complessa, perché 85 cammini da recensire, con informazioni, con schede, insomma, un lavoro non da poco. Come vi siete organizzate con Miriam, soprattutto nella ricerca delle informazioni primarie, nella raccolta documentale?
2: È stato sicuramente un lavoro molto importante, che ha preso buona parte della primavera e dell'estate, e in realtà ha coinvolto un po' tutta la redazione. Infatti io vorrei ringraziare tutta la redazione e tutti quelli che ci hanno supportato in questo lavoro. Abbiamo proceduto per aree geografiche, quindi abbiamo suddiviso l'Europa e gli itinerari per raggruppamenti, ovviamente suddividendo anche la Spagna in sottogruppi, perché i cammini spagnoli di per sé costituiscono il grosso del nucleo documentale di questo lavoro. E poi abbiamo proceduto con calma, un passo per volta, perché lo vedrete leggendo l'Atlante, ogni cammino ha veramente una storia a sé, sia per i luoghi che tocca, e anche tutta la raccolta delle foto, delle immagini che costituiscono un elemento chiave, secondo me, della bellezza di questa pubblicazione, è stato un lavoro molto importante. E ogni itinerario ha davvero una storia a sé, dei luoghi peculiari, delle storie, delle leggende legate all'itinerario e anche alla cultura del luogo, ai monumenti, piuttosto che alle feste e alle tradizioni. Cioè c'è tutto un approfondimento sui carnevali, ad esempio, che ci sono nel sud-ovest della Spagna, che è interessantissimo. E ogni volta che si affrontava un itinerario nuovo c'era un sacco da scoprire, perché diversi, direi molti, li avevo già camminati, quindi li conoscevo, ma su altri c'è stato davvero da studiare.

0: Nanga Parbat.
1: Bene, seconda parte di Nanga Parbat, siamo con Sara Zanni, autrice assieme a Miriam Giovanzana dei Cammini di Santiago, l'Atlante completo con tutti gli itinerari, 85 itinerari di Santiago raccolti da Terre di Mezzo Editore, uscita proprio oggi. Quindi insomma un Atlante che vi consigliamo di prendere, prenotare, guardare, sfogliare, consultare. E, Sara, senti, io farei un passo indietro, tu sei una grande conoscitrice di Santiago, l'hai fatto tante volte in tante versioni, hai scritto guide, ne hai raccontato parecchio. Una curiosità mia, immagino anche di molti ascoltatori che magari conoscono di sfuggita il mondo dei Cammini di Santiago: perché a un certo punto nell'età mediana è diventato così popolare la destinazione di Santiago di Compostela? Cioè, se Roma ha anche a livello basico un suo senso, no, di pellegrinaggio, Santiago di Compostela va un po' spiegata forse. Perché a un certo punto questa meta all'ovest, all'estremo ovest d'Europa è diventata così popolare da raccogliere pellegrini da tutta Europa?
2: Beh, questa è una domandona a cui diamo una risposta molto estesa nella parte, molto estesa, secondo me molto interessante, perché cerchiamo di fare davvero il punto sulla storia degli studi sia legati proprio alla storia del Cammino di Santiago, ma anche degli studi legati alla storia di Santiago e di San Giacomo stesso, quindi quella leggetevela. Però per rispondere alla tua domanda, non è una risposta semplice quella che ti posso dare, perché in realtà il grande successo del Cammino di Santiago come rotta di pellegrinaggio affonda le sue radici in un fenomeno politico, in una volontà politica. Quindi la leggenda della scoperta, la tradizione, diciamola così, della scoperta della tomba di San Giacomo il Maggiore in una località sperduta della Galizia sul monte di Bredon attorno all'813 d.C. ha scatenato tutta una serie di dinamiche. Ci troviamo in un periodo storico in cui la Spagna era divisa tra l'occupazione musulmana e i regni cattolici, che cercavano di difendersi da quella che sembrava un'onda di piena dell'occupazione musulmana. In quel periodo lì viene scoperta

0: insomma, di basso livello. C'erano pezzetti di legno spacciati per la croce di Gesù, un po' in tutta Europa. Jacques Le Goff calcolò quante migliaia di metri doveva essere lunga questa croce se avessimo messo insieme tutte le reliquie della croce. Qua non parliamo di una reliquia di basso livello, qua parliamo dell'intero corpo di un apostolo. Quindi inevitabilmente un ritrovamento di questo tipo richiamava, era destinato a richiamare folle di persone che in quel periodo cercavano qualcosa di più. E per qualcosa di più io intendo una speranza. Era un periodo in cui le conoscenze medico-scientifiche erano scarse, perché tante cose che i romani sapevano nel Medioevo ce le siamo dimenticate. Ma era anche un periodo di grande incertezza e di poca speranza di migliorare la propria vita. Quindi chi partiva per il cammino, anche questo lo raccontiamo nell'Atlante, aveva mille motivazioni. Ma sicuramente la ricerca di un senso era fra queste. E quindi cosa succede? Un po' c'è questa combinazione di un'inevitabile attrattività da parte della tomba di San Giacomo. Dall'altra parte c'è la volontà politica di sostenere il movimento del pellegrinaggio. Quindi sono per primi i re cattolici di Spagna, un po' di tutta la Spagna del Nord, la Navarra, la Castiglia, il Leon, le Asturie, perché in quel momento Santiago si trova nelle Asturie. Tutti questi re si mettono di buzzo buono per mettere in sicurezza i percorsi, in particolare il percorso che adesso passa per la Navarra, che è il cammino francese, che viene mano a mano reso più facile da percorrere, più sicuro da percorrere, e attirano sul territorio, lungo il percorso, attirano degli stranieri. Noi sappiamo, grazie a degli studi archeometrici sugli scheletri di pellegrini, ma anche di persone residenti, cioè che abitavano lì, abitanti del luogo, che già nel IX, X e XI secolo la presenza di stranieri, di persone che non erano native del territorio, è altissima sia nella città di Santiago che lungo il percorso. Perché? Perché città come Estella, come Villafranca del Bierzo, ad esempio, erano città franche, con doppio significato, cioè non avevano l'imposizione delle tasse. E questo termine di città franca, porto franco, deriva proprio dal Medioevo, e erano franche perché era importante che i franchi venissero a insediarsi lungo il percorso, perché erano importanti commercianti, erano ricchi, ma erano anche grandi guerrieri, e i grandi guerrieri sono ottimi per presidiare un territorio.
1: Sei stata bravissima, cioè questo nella facoltà di archeologia era un 30 lode, dottoressa Sarazzani.
0: Me la cavavo sempre così, buttandola
1: Immagino.
0: su Santiago.
1: Bene, no, grazie perché è importante, sei stata brava in tempi radiofonici, immagino una risposta che sull'Atlante sarà ancora più esaustiva e che meriterebbe un convegno a parte, ma insomma è importante anche per noi per inquadrare il perché un editore ha anche interesse, quindi l'interesse è anche non solo, diciamo, da pellegrini, ma anche proprio da studiosi, da interessati, da appassionati di storia medievale, è perché è così importante tenere viva l'attenzione su Santiago di Compostela. Un'ultima battuta, Sara, prima di salutarti, so che sei in cammino verso Roma, insomma, e quindi ti lasciamo ripartire al tuo pellegrinaggio. Quali tra questi 85, insomma, che avete messo insieme è quello per te più sorprendente? Cioè, quello che dici prima o poi lo farò.
0: Ma te ne dico uno che per me un prima o poi lo rifarò, perché quando l'ho fatto sono partita un po' così, cioè senza grandi informazioni, perché poi chi scrive le guide non è che sia sempre super organizzato. A me piace anche scoprire, lasciarmi sorprendere dagli itinerari e dalle cose che trovo lungo la strada ed è il cammino del mare. che si snoda lungo la costa cantabrica, dove il Cammino del Norte piega verso l'interno, lasciando la costa e scendendo diretto verso Santiago, e il Cammino del Mar segue il profilo della costa cantabrica, spesso interconnettendosi con il cammino naturale della costa cantabrica, però staccandosi per andare a trovare alcune cattedrali, alcuni luoghi di culto un po' particolari. E fra questi io vi consiglio sicuramente di andare a vedere San Andrés de Teixido, che è una chiesina bianca in una conca scavata naturalmente in questa costa bellissima, frastagliata con alcune delle scogliere più alte d'Europa, un po' a nord di Santiago e di tutta la Costa della Morte di Finisterre. E lì si dice che l'apostolo Andrea sia arrivato, ci sono le sue reliquie, quindi è un amico di San Giacomo, ma rattristato dal fatto che insomma questo santuario è un po' scomodo, non ci andava quasi nessuno se non la gente del posto, chiese al Signore: Dio, ma perché da me non viene a trovarmi nessuno? E Dio gli disse: Vabbè, allora guarda, facciamo così, visto che da San Giacomo vanno da vivi, da te imporremo che se non ci vanno da vivi ci andranno da morti. E quindi c'è stata, c'è ancora la tradizione che i galiziani accompagnino anche i loro morti a trovare San Andrés de Teixido, e quindi, ad esempio, se ci vanno in autobus, tengono accanto a sé un posto libero e non fanno sedere le persone perché c'è il carro estinto che li accompagna nel pellegrinaggio. È un luogo di grande magia, quindi se non ci siete mai stati, andateci.
1: Un pozzo di aneddotica santiaghera, la nostra Sara Zanni, autrice assieme a Miriam Giovanzana di Cammini di Santiago, l'Atlante completo con tutti gli itinerari, Terre di Mezzo Editore, in uscita oggi, 85 cammini, alcune vie addirittura inedite, che insomma vi potranno illustrare il variegato e multiverso mondo dei Cammini di Santiago. Grazie Sara, buon cammino.
0: Grazie a te, Jonathan, buona giornata a tutte e a tutti.

0: martedì prossimo, sempre qui su Radio Città Fujiko, dalle 13 alle 13.30 di ogni martedì, e l'ascolto è possibile anche sui canali Spreaker e Spotify, quindi nelle piattaforme, quando volete cercate Nanga Parbat. Da Jonathan Ferramolo è tutto, una buona settimana, buone pedalate e camminate, ci rivediamo qui e state sempre all'ascolto, ciao!
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

direttamente, faccio un po' fatica perché sono, non riesco a essere distaccato. Però pare che sia riuscita bene la puntata e sono stato abbastanza distaccato, mi hanno detto, chi ha ascoltato, chi mi conosce e chi conosce la vertenza. Oggi parleremo di una vertenza in cui ho partecipato perché il 24 giugno, il giorno del mio compleanno, mi hanno chiesto di andare con una delegazione della Bonfiglioli al presidio in Philip Morris. Un presidio riuscito, io pensavo che in realtà erano già in sciopero, in realtà hanno fatto un'assemblea pubblica, un'assemblea retribuita di 3 ore, dove sono usciti tutti fuori. Io voglio solo specificare che in Philip Morris sono tantissimi lavoratori adesso, non è un'azienda super sindacalizzata, è un'azienda non abituata a fare conflitto. Sono anni di concertazione attraverso la regione che, insomma, Philip Morris ha fatto un sacco di investimenti. Diciamo, si è sempre cercato di evitare il conflitto. Non c'è la FIOM, c'è la FICTEM, sindacato rispettabile, però chiaramente non ha le tradizioni di lotta dura che abbiamo noi metalmeccanici. Soprattutto è un'azienda nuova, è nata da pochi anni, con RSU nuova, diciamo, con molti giovani. Però finalmente hanno deciso di dire basta. Ci sono una serie di questioni che hanno sollevato i delegati sindacali di tutte e tre le sigle principali che sono all'interno della Philip Morris, la FICTEM, i chimici della UIL, i chimici della CISL. Erano lì, ci sono state un sacco di istituzioni presenti. Devo dire la verità, io sono stato un po' geloso visto che in Bonfiglioli c'è stata una grande manifestazione, ma non ho visto tutte le autorità che ho visto lì in Philip Morris, chissà come mai, è una cosa che mi lascia un po' interdetto. E comunque è successo questo. Sono contento per loro che Philip Morris riesce, e i delegati sono riusciti a coinvolgere tutte le istituzioni. E infatti, giorno dopo la programmazione delle 16 ore di sciopero, sono stati convocati in regione da Colla. E poi vi racconteremo nelle conclusioni quello che è successo, perché nell'intervista che abbiamo fatto il 24 giugno non abbiamo parlato di questo. Ne parleremo dopo, con le conclusioni. Adesso è un bellissimo pezzo. Poi l'intervista con il delegato della FICTEM, Vincenzo, e poi le conclusioni che vi aggiorno su quello che si è detto in regione.

0: Allora, siamo qui con Vincenzo Mauriello, delegato della Filmstem, della Film Morris di Bologna. Oggi bellissima manifestazione, assemblea di 3 ore pubblica. Abbiamo ascoltato diversi interventi, ci sono state le istituzioni, ci sono stati vari sindacati, ci sono stati anche i politici. Riuscita, devo dire. Calcoliamo che i Film Morris non siete abituati, come tu hai detto, a fare queste cose qui. Raccontaci la vostra vertenza.
1: Intanto buongiorno a tutti e a tutti. Sì, una manifestazione molto riuscita, un'assemblea pubblica, la prima nella storia di questo sito, la prima vertenza anche che ci troviamo ad affrontare. La vertenza ruota attorno a dei punti strategici che noi da anni stiamo provando ad affrontare. Ci abbiamo provato con la contrattazione integrativa, abbiamo chiuso un buon contratto integrativo, ma come avevamo sottolineato già poco prima della chiusura, era molto schiacciata e dirottata sulla parte economica, che pure è importantissima per noi, sia chiaro, però poi ci sono degli altri elementi sulla salute e sicurezza, sugli organici, sulle fatiche che le persone fanno a macchina quando sono poche persone, sugli interinari, ovvero i contratti somministrati che vengono ciclicamente cambiati, sugli appalti dove stiamo cercando di aprire dei ragionamenti e l'azienda ci chiude la porta perché dice parlerete con quelle aziende. C'è tutta una serie di argomenti che noi stiamo provando ad affrontare, che l'azienda da più di un anno ci dice noi siamo apertissimi, però siamo arrivati a giugno e non abbiamo una risposta che sia una. E quindi a questo punto mobilitazione, anche perché l'aspetto importante era questo: eravamo d'accordo con l'azienda che avremmo chiuso i negoziati entro giugno, perché a settembre scadono le RSU e quindi è da rifare tutto da capo, e loro il 27 maggio ci dicono che l'incontro ce l'avrebbero dato il 29 giugno. Questa per noi è una presa in giro.
0: Allora, io che sono della bufala del riduttore ti dico, da noi non ci hanno sfiduciato, nel senso che il contratto interno lo faranno con la nuova RSU. In effetti è scaduto anche a noi il contratto interno, e questo molto ti dico, molto probabilmente, io non ho la palla di sfida di cristallo, ma si aspettano che le prossime elezioni RSU l'RSU abbia altre richieste.
1: L'RSU può avere altre richieste, altre sensibilità. Qui fare un'elezione di RSU non ci metti 3 giorni, ci certo. Mette un paio di mesi, dopo devono tirare sul mestiere, quindi cominciamo a parlarne in primavera prossima. Noi peccato che abbiamo qui la gente che già da 7 anni ci chiede le stesse cose, cioè ci chiede delle risposte trasparenti su quante persone devono lavorare a macchina. È possibile che lo dobbiamo imparare ogni giorno, e ogni giorno c'è una situazione diversa? Noi chiediamo soltanto trasparenza e numeri, non chiediamo molto altro. Il contratto integrativo ce l'abbiamo già, è buono, però ci sono anche degli altri elementi. È possibile che un lavoratore può stare qui 4 anni con un contratto di somministrazione e poi andare a casa e ne chiami un altro che fa lo stesso mestiere? Secondo noi questa roba qui non è normale. È possibile che i giovani si sono già stufati, vanno via con degli incentivi all'esodo, e che questa è l'unica azienda che paga i giovani per andare via invece che per tenerli dentro?
0: Certo, la Philip Morris, ti dico, è famosa per la precarietà. È un posto in cui con chiunque parlo ci racconta, come dici tu, di anni passati qui come precario, e poi se sei molto molto fortunato rimani, anche se all'inizio non era così, ci sono state tante assunzioni. Io ricordo molti colleghi, molti amici che sono qui, sono stati assunti i primi anni, è cresciuto tantissimo, ma poi sembra che si sia bloccato tutto, c'è un turnover veramente esagerato.
1: Guarda, è ovvio che quando passi nel giro di 10 anni da 700 dipendenti a 2500, siamo stati anche 2900 dipendenti qua dentro, è chiaro che hai molti interinali in più, e questo non ci scandalizzava, e poi di conseguenza anche molte assunzioni. Qual è il problema? Che fino a quando hai il 150% di crescita in più sull'anno prima, è tutto facile. Puoi gestire degli organici smisurati, puoi non preoccuparti dell'organizzazione del lavoro, tanto in un modo o nell'altro hai soldi. Quando comincia ad arrivare che non cresci più perché hai già raggiunto dei livelli di produzione importanti, e soprattutto che la tua organizzazione del lavoro comincia a scricchiolare e non riesci ad andare oltre quei volumi, non per mancanza di mercato, ma perché tu non sei così efficiente da aumentare, è chiaro che il castello crolla. Qui cosa è successo? Fino a poco fa ne avevamo 600 di interinali, ne abbiamo 260 adesso, che è una soglia ormai quasi fisiologica, ma non è perché li hanno assunti, perché li ha lasciati a casa.
0: Certo.
1: E quelli che stanno qui dureranno massimo 24 mesi e li manderanno a casa. Quindi tu hai, per un lavoro normale, ordinario, non per picchi di produzione o altre causali, con l'uso delle causali soggettive, hai 260 persone che non hanno futuro qui dentro.
0: Cioè hai un bacino di flessibilità di 260 persone che loro utilizzano più o meno com'è manodopera flessibile completamente.
1: Manodopera flessibile perché siccome il mercato birichino non si sa come va, noi siamo convinti che torneranno ad aumentare, perché non ce la fanno a lavorare così, certo. I volumi non reggono, torneranno ad aumentare, e quindi noi abbiamo fatto una richiesta semplice, mica abbiamo detto assumeteli tutti, abbiamo detto facciamo una cabina di regia congiunta nella quale due volte all'anno discutiamo, vediamo quanta gente esce e quanta gente dobbiamo assumere, la roba più normale del mondo. Ci hanno sempre detto sì, sì, sì, però dopodiché ancora non lo scriviamo.
0: E infatti la cosa che ti volevo dire è che alla fine il problema è quando hai degli interinali che non sanno, che sicuramente sanno di non essere confermati, non si impegnano, non c'è volontà di imparare, diventa spesso, hai dei problemi seri, perché parlavo anche di sicurezza, il fatto che professionalità, se non c'è gente che l'acquista in due anni spesso non riesci, no?
1: Guarda, hanno appena dichiarato che hanno assunto 27 persone che forse diventano 41. Sono costrette a metterle in determinate baie, chiamiamoli reparti per semplicità, perché sono quelli più facili da imparare, quelli dove dopo un giorno di lavoro puoi già lavorare. Le altre baie che sono scoperte di organico, adesso si fa fatica a tornare indietro, perché tu la gente la devi formare. Se tu mi mandi la gente che sta qui da 4 anni e me ne assumi della nuova, è chiaro che tu ci perdi in professionalità, eh? E questo è un problema grosso, perché è lì che nascono tutti i problemi logistici che poi ci fanno perdere quote di mercato, e noi non ce lo possiamo permettere, perché Grecia, Polonia, Romania fanno i prodotti inventati in Italia, ma siccome lì la manodopera costa meno, si comincia ad investire da quelle parti, non da queste.
0: Questo è il problema. Loro vorrebbero la botte piena e la moglie ubriaca, in un certo senso. Vorrebbero avere una flessibilità di personale. Il problema è che però la professionalità, qui voi lavorate sulle macchine, non è la fabbrica cacciavite completamente.
1: Loro continuano ad avere l'idea che tutto si può risolvere con i soldi. Quando ci hanno detto c'è un problema sull'assenteismo, noi abbiamo detto bene, parliamone, guardiamo le condizioni dei lavoratori, noi non ci sottraiamo a queste discussioni. Intanto ancora non ci hanno detto da che cosa è composto questo assenteismo, lo sapete qual è la risposta? Hanno cominciato a provare a dire vediamo un po' di soldi in più per venire a lavorare. Certo. Ma la domanda è, ma se uno sta male per 100 euro davvero viene a lavorare? Davvero dobbiamo risolvere tutto con i soldi? O vogliamo fare un ragionamento sul benessere vero della gente, che non è solo economico? La salute non la compri con il welfare, eh?
0: Certo, questo è una cosa che purtroppo affligge anche da me in tutte le aziende, è un problema comune. I turni in Philip Morris erano tanti anni fa, i turni erano, diciamo, quasi buoni, no? Perché voi siete il contatto chimico, avete dei turni, avete dei, lavorate non come noi, che da lunedì al venerdì, voi avevate prima il 4-2 se non mi sbaglio, poi siete passati a turni molto massacranti, quello che mi risulta.
1: Ma allora, intanto i turni sono molto variegati perché certo, la fabbrica è grande, eccetera. Diciamo che quello più diciamo vicino alla parte degli operai, che quindi è il ciclo continuo, è un 6-3, che in realtà diciamo sotto il profilo del recupero psicofisico dalle indagini che abbiamo fatto noi è considerato uno dei modelli migliori.
0: Non era meglio il 4-2?
1: Noi il 4-2, in realtà noi abbiamo messo in piattaforma il 3-2 perché è l'unico che ti può garantire. Il 6-3 è stato scelto dai lavoratori attraverso suffragio universale, e quindi lì abbiamo detto che prima o poi torneremo a fare la discussione, ma qui bisogna cominciare a lavorare sul 3-2, perché non possiamo pensare di continuare a lavorare 40 ore a settimana da qui alla vecchiaia, eh? C'è bisogno che prima o poi la discussione sull'accorciamento dei tempi di lavoro venga fatta davvero.
0: Certo, magari il 3-2 sarebbe un bel 4-2, da quello che mi risulta a me era uno degli accordi migliori. Io siamo con voi, sono 16 ore di sciopero. Pacchetto, come lo farete? Beh, sorpresa.
1: Vedremo. Okay. Intanto venerdì pomeriggio abbiamo l'incontro alla regione. Hai visto mai che cambia qualcosa?
0: Io vi do in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Benvenuto e alla lotta.
0: Siamo sempre con voi.
1: Grazie.

Allora, per chi si fosse collegato solo adesso, così come dico sempre, oggi riassumo un attimo. Abbiamo parlato della vertenza della Philip Morris, dell'assemblea pubblica che c'è stata davanti ai cancelli della Philip Morris il 24 giugno. Una riuscita. Avete ascoltato Vincenzo, il delegato della Filcia, quello che ci ha raccontato. Per chi non avesse seguito tutta la puntata, potrà tranquillamente trovarla presto nel podcast Il Pane e le Rose. Ricordo a tutti, mi raccomando, collegatevi, potete trovare la pagina Facebook in cui c'è tutto il podcast. Ora, quello che volevo dirvi è che questo presidio ha avuto successo, la programmazione dei 16 ore di sciopero ha avuto successo. Nell'intervista io penso che con Vincenzo siamo stati chiari, abbiamo parlato dei punti più importanti, adesso non abbiamo tempo per parlarne di tutti i problemi che ci sono, ma questa vertenza chiaramente è venuta fuori dalle condizioni di lavoro, le condizioni di sicurezza, i carichi di lavoro, il problema della mancata presenza in azienda di lavoratori, da cosa è causata. Secondo i sindacalisti c'è un disagio grosso da parte dei lavoratori che non stanno bene in azienda, c'è la questione della precarietà che è un problema veramente incredibile. Philip Morris ad oggi a Bologna è le aziende dove c'è forse più turnover, non sono sicuro di 100%, ma sicuramente tra le aziende dove c'è più turnover, parliamo di centinaia di lavoratori che entrano ed escono dopo tanto tempo di precariato. Questo crea una situazione veramente di tensione all'interno della fabbrica, sia di chi vive lì sapendo che comunque è precario e di chi lavora a fianco sapendo che sta formando una persona che tra un po' dovrà andare via. Precarietà è un disastro. Questo è un problema importante che dovranno in qualche modo risolvere perché non si può andare avanti così. Questa è la vera ragione della battaglia. C'è il rinnovo dell'RSU, loro vogliono risolverlo prima che ci sia il rinnovo, perché le aziende non devono fare le furbe. E in regione c'è stato subito l'incontro. Colle è stato molto bravo, è riuscito a portare Philip Morris a quel tavolo. E il 29 cioè, la Philip Morris si è resa conto, insomma, si è resa disponibile ad affrontare le problematiche sollevate dall'RSU. Anche qui sono molto, molto geloso di quello che sono riuscito a ottenere, visto che noi, in Buonfiglione, purtroppo abbiamo un'azienda, così come abbiamo raccontato nella puntata scorsa, che si rifiuta di incontrare le istituzioni, non si è nemmeno presentato in comune all'audizione. Si rifiuta assolutamente di trovare una soluzione, va avanti da solo, senza il sindacato, non gli interessa niente. Invece la Philip Morris, devo dire, multinazionale, è scesa a compromessi, nel senso che ha detto il 29, sia ieri, lunedì, c'è stato un incontro in azienda che oggi io sinceramente non ho idea di quello che si sono detti, lo leggeremo sui giornali, molto probabilmente oggi, io non ho visto le notizie. Ma ci saranno uscite sicuro, o usciranno, molto probabilmente forse dovranno fare un'assemblea e spiegarle ai lavoratori prima, però questi incontri fanno capire che insomma la Philip Morris in qualche modo è pronta ad affrontare le questioni. La lotta paga, adesso vediamo se questo sciopero sarà mantenuto oppure verrà ritirato i 16 ore di sciopero, la Philip Morris non se lo può permettere, rispetto ad altre aziende invece che lo sciopero non gli fa male, tutti i riferimenti sono puramente casuali. Ora, io dico che questa è la dimostrazione che a un certo punto i lavoratori non ce la fanno più. Tu puoi pagarli bene, puoi dare dei soldi, puoi dargli delle condizioni di vita migliori che puoi, però poi alla fine i lavoratori scoppiano. Non puoi continuare a col precariato, non puoi continuare con i turni massacranti, non puoi continuare a dargli sempre più lavoro, a chiedergli sempre più produzione. A un certo punto i lavoratori scoppiano. Quando scoppiano, la rabbia viene fuori e è lì che poi i padroni tremano. Anche le multinazionali vengono a compromessi. Questo ci serve da lezione e deve essere una lezione importante, anche dove uno meno se l'aspetta, possono arrivare delle situazioni di lotta combattive, i lavoratori si possono veramente trasformare da lavoratori, diciamo, pacati, moderati, non rivoluzionari, in lavoratori molto, molto decisi a cambiare le cose.
Questo ci dà fiducia a tutti i lavoratori di tutte le fabbriche e noi saremo sempre a fianco ai compagni della Fiera in Moris, che ti abbiamo promesso e saremo sempre lì, a loro disposizione. Un saluto a tutti i compagni della Bonfiglioli, della Fiera in Moris, in questo momento stanno lottando verso dei padroni che in un primo caso non vogliono sentire ragione, nel secondo caso forse qualcosa si sta muovendo e speriamo bene.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

Non quelle illuminate dai riflettori, ma quelle dove il calcio è ancora passione pura e la musica nasce nei garage, nei centri sociali e nei piccoli club. In ogni puntata una città diversa sarà la protagonista. Una città dove la prima squadra milita nella Serie C fino alle serie dilettantistiche, ma dove il pallone ha ancora il sapore della domenica pomeriggio, delle trasferte in pullman, delle bandiere sbiadite e dei cori sotto la pioggia. Parleremo delle squadre locali, della sua storia, delle sue rivalità, del tifo ultra, degli aneddoti da curva e di chi vive il calcio come identità, resistenza sociale, culturale, politica e appartenenza. Ma musica laterale è anche colonna sonora urbana. Scopriremo le realtà musicali che animano le città, band emergenti, festival indipendenti, etichette indie locali e tutte quelle espressioni che raccontano il territorio nella sua purezza. Perché alla fine, sia nel calcio che nella musica, molto spesso il bello si trova ai margini, lontano dai riflettori. E noi siamo qui per illuminarlo. Benvenuti a Musica Laterale.

0: Abbiamo appena ascoltato Il tempo dal mare di Alberto Bianco e Margherita Vicario, una canzone scelta da Cleita. Per lei questo brano sa d'estate e in effetti basta ascoltarle poche note per ritrovarsi con lo sguardo verso l'orizzonte. Benvenuti a Estate Laterale, una piccola playlist che ci accompagna nell'ultima puntata di Musica Laterale, prima della pausa estiva. Ho chiesto ad alcune persone di condividere una canzone che, per loro, profuma d'estate. Non necessariamente un classico, un tormentone estivo, ma un brano capace di evocare una stagione, un ricordo, un momento, insomma. Ascolteremo le scelte di Francesco, Ruben Camillas ed Elena. Tre persone molto diverse tra loro, ma accomunate da qualcosa che mi ha fatto incrociare le loro strade. I concerti, i cammini, i festival molesti, quei luoghi dove la musica diventa anche incontro, amicizia e scoperta. Quindi, se siete al fiume, siete decisamente tra i fortunati, prendetevi una birretta. Se invece siete in viaggio, al lavoro o semplicemente in giro, infilate le cuffiette. Comincia Estate Laterale. Buon ascolto e buona settimana a voi. Fate a modo, Manfro.
1: Ciao Manfro, sono Francesco e la canzone che mi fa pensare all'estate è Alcune considerazioni di Giovanni Truppi. Truppi in generale secondo me è un maestro nel mettere insieme musica e riflessioni non banali, ma nello specifico questa canzone mi fa pensare all'estate perché mette le riflessioni esistenziali all'interno di un ritmo incalzante e allegro che secondo me è tipico della stagione. Mi ricorda proprio quelle conversazioni davanti a una tenda, in treno, in macchina con gli amici, in cui uno si apre sulla propria vita, sui propri problemi, le proprie questioni, ma ci mette quel pizzico di entusiasmo, voglia di ripartire, voglia di sistemare le cose in più. E poi mi tocca perché parla dell'esplosione del turismo, del trovare mete di vacanza prima che le trovino altre, questa corsa al trovare il posto non turistico su cui mi interrogo spesso, cerco sempre di capire quale sarà il mio impatto su un posto dove andrò in vacanza e come posso ridurlo. E poi l'ultima comunque parla di tornare a un luogo proprio per rimettere in prospettiva la propria vita. Questo mi tocca molto perché penso per esempio alla casa di campagna dei miei nonni, in cui da piccolo dovevo passare dei mesi di vacanza, mi annoiavo anche, avrei voluto fare altro, mentre nella vita tutta di corsa attuale sono lì che cerco di ritagliarmi pochi giorni all'anno per tornare a un posto che adesso sento in qualche modo sicuro e mio.

fino a che t'ascoveremo da vecchi. Se i gatti sono missione segreta e se i gabbiani stingueranno i piccioni per poi passare agli uomini. Qual è il paese del mondo dove è più intelligente andare prima in vacanza? Prima che c'è

0: qualcosa viene e ti prende in carta e ti trascina via.
1: È arrivata l'estate, con l'estate arriva la voglia di sentire le canzoni. Sembra che abbiamo più tempo, ma in realtà il tempo è sempre lo stesso. Soltanto abbiamo più voglia di canzoni perché abbiamo bisogno di musica. La musica è questa cosa sospesa, senti? Fatta di onde. E quando l'aria è calda, la musica si trasmette meglio. Quindi che cosa non scegliere se non questa canzone di Purple Mountains che si intitola Margaritas in the Mall. Margaritas sta proprio esattamente parlando di quella bevanda in quei bicchierini tondeggianti con tutto il sale attorno e dentro a base di tequila e altri vari miscugli. In the mall, mall sono i nostri mall fantastici in cui trovate sempre l'aria condizionata, in cui sarebbe bello andare a passare tutta la nostra vecchiaia. Ho scelto questo brano qui perché ha esattamente il senso della disperazione dell'estate, in cui fuori è troppo caldo, dentro stai lì tranquillo a bere degli alcolici che ti fanno assolutamente male, nonostante il dottore ti abbia vietato di farlo perché hai raggiunto una certa età, e allo stesso tempo fuori il mondo non semplicemente sta bruciando di calore, non semplicemente quest'estate che tutti non vediamo l'ora che arrivi l'estate, ma poi quando arriva l'estate non vediamo l'ora che vada via l'estate, quest'estate che nessuno vuole. Ecco, questa canzone è esattamente quella bellezza in cui sei lì con qualcuno, sudi, bevi margaritas e ti senti di dire è andata così, è già, è andata proprio così.

Ciao, sono Elena. La canzone dell'estate per me è Time dei Pachanga Boys, un pippone elettronico infinito di oltre 15 minuti. Mi scuso con Stefano, ma non gli sarà consentito di sfumarlo prima della fine. Una lunga sequenza di droni, voci riverberate, arpeggiatori, chi più ne ha più ne metta per costruire un'atmosfera ipnotica e distopica, con una drum machine non martellante che accompagna il climax. Questo disco mi aiuterà a esorcizzare il terribile Halloween messicano al Dumbo di Bologna, quando ho sperato fino alla fine che Rebolledo, metà dei Pachanga, mi mettesse Time, cosa che non ha fatto nonostante le mie minacce fisiche dalla transenna. Quindi fuck Rebolledo e fuck Time.

Stamattina, mentre tornavo da Ferrara, pensavo a questa prima stagione di Musica Laterale e mi sono reso conto di una cosa. In questi mesi ho incontrato davvero tante persone, tante realtà, tanti progetti. Alcuni li conoscevo già, altri li ho scoperti grazie a questa trasmissione e a questo mio progetto. E insieme a loro ci sono amicizie che si sono rafforzate e nuove connessioni che sono nate strada facendo. È bello accorgersi che, puntata dopo puntata, si è creata una piccola rete, una comunità fatta di musica, concerti, calcio popolare, iniziative di strada e curiosità. E la sensazione è che questo sia soltanto l'inizio. Prima di salutarvi, voglio dire qualche grazie. Grazie a Radio Città Fujiko per avermi dato fiducia e questo spazio ogni martedì pomeriggio. Grazie a Polondo per i tutorial iniziali e per tutti i consigli tecnici e audio arrivati lungo il percorso. E grazie a Riccardo, autore delle splendide grafiche della trasmissione che trovate sui social, ma soprattutto per l'infinita pazienza che ha avuto nei miei confronti. Vi lascio con la canzone che io associo all'estate, Daylight, del duo elettronico tedesco Dumme Young. Il motivo è semplicissimo, era il brano che mettevo a tutto volume in casa mia quando vivevo a Formigine per caricarmi prima di andare a studiare in biblioteca durante gli anni dell'università. Ancora oggi, ogni volta che parte, mi riporta esattamente lì, in quel luogo e in quel momento. Vi auguro quindi una splendida estate, fate a modo e a prestissimo, Manfro.

There's a one, two, a one, two, three, four. Hey Billy, what's

L'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer!

sicuro stamattina gli inviati americani hanno incontrato il premier del Qatar. Questa incertezza riflette lo stato delle trattative, di fatto uno stallo in cui l'Iran sta mostrando di volere mantenere il controllo dello stretto di Hormuz.

Ok, mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro. Questi erano i Sunny Towers con Sincerely, la canzone carica. Ora, per introdurre al tema della puntata di oggi, cioè quello che vorrei condividere con voi o che voi condivideste con me, è legato a quest'altra cosa che vi faccio sentire subito.

0: Mi che tracollo brutto.
1: Allora, ringrazio anche Aldo Baglio che ha insomma capito il tema, perché la canzone Sincerely e quest'altra canzone di cui al momento mi sfugge il nome è della stessa band, ok? Sincerely è tipo del 1999 o 2000, questa è del 2025, ma sono la stessa band. E come dice, cioè prima si chiamavano Sunny Towers, poi si sono fatti chiamare The Sun, ma è la stessa gente, ok? E quindi la mia domanda è: oltre a loro, che secondo me hanno avuto, come diceva Aldo Baglio, un tracollo brutto, quali sono le band che secondo voi, o gli artisti, le artiste, che secondo voi nella loro carriera hanno avuto un tracollo brutto? Che sono partiti magari da un genere potente, facendo delle cose incredibili, e sono finiti poi a fare delle schifezzuole, se così vogliamo dire. Comunque questo è il tema a cui vi invito a scrivere al 333 180 94 94, così condividiamo insieme questa puntata di The Festivals Backpack chiacchierando un po'. Però abbiamo chiaramente anche un sacco di altra roba di cui parlare nella puntata di oggi, perché come sempre abbiamo NDR, perché Raps non manca mai di condividere con voi e con noi degli album tendenzialmente di un bel po' di anni fa, almeno una ventina di anni fa di solito, che hanno una storia importante. Quindi adesso, fra poco, do la linea a Raps che ci racconterà dei White Stripes. Ma poi nella puntata di oggi abbiamo anche un singolo da presentarvi, un singolo di un artista che conosciamo molto bene, si chiama Gatto Toro, che ha fatto uscire una canzone molto simpatica, ecco, se devo dire. Poi ci sono un sacco di eventi, oggi mi focalizzerò parecchio su Sexto Unplugged, che è un festival bellissimo che si tiene questa settimana a Sesto al Regina in provincia di Pordenone, molto bello, e a Cielo Aperto, che è una rassegna che è iniziata 2 giorni fa in Romagna e che andrà avanti fino a fine agosto. A Cielo Aperto, una rassegna bellissima che settimana prossima vi racconteremo ancora più nel dettaglio. E poi avremo tutta una serie di eventi, perché succede di tutto sia in Emilia Romagna, in Lombardia, in Toscana, ma dappertutto c'è musica un po' in ogni dove. E chiuderemo la puntata di oggi con l'intervista a Matteo Gozzi per Arti Vive, che è un festival che si tiene a Soliera in provincia di Modena, un paesino piccolino che tiene questo festival internazionale bellissimo che va dal 2 al 5 luglio. Trovate tutti i contenuti anche sul nostro sito, non ve lo dico mai abbastanza, festivalsbackpack.it, e su radiocittafugico.it. Quindi andate a vedere, perché c'è un sacco di roba, ci sono un sacco di festival, ci sono un sacco di articoli su concerti, musica, cosa fare, cosa non fare, eccetera eccetera. Cominciamo quindi con NDR. Rebs oggi ci racconta The White Stripes e cominciamo ascoltandoci The Hardest Button to Button, che è questa qua.

Ciao ragazzi, prendo anche oggi la parola da remoto. Io sono Rebecca e questo è il nostro appuntamento settimanale con NDR. Bentornati. Allora, dato il recente live di Jack White alla prima estate, e visto che ne sto sentendo parlare veramente da tutte le persone che conosco che hanno partecipato, questa settimana ho pensato fosse il momento giusto per parlare della sua band, ovvero i White Stripes. In particolare vorrei focalizzarmi sull'album Elephant. Noi infatti abbiamo appena ascoltato un piccolo assaggio, ovvero The Hardest Button to Button, uno di quei brani che secondo me riescono davvero a colpire nel segno. I White Stripes erano un duo rock di Detroit formato da Jack White e Meg White e la loro formula era minimal ma potentissima: chitarra, batteria, energia pura. Jack era quasi sempre alla voce, Meg invece dava al suono quella spinta un po' secca e carica che ha reso poi la band super riconoscibile e famosissima. Io, fra l'altro, da appassionata di comunicazione, non posso non parlare della loro immagine coordinata. Sfido chiunque, una volta visto un loro video o una loro copertina di un loro album, a non pensare subito: ok, questi sono i White Stripes. Per me, un esempio perfetto di estetica centrata e veramente super riconoscibile, quindi bravi. Tra l'altro, non so se ricordo bene, ma mi pare che all'epoca girassero diverse voci sulla natura di questa coppia. C'era chi diceva che fossero correttamente marito e moglie, chi diceva che fossero fratelli, chi invece pensava fossero solo rumors attorno alla band per creare un po' di drama. Non lo so, io ricordo questa cosa qui, ma poi non ho trovato grandi dubbi online. Boh, fatemi sapere se anche voi avete questo ricordo o se si tratta di una mia allucinazione. Vabbè, comunque, al netto della coppia e del passato, concentriamoci un attimo sul presente. Come vi dicevo, Jack White è appena passato dall'Italia con il concerto alla prima estate a Lido di Camaiore. Prima data italiana da solista, credo, un live che ha rimesso al centro tutta la sua storia musicale, dai White Stripes ai progetti più recenti, e come vi dicevo, appunto, un concerto di cui sto sentendo cose incredibili. Mauro, dici tu se sbaglio, perché Mauro c'era, ovviamente. I White Stripes comunque si sono sciolti ufficialmente nel 2011, ma ovviamente l'impatto che hanno lasciato è ancora enorme. Hanno poi dato il via proprio a una scena che non è mai stata in grado di replicare esattamente quello che facevano loro, perché secondo me loro sono veramente unici. E per me, se vi capita di riascoltarli oggi, vi accorgerete che quella miscela di carica, minimalismo e di inventiva, direi, funziona ancora benissimo anche dopo più di 20 anni. Per me, top. Io adesso vi lascio con I Just Don't Know What to Do with Myself, rivisitazione di un vecchio brano, di cui fra l'altro vi consiglio di recuperare anche il video. Non so se ve lo ricordate, se l'avete mai visto. Comunque è un video in bianco e nero con una Kate Moss dannata, dannata nel senso di annata, perché è effettivamente passato un po' di tempo, che fa pole dance. È essenzialmente un'ipnosi che dura circa 3 minuti per chiunque lo guardi, direi. Basta, buon ascolto, ciao!

Wow, pezzone, pezzonissimo, grazie Reps che come al solito ci porti della roba strepitosa. E confermo, il concerto di Jack White alla Prima Estate, primo concerto da solista di Jack White in Italia, e primo concerto di Jack White dopo 20 anni di assenza dal nostro paese, ed è stato, credo di parlare a nome di tutte le migliaia di persone che c'erano, un concerto mega galattico, perché strepitoso, meraviglioso, fantastico non rende l'idea, una roba fuori dal mondo. Detto questo, è arrivato il primo messaggio su le band che hanno avuto un trarollo brutto, come diceva appunto Aldo Baglio, e arriva da Bergamo, mio fratello, che dice: la prima band che mi viene in mente se penso a un tracollo clamoroso sono gli U2, gli U2, carini all'inizio, poi inascoltabili. Anche i Muse, insistendo troppo con l'elettronica dopo i primi album spettacolari. È uscito da poco The Wow Signal, il nuovo album dei Muse, e effettivamente se ascolti Origin of Symmetry del 2000 sembrano due band completamente diverse. Poi De Gustibus non disputandum est. Detto questo, intanto grazie Giuchi, arriviamo al il primo singolo invece che vi presento io, tratto dal Release Radar, per cui ringraziamo sempre Fabio che ogni venerdì pubblica un articolo su festivalsbackpack.it con tutte le nuove uscite. Il brano che vi presento oggi è Italiani all'estero. Dopo il racconto del suo primo album da solista, Quanti amori che ho, nessuno che capisca un accidente, Gatto Toro, progetto solista di Gabriele Tura, frontman dell'Endrigo, che abbiamo intervistato, trovate l'intervista su questo album sul nostro sito ovviamente, torna con un nuovo singolo, dico ovviamente perché lo intervistiamo spesso, perché siamo molto amici musicalmente, vabbè, e insomma torna con un nuovo singolo insieme a Dacci Nazari, si chiama Italiani all'estero e viene descritto così: i Vanzina che incontrano gli Erasmus, gli Unni a Gardaland, Padova che è vicino all'Islanda, la scena finale di Sapore di mare in cui Jerry Calà è il magone, il colpo di testa di Aldo Baglio in Italia-Marocco persa 3-10, gli ultra che darebbero un braccio per la squadra della propria città ma in vacanza diventano tutti from near Venice, Milan, Rome o al massimo Florence, i Latin lover che fanno la valigia per vincere tutto ma si emozionano sul rigore decisivo, Gatto Toro che porta Dacci Nazari sul lungomare ma alla fine restano intrappolati al baretto. Tutto questo, ma al gusto di Campari, è Italiani all'estero, che adesso ci ascoltiamo.

0: conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

cari amici, cari amiche dello ska, soprattutto visto che siamo rientrati belli carichi con questa canzone degli LFC, entriamo nella seconda mezz'ora di questa puntata di The Festival's Backpack. Io sono sempre Mauro, sono sempre qui da solo in radio per oggi, quindi vi farò compagnia fino alle 17 e in questa seconda mezz'ora vi parlerò di eventi, una marea di eventi perché c'è un sacco di roba. Vi ricordo che prima ho lanciato l'argomento, il tema di questa puntata, che è: quali sono le band che secondo voi hanno avuto un tracollo brutto durante la loro carriera, cioè che sono partiti con delle robe interessanti, potenti, magari legate a un certo genere, poi hanno fatto tutt'altro, peggiorando probabilmente, poi dipende sempre dai punti di vista, quello che avevano iniziato. Il numero per scriverci è il 333 180 94 94, diteci un po' cosa ne pensate o cosa ci avete da raccontare. Insomma, cominciamo con gli eventi, perché partiamo da Bologna. Quelli che avete appena ascoltato erano gli RFC, che non è RCF che è Radio Città Fujiko, ma RFC sta per Ritieniti Fortemente Coinvolto. Ok, che sono in giro dal 1999, quindi ormai 27 anni, fanno ballare, cantare e saltare i palchi di tutta Italia con il loro inconfondibile mix di punk, ska e hardcore. E io ve li ho messi perché domani sera, mercoledì 1 luglio, saranno al Comini Express, quindi in Bolognina. C'è tutta una roba domani sera perché c'è le semifinali della Coppa Rabona, forse anche le finali se non ho capito male, c'è dei talk, ci sono delle cose e ci sono gli RFC che vi fanno ballare, saltare, cantare, urlare, quello, tutto quello che volete, sperando che domani il tempo sia clemente, perché sono previste un pochino di piogge e chi ieri sera era a qualche concerto sa benissimo che se parte un temporale come quello di ieri sera, ciao a tutti, è un disastro. Però vabbè, a parte quello, domani sera ci sono gli RFC al Comini Express. Sempre mercoledì 1 luglio, se invece siete più per qualcosa di demenziale, alla Fattoria Urbana ci sono gli Portatori Malsani di Demenzialità, così alle 8, quindi orario aperitivo, andate lì, vi fate uno sprizzino, sempre sperando nel clima. E invece, intanto, vi ricordo che sul nostro sito festivalsbackpack.it e su radiocittafujiko.it ci sono tutte le nostre interviste delle ultime settimane e abbiamo intervistato più o meno tutto quello che succede a Bologna. Tutto no, ma quasi. Continua, anzi è l'ultima settimana di Botanic, che sta tra l'Estragon Garden, quindi al Parco Nord, all'Estragon insomma, e Piazza Verdi, perché venerdì ci sono, mercoledì ci sono i Guts Nevada in Piazza Verdi, anche loro li abbiamo intervistati, che noi intervistiamo un sacco di gente. E poi ci sono i Savannah Funk, ci sono i Too Many Zoo, ci sono gli Amistad, c'è un sacco di roba, quindi Botanic Festival continua. Vi segnalo anche, per un altro genere completamente diverso, che dal 3 al 5 luglio, per chi ama la musica prog, progressive, a Porretta Terme c'è il Porretta Prog Legacy, con band come Off New Trolls, Arte e Mestieri, L'Uovo di Colombo e tanti altri. Quindi tre giorni di musica prog a Porretta Terme, dove fa pure un pelino più fresco rispetto alla città di Bologna. Vi segnalo anche che alla Festa della Birra di Cotignola, venerdì, ci sono gli Ornitorincos, anche lì roba demenziale, mentre sabato ci sono i Romatera, che sono una band veneta molto carina, molto interessante, tendente anche loro al punk. Ma vi ricordiamo che proseguono anche le rassegne, quelle diciamo enormi qua a Bologna, che sono Bonsai e Sequoie al Parco delle Caserme Rosse. Intanto vi ricordo che per entrambi trovate una bella intervista con tutto il programma e tutte le indicazioni sul nostro sito, dove abbiamo scritto un sacco di roba e siamo già stati a un sacco di concerti, perché insomma ci sono delle line-up molto interessanti. Ma soprattutto sabato al Sequoia arriva una band che dire che è attesa è dire poco, una delle band forse più attese di tutta l'estate emiliano-romagnola italiana, non lo so, è una band che non so se sono già stati in Italia, penso di sì, ormai sono in giro da un pochino, comunque sto parlando degli Idols, sabato sera al Sequoia, e questa è Mother.

E questi erano gli Idols, che vi ricordiamo saranno sabato sera qui a Bologna al Sequoia Music Park. Nel frattempo è arrivato un altro messaggio non firmato, sempre su le band che hanno avuto un tracollo brutto durante la loro carriera, e ci scrivono: gli Offspring rispetto ai primi album sono diventati qualcosa di inascoltabile. Ma vabbè, io non giudico, quindi giudicate voi se volete. A me gli Offspring sono sempre piaciuti, è vero che forse all'inizio erano più punk, però insomma, tra l'altro hanno fatto un pezzo qualche anno fa, insomma abbastanza recente, con Electric Callboy, che è un'altra band molto, molto bella, molto potente, tra l'altro particolare, e boh, sì, insomma, è strano. Però ecco, giudicate anche voi, e se vi viene in mente qualche band che secondo voi ha subito un tracollo brutto durante la carriera, scrivetemi al 333-180-94. Ma continuiamo con gli eventi. Facciamo un saltino in Friuli, a Pordenone, ce ne andiamo. Ho detto giusto. Perché dal 2 al 5 luglio 2026, a Sesto al Reghena, in provincia di Pordenone, c'è Sexto Unplugged, che è un festival bellissimo, in un borgo di 6.000 abitanti circa, che già solo il borgo merita una visita perché è bellissimo. Da 21 anni questo borgo ospita un festival che negli anni ha ospitato gente come Xavier Rudd, Jonathan Davis, i Calexico, The War on Drugs, The Lumineers, Kings of Convenience, i Mogwai, Mark Lanegan, Billy Corgan, Michael Kiwanuka, un sacco di gente. È un festival che merita veramente un'occhiata, un giro. Quindi dal 2 al 5 luglio fatevi un giretto a Sesto al Reghena, perché no? Voglio dire, che ci avete di meglio da fare? Andate a Sesto al Reghena, che c'è Sexto Unplugged. Nella lineup del 2026 ci sono per esempio Wulif, These New Puritans, Apparat, Altingan, Il Mago del Gelato, i Joycat, i Cani, tutto questo in questo borgo di 6.000 abitanti circa, quindi piccolino, arroccato là in provincia di Pordenone, che è veramente una figata. È un festival a cui teniamo molto. Quest'anno facciamo un po' fatica ad andarci, ma negli altri anni siamo andati ed è veramente bello. È proprio bella l'atmosfera, è bello il luogo, è bella la musica, quindi noi vi spingiamo proprio con la forza ad andare a Sexto Unplugged. Nel frattempo, per prepararci un pochino a questo festival, ci ascoltiamo i These New Puritans con Wild Fields.

E mentre i New Puritans, These New Puritans, continuano ad accompagnarci in sottofondo, ricordandoci che dal 2 al 5 luglio c'è Sexto Unplugged, è arrivato un altro messaggio da parte di Tommaso, che salutiamo. Ciao Tommaso. Una delle band che secondo me ha subito un bruttissimo tracollo sono i Marlene Kunz, gruppo italiano di Cuneo, che insomma conosciamo, poi li abbiamo visti io almeno la settimana scorsa alla prima estate, che dopo i primi 5 album, hanno iniziato un percorso che, boh, irriconoscibili. Peccato, perché i primi album sono stratosferici. E questo è Tommaso. È arrivato anche un altro messaggio, che mo è qua. Dove è finito? Adesso lo trovo. Altre band che hanno subito un tracollo brutto sono, per esempio, i Red Hot Chili Peppers. Anche i Red Hot Chili Peppers, insomma, chi lo sa. Gli U2. Vabbè, giudicate voi. Comunque, se volete scriverci, il numero è sempre il 333-180-9494. Mentre i These New Puritans finiscono, vi presento un'altra rassegna che è molto interessante, che a noi piace molto. È una rassegna che si tiene in Romagna ed è A Cielo Aperto. A Cielo Aperto, di cui parleremo poi settimana prossima più nel dettaglio. Però intanto è cominciato domenica scorsa, domenica 28 giugno, con il concerto de La Niña. A Cielo Aperto torna nel 2026 con la sua 14ª edizione dedicata al tema Cuori in fiamme, la musica brucia ancora, un omaggio alla forza della musica dal vivo e alle emozioni che riesce a creare. L'obiettivo di A Cielo Aperto resta quello di unire le persone in luoghi suggestivi attraverso concerti di alta qualità, offrendo esperienze autentiche e condivise. E noi siamo d'accordo, perché A Cielo Aperto ci siamo andati molto spesso. A Cielo Aperto si tiene in varie location della Romagna, in vari posti molto belli e molto suggestivi, che sono la Rocca Malatestiana di Cesena, in pieno centro a Cesena, all'interno di una rocca proprio, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, anche qua una villa del 700-800, ma non ricordo, molto bella. Il Parco Fluviale di Santa Sofia, dove quest'anno ci sarà Mannarino, che è proprio sul fiume, cioè un concerto sul fiume, una roba che non si vede tutti i giorni. E al Parco Ponente di Cesenatico, che è il primo anno che diventa una location di A Cielo Aperto, dove ci sarà domenica 5 luglio il concerto di Cosmo. Adesso vi dico un pochino qual è la lineup di questo festival, perché c'è, a parte La Niña che ha suonato domenica, il 5 luglio c'è Cosmo, appunto, l'8 luglio c'è Tyler Ballgame con Nico Arezzo a Cesena, il 27 luglio i Cani, il 28 luglio i White Lies più i Bleach 93, il 2 agosto appunto a Santa Sofia Mannarino, il 22 agosto i Subsonica, il 23 agosto Tash Sultana. Ci sono sempre anche delle band di apertura. Tutto il programma lo trovate sul nostro sito festivalsbackpack.it. Anche A Cielo Aperto è una di quelle rassegne irrinunciabili, noi infatti ci andiamo tutti gli anni e vorremmo portarvi tutti. I posti sono bellissimi, la gente è molto bella e settimana prossima poi ve lo raccontiamo ancora meglio, questa è una promessa. Nel frattempo, per prepararci al concerto di domenica sera, ci ascoltiamo un brano recente di Cosmo che si chiama Ogni Giorno, Ogni Notte.

0: sogno.
1: Io penso a te. E ringraziamo Cosmo, che vi ricordiamo sarà il 5 luglio a cielo aperto. Intanto ho recuperato il messaggio di Silvio che ci dice: le band tracollate per me sono gli U2, che abbiamo già citato, i Red Hot Chili Peppers, i Pearl Jam e gli Aerosmith. E anche qua io lascio giudicare a voi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti di band tracollate male. Comunque, continuiamo con i nostri eventi della settimana e ci spostiamo un po' in Lombardia e un po' in Toscana. Faccio un riassuntone perché il tempo scivola via velocissimo. Allora, in Lombardia, come sempre, ci sono un botto di cose. Io vi segnalo a Ome, in provincia di Brescia, da mercoledì, quindi da domani fino a domenica, c'è il Somen Fest, un festival tutto gratis con Dutch Nazaria, Aurora Borealo, Sibum Voilà, Cara Calma, Ruggero dei Timidi, Plurale e un sacco di altra gente. Dall'1 al 5 luglio a Ome, in provincia di Brescia, gratis. Mica male. Poi a Bergamo c'è una rassegna estiva che va avanti fino a fine luglio, che è al Lazzaretto, e c'è un sacco di gente. Anche qua vi consiglio di dare un'occhiata perché ci sono dei nomi molto grossi. Poi a Legnano comincia il Rugby Sound, che va avanti fino al 21 luglio, con gente come Tony Pitoni, Madame, Elio e le Storie Tese, Manu Chao e tanti altri. Quindi per chi sta in Lombardia, il dono dell'ubiquità penso sia un dovere, non oltre che un diritto probabilmente. Anche perché a Milano lunedì ci sono i System of a Down, domenica ci sono i Foo Fighters, ma sta settimana ci sono pure i Manic Street Preachers. Come fa uno a vivere così? È complicato, c'è veramente un sacco di roba. Adesso chiudo la parentesi lombarda, mi sposto in Toscana velocemente perché oltre al Lucca Summer Festival con Jamiroquai e John Legend, solo per questa settimana, c'è anche il Pistoia Blues, c'è il Pisa Folk Festival. Domani sera, 30 giugno, vi segnalo questa cosa al Beach Stadium di Viareggio, si chiama Dopo la Notte. Tutto gratis anche qua, con Paola Turci, Sara Fine, Veronica Lucchesi, Marco Castello, Malika Iane, Santa Marea e tanti altri. Tutto gratis a Viareggio, davanti al mare. Voglio dire, cosa volete di più? Ma vi segnalo anche questo, perché sabato 4 luglio a Gardone Riviera, nell'ambito del festival Teneramente, un altro festival molto bello, c'è il maestro Daniele Silvestri, che un paio di settimane fa, senza dirlo a nessuno, ha buttato fuori un album che si chiama Canzoni da Sdraio. Poi se il 4 luglio non riuscite ad andare in Lombardia, venerdì 3 luglio sta pure a Peccioli in provincia di Pisa. Quindi decidete o di qua o di là, secondo me andare a sentire Daniele Silvestri, non dico che è un obbligo, ma dovrebbe esserlo. Ora ci ascoltiamo dall'ultimo album, appunto, Senza far rumore.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skank Anansie sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skank Anansie a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
7: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: E questi, potevo farmi scappare io la possibilità, visto che sono qui da solo e nessuno mi dice niente, di passare Toxicity dei System of a Down? No, non potevo farmela scappare questa possibilità. E vi ricordo che lunedì 6 finalmente torneranno in Italia i System of a Down, e c'è un messaggio sempre di mio fratello che dice: visto che li avete appena passati, volevo solo dirvi che finalmente lunedì andrò al concerto dei System of a Down, 25 anni dopo la prima volta. Allora era pieno inverno a Milano e ne uscii praticamente nudo. Dovetti rifarmi il guardaroba alle bancarelle del merchandising. Allora ero un minorenne allo sbaraglio, ma dubito che lunedì andrà molto meglio. E niente, ricordati che c'hai una famiglia a casa che ti aspetta vestito, quindi insomma, vedi tu. Io intanto vi dico, continuerò a controllare i vari ticket swap e quelli che girano i biglietti che rivendono, perché chissà che magari salta fuori un biglietto anche per me e vado a sentirmi System of a Down, che io ho visto 9 anni fa, quindi dai, un pochino meno all'estero, non qua in Italia. E allora siamo arrivati alla fine di questa puntata in cui ho parlato velocissimo, quindi non so se avete capito qualcosa, però vi ricordo che tutto quello di cui vi parliamo durante la puntata, tutto quello che passiamo sull'Instagram di Festivals Backpack, lo trovate sul nostro sito www.festivalsbackpack.it e su radiocittafujiko.it. Vi ricordo anche che martedì prossimo, che è il 7 luglio, sarà l'ultima puntata di questa stagione di Festivals Backpack, perché poi diventa troppo caldo persino per noi, non che adesso non sia caldo, e ce ne andiamo un po' in vacanza. Continueremo a pubblicare un sacco di roba sui social, continueremo ad andare a concerti, festival, a raccontarvi le rassegne estive, ma non verremo più in radio. Però martedì prossimo, che è il 7 luglio, saremo sicuramente io e Erika, e speriamo di riuscire a far venire qui in diretta con noi anche il resto della redazione, perché siamo un bel gruppozzo, siamo in 7-8. Infatti, se seguite i nostri social vedete che ci sono foto di vari concerti. Non abbiamo il dono dell'ubiquità, non ci siamo clonati, siamo un gruppo di persone che si occupa di questo, quindi insomma seguiteci, perché a noi fa molto piacere, ci piace raccontarvi la musica in tutte le sue sfaccettature. Detto questo, arriviamo alla fine della puntata. Abbiamo intervistato Matteo Gozzi di Arti Vive, che è questa rassegna che si tiene a Soliera da un sacco di tempo, che è un Soliera, tra l'altro, questo paesino piccolino in provincia di Modena, vicinissimo a Modena, in cui un sacco di associazioni si sono unite anni fa per creare questa rassegna, questo festival che negli anni ha accolto un sacco di nomi grossissimi. Noi siamo andati per esempio qualche anno fa a vedere gli Shame, che voglio dire, roba internazionale, è un festival bellissimo, non è solo musica ma c'è un sacco di arti performative. Comunque adesso ce lo facciamo raccontare molto meglio da Matteo Gozzi, direttore artistico e organizzatore di Arti Vive, e vi ricordiamo che inizia questo giovedì, quindi insomma date un'occhiata subito al programma, perché c'è roba molto valida e molto interessante. Noi ve lo consigliamo sempre, noi ci siamo stati spessissimo ed è veramente un posto in cui vale la pena stare. Detto questo, niente, io vi lascio all'intervista con Matteo Gozzi, vi do appuntamento alla prossima settimana con The Festivals Backpack, sempre qua su Radio Città Fujiko. Ciao a tutti!
1: Intervista sembra quasi una replica degli ultimi anni, perché in realtà siamo amici da tanto tempo con Arti Vive Festival e ogni anno riproponiamo l'intervista per raccontarvi questo festival e questa manifestazione a cui noi vogliamo particolarmente bene. Abbiamo con noi Matteo Gozzi, che ormai insomma è un nostro amico. Come stai, Matteo?
2: Ciao Erika, ciao a tutti. Bene, bene, grazie di averci rinvitato nuovamente sui vostri canali.
1: Come sta andando la preparazione?
2: Bene, dai, siamo a buon punto, siamo contenti della programmazione. Adesso chiaramente iniziano le settimane un po' più impegnative da un punto di vista logistico, ma tutto bene.
1: Perfetto. Ricordiamo che quest'anno, un po' come sempre, perché è il primo weekend di luglio, esatto, Arti Vive Festival, quest'anno si terrà dal 2 al 5. Un po' una novità è che ci si ricompatta tutti a Soliera, che a me piace tantissimo come cosa, perché negli anni scorsi avevate un po' scavallato i confini della vostra città e invece si torna a Soliera con questi 4 giorni.
2: Sì, quest'anno sono 4 giorni consecutivi, tutti solieresi, più o meno la geografia scenografia della manifestazione è quella delle ultime edizioni, cioè era quindi tre palchi in centro storico, un palco al Circolo di Hood per il dopo festival delle serate di venerdì e sabato, tanto street food, mercatini e tanta voglia di stare insieme, godersi degli spettacoli, dei concerti nelle calde serate emiliane.
1: Esatto, è un posto dove stare bene, perché noi come vi raccontiamo ogni anno, perché è davvero un posto che dalla prima volta che l'abbiamo conosciuto ci ha colpito. La prima volta in realtà è stata 19 anni fa, io non c'ero, devo dire, ma la vostra storia è arrivata alla 19esima edizione.
2: Esatto.
1: Intanto, qual è la salute del festival? 19 edizioni sono tante per un festival.
2: Sì, il festival che è cresciuto in modo insomma organico e negli anni si è consolidato, anche perché insomma era nato come una manifestazione di alcune associazioni giovanili del territorio, poi negli anni a queste associazioni insomma si sono gonfiate di fortunatamente di volontari, di appassionati che magari non partecipano durante l'anno a nessuna vita associativa, ma ci tengono a lavorare al festival e si prendono le ferie per una settimana. Diciamo che ci sentiamo in salute, in forza, perché abbiamo la fortuna di avere un grande bacino di ragazzi più o meno giovani che partecipano attivamente dalle fasi di programmazione soprattutto alla settimana di gestione del festival.
1: Andando a leggere la vostra descrizione sul vostro sito, che peraltro ha sempre grafiche bellissime, alla fine della descrizione voi scrivete: le arti vive sulle ali dell'emozione, a cavallo della quotidianità, nella riscoperta dell'impossibilità dei sogni, un prurito sottile e costante per l'anima. Come se questa ricerca fosse realmente costante, no? Come se arti vive, sì, lo conosciamo per 4 giorni all'anno, ma poi in realtà continua tutto l'anno a lavorare, no? Quotidianamente.
2: Ma è così, perché in realtà 19 anni fa era nato come, tra virgolette, momento di apertura di quello che succedeva durante tutto l'anno, per esempio nella sala del Cinema Teatro Italia di Soliera, che tutto l'anno ospita attività teatrali, cinematografiche, tanti laboratori teatrali e non solo, e quindi insomma tanti conoscono fortunatamente Arti Vive, magari conoscono meno poi l'attività che quotidianamente si fa tutto l'anno tra il Cinema Teatro, tra il Centro Culturale Habitat. Insomma, Soliera è un fermento importante di associazioni giovanili che promuovono iniziative, concerti, spettacoli e iniziative culturali.
1: Che è una cosa molto bella, perché poi Soliera, ricordiamo, cioè non è enorme, no? Non è una città grande, nonostante questo insomma è anche bello passeggiarci durante il festival, perché è a misura d'uomo realmente, è molto vivibile, insomma, e quindi questo grande fermento è molto bello. Prima di parlare però di questa edizione 19 del 2026, io ti chiederei se hai voglia di introdurci con una canzone il programma di quest'anno.
2: Guarda, allora io ti consiglio, perché parliamo di qualcosa di bellissimo, che per noi Arti Vive è qualcosa di stupendo, quindi ti consiglio qualcosa di stupendo di Mille.
1: Perfetto, allora l'ascoltiamo.

0: arriviamo quindi nella programmazione di quest'anno, perché dicevamo insomma 2026 dal 2 al 5 luglio. Intanto ti chiedo se c'è un tema, un filo conduttore per questa edizione.
1: Fino a alcune, diciamo, fino alle edizioni pre-Covid davamo sempre un tema ogni edizione, e da un po' di anni che non lo facciamo più, perché in realtà il tema è molto implicito, cioè a noi piace mischiare tanto le carte, è un festival multidisciplinare, quindi il tema che sta alla base di ogni edizione del festival è portare la gente a scoprire cose nuove. Magari sì, i nomi più altisonanti che sono in cartellone sono più conosciuti, ma proprio perché uno magari viene perché è attratto da un nome più noto, poi si trova fortunatamente per noi a scoprire proposte che non conosceva neanche, cui non era a conoscenza, e magari torna a casa. La cosa più bella è quando uno torna a casa con un disco di una band che ha conosciuto proprio lì.
0: È vero, è una cosa molto bella che a me è capitata un sacco di volte, anche da voi soprattutto, perché effettivamente c'è una grande forbice tra le proposte più piccole, passami il termine, piccole tra virgolette, e quelle internazionali. A proposito di proposte piccole, vedo anche in cartellone in realtà che avete diverse collaborazioni, diverse proposte in collaborazione con Solido, giusto?
1: Esatto, Solido è un progetto che è nato in epoca pandemica con Ferrara sotto le stelle a cielo aperto di Cesena, poi negli anni si è strutturato, siamo beneficiari e siamo tuttora di un contributo della regione Emilia Romagna per questo progetto, e all'interno dei rispettivi festival, quindi anche in Artivive Festival, facciamo circuitare proposte di artisti emiliano-romagnoli.
0: In cartellone ci sono quindi tutte queste proposte che, ricordiamo, non sono solo musicali, però, giusto? Perché ci sono, esatto, anche spettacoli o performance.
1: Esatto, abbiamo un centro storico, ci sono due palchi dedicati esclusivamente alla musica e un terzo palco centro al Circolo di Oud per i dopo festival, ma c'è in realtà una bellissima piazzetta nascosta dietro la torre campanaria di Soliera che si chiama Piazza Sitti, e quella è dedicata esclusivamente al teatro, quindi saranno in quella piazza quattro sere di spettacoli teatrali.
0: E quindi a che ora iniziano le serate di Artivive?
1: Tutte le sere dalle 19:30 circa in piazza. Si parte in piazza Sassi, che è la piazza all'interno del castello, con gli amici di Radio Antenna 1 che selezionano dei dischi.
0: Si fa aperitivo, insomma, l'happy hour.
1: Esatto, aperitivo. Poi circa intorno alle 20 più o meno iniziano i primi live in quella piazzetta più piccola, per poi passare anche agli altri palchi. Il palco principale in piazza Lusvardi, il palco del teatro, e poi a seguire dopo mezzanotte continuiamo all'interno del Diud.
0: Perfetto, quindi un bel weekend lungo con tutte le sere impegnate, da ora aperitivo, che poi è anche un bellissimo orario, no? Cala un po' il sole,
1: esatto,
0: si inizia,
1: esatto,
0: a respirare anche, no? Perché anche quello è importante.
1: Esattamente.
0: C'è un'altra cosa però che so che per voi è importante, lo è anche per noi, la proposta di impatto ambientale o comunque l'impronta green del festival.
1: Sì, noi insomma è da praticamente quasi 10 anni che durante le giornate di festival utilizziamo esclusivamente bicchieri, quelli di plastica rigida riutilizzabile, ma non solo nel bar dei circoli che gestiscono il bar in piazza, ma chiediamo a tutti gli esercenti di fare come noi, e quindi è una proposta che è stata ben accolta da tutta la comunità, quindi tutti gli esercenti utilizzano questo tipo di bicchiere per produrre meno rifiuti. In più insomma installiamo tutto quello che è possibile, cerchiamo di farlo per creare meno impatto possibile sulla nostra città. Installiamo delle colonnine d'acqua gratuite in giro per la città, implementiamo magari le rastrelliere per le biciclette per incentivare un po' anche una mobilità sostenibile da chi vive più vicino e più nei paraggi di Soliera. Diffondiamo giorni prima del festival un gruppo Telegram per il car sharing.
0: Perfetto, quindi cerchiamo in tutti i modi di essere amici di Soliera, perché appunto dicevamo, poi non è grande, se arriviamo in una fiumana diventa insostenibile, invece ottimo promuovere, anche noi ci impegniamo di solito quando veniamo da voi a riempire la macchina, perché arriviamo un po' più da lontano, ma sono tutte pratiche, insomma, tutte pratiche ottime. Io ti ringrazio, ti chiedo se c'è un messaggio che vuoi mandare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori per invitarli a questa 19ª edizione di Artivive, che ricordiamo va dal 2 al 5 luglio a Soliera.
1: Noi vi aspettiamo perché è una bellissima festa.

grado, quindi dall'asilo nido alle superiori. E questo è un problema perché le contromisure che stanno venendo messe in piedi sembrano un po' dei palliativi e c'è un estremo bisogno di adeguare le scuole alla crisi climatica. Questo è uno dei temi che affronteremo. Poi parleremo invece di sanità, in particolare di sanità bolognese. Ieri hanno protestato i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica bolognese perché le loro condizioni di lavoro dalla pandemia in avanti sono veramente peggiorate e soprattutto, se uniamo questo discorso al costo della vita carissimo in città come Bologna, si registra una vera e propria fuga di persone dalla sanità pubblica e questo può comportare dei seri problemi per la continuità dell'assistenza, della cura che viene offerta. Di questo parleremo oggi, prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Parliamo di uno dei problemi che è emerso durante l'ultima ondata di calore, ma in realtà erano problemi già emersi negli anni precedenti, ovvero le scuole italiane non sono attrezzate a fronteggiare la crisi climatica, in particolare fenomeni estremi come le ondate di calore che fanno arrivare le temperature fino a 40 gradi. Questo è un dato di fatto che si evince da numerose segnalazioni di situazioni in cui il termometro all'interno degli istituti scolastici ha superato di gran lunga i 35 gradi, si sono registrati malori tra il personale e preoccupazioni per i più piccoli che devono trascorrere tante ore all'interno di questi edifici. Servirebbe quindi un piano per attrezzare le scuole alla crisi climatica. È quello che chiedono i Teacher for Future, che hanno anche lanciato una petizione su questo tema e hanno anche avviato una campagna per capire qual è la situazione delle temperature all'interno delle scuole durante quest'ondata di calore. Noi abbiamo parlato con Monica Capo di Teachers for Future, allora sentiamo cosa ci ha detto.
1: Noi siamo nati nel 2019 parallelamente al movimento di Fridays for Future Italia. Diciamo che fin dal primo momento ci siamo occupati di sostenibilità, di proporre la sostenibilità insomma nelle scuole. La cosa più importante secondo me è stata la questione della dichiarazione di emergenza climatica ed ambientale. Semplicemente dal 2019 al 2026 di passi ne abbiamo fatti pochissimi, ma soprattutto li abbiamo fatti indietro, perché voi, come dire, è evidente che il bubone è scoppiato proprio pesantemente. Per quanto riguarda la scuola, tutta la questione ultimamente si è intrecciata anche, diciamo, al cambiamento del calendario scolastico, che viene comunque chiesto con insistenza per una questione sicuramente comprensibile, perché le famiglie sono un po' lasciate sole in estate con i costi proibitivi, diciamo, dei campi estivi. Però questo non è un problema che purtroppo può ricadere unicamente sulla scuola, nel senso che deve essere risolto secondo noi a livello proprio di politiche sociali, cioè i vuoti dello Stato dovrebbero essere riempiti con un maggiore welfare, con orari di lavoro ridotti. A maggior ragione adesso insomma si dovrebbe addirittura parlare di congedi climatici, perché si arriverà veramente ad un punto in cui, se non si mette mano alla situazione, se non si interviene sugli edifici scolastici, sarà proprio negato il diritto allo studio ai ragazzi, un po' come è successo anche durante il Covid. Ecco, noi a questo assolutamente non ci vogliamo arrivare, però purtroppo sulla scuola si disinveste sempre, si disinveste continuamente. Siamo tanto pessimisti, perché servirebbero miliardi, e soprattutto non si può pensare di risolvere solamente installando condizionatori. Le soluzioni che noi proponiamo sono altre. Innanzitutto servirebbe veramente un piano straordinario di adattamento degli edifici, quindi le soluzioni devono andare nella direzione dell'adattamento e della mitigazione dei cambiamenti climatici. Quindi servirebbe investire in raffrescamento, in ventilazione, in forestazione urbana. A tutto questo si va ad intrecciare anche il problema atavico delle classi pollaio, perché immaginate che cosa significa per questi ragazzi insomma dover sostenere esami e continuare ad andare anche a scuola, perché la scuola dell'infanzia chiude il 30 giugno. Quindi in queste settimane io penso che si sono vissute veramente situazioni al limite della sopravvivenza. Sono tante questioni che si intrecciano tra di loro. Una cosa è certa, che non è accettabile assolutamente continuare a studiare e lavorare in ambienti che stanno mettendo a rischio salute e sicurezza sia dei lavoratori della scuola che degli studenti e dei bambini.
0: A proposito di edilizia scolastica, sappiamo che ha tanti problemi, non solo quello climatico, spesso le mancavano le certificazioni antisismiche e tanti altri temi. Tu prima hai detto non si può risolvere tutto con i climatizzatori, anche perché questi porterebbero, come dire, a un aumento dei consumi energetici, quindi questo aggraverebbe poi il problema, visto che la maggior parte dell'energia prodotta in Italia è prodotta da fonti fossili. Quindi servirebbe veramente un investimento di miliardi sull'edilizia scolastica?
1: Sì, in inverno noi abbiamo il problema opposto. Noi ci troviamo in strutture dove gli impianti sono talmente obsoleti che non è possibile insomma portare la temperatura ai 20 gradi in cui dovrebbe essere, insomma. E quindi se riuscissimo anche a risolvere questo problema, probabilmente recupereremmo risorse per fare poi tutte le cose che insomma ci siamo detti prima. Però effettivamente la situazione è grave, perché noi siamo arrivati a un punto in cui la quasi totalità delle scuole veramente non ha più neanche l'agibilità, quindi io non so fino a che punto possiamo continuare ad andare avanti così, alla luce del fatto che ci troviamo di fronte, insomma, purtroppo a uno Stato che invece dirige gli investimenti in altre direzioni, per esempio verso le spese militari. Gli stessi fondi che sono arrivati, insomma, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nelle scuole sono stati usati molto molto spesso unicamente, diciamo, dirottandoli sul digitale. Quindi siamo ad un paradosso, perché abbiamo studenti e studentesse che possono, insomma, indossare visori 3D per vedere la fatiscenza ormai degli edifici scolastici nei quali passano la maggior parte del loro tempo, ed è una cosa tristissima questa, perché voglio dire, dovremmo insegnare la bellezza ai ragazzi, invece questo non succede, li facciamo vivere comunque in ambienti tristi e come dicevo prima ormai proprio non salubri e insostenibili.
0: La vostra iniziativa in realtà è duplice: da un lato, come dire, chiedete segnalazioni per una sorta di mappatura, e dall'altro proponete un piano proprio per le scuole.
1: Sì, noi abbiamo lanciato anche una petizione. Il piano che proponiamo per le scuole alla fine non è altro che la riproposizione di quello che diciamo dal 2019, insomma, scuole sostenibili. Ci vogliono soldi? Questo è il problema. Lo faranno? Oppure dobbiamo chiederci: è possibile che abbiamo normalizzato il fatto che questi ragazzi debbano, questi studenti, questi alunni debbano passare le loro giornate in ambienti di questo tipo, insomma, in nome della resilienza? È una prova di forza? Che cos'è quello che stiamo facendo? Cioè, quello che vuole fare lo Stato, che cos'è? Noi ormai non lo capiamo più. La cosa raccapricciante, sì, effettivamente sono anche le segnalazioni che ci sono arrivate. Ne abbiamo raccolte tantissime, infatti le abbiamo condivise anche sui nostri canali social, e abbiamo lanciato anche una petizione nella quale comunque più o meno ricapitoliamo quello che ti ho detto prima, insomma.
0: Ma l'ostacolo è la politica? Come si pone il mondo della scuola, le dirigenze scolastiche rispetto a questi problemi?
1: Proprio io credo che abbiano le mani legate, c'è una questione proprio di responsabilità, non so se lo sapete, ma comunque le scuole primarie vengono gestite dai comuni, le scuole secondarie dalle città metropolitane, i dirigenti comunque hanno la coperta corta, tante volte le situazioni all'interno delle scuole sono critiche, ma perché non si fa neanche più la manutenzione proprio ordinaria, quindi per assurdo magari non c'è manco la maniglia vicino alla porta. Quindi ecco perché siamo molto scoraggiati, perché se questa è già la situazione, se manca l'agibilità, se non vengono fatti i collaudi statici, come possiamo pensare che adegueranno le strutture a breve? Già io sento dire: facciamo cominciare la scuola ad ottobre. Insomma, non può essere l'emergenza la risposta, assolutamente servono soluzioni strutturali, cioè non si può pensare di sottrarre un ulteriore mese di scuola ai ragazzi e ai bambini.

0: Torniamo insieme a What a Mess e restiamo in tema, continuiamo a parlare di scuole calde, roventi e durante l'ondata di calore veniamo nella nostra città, perché il problema da noi è stato sollevato anche l'anno scorso e se vi ricordate gli assessori Ara e Borsari annunciarono un piano da 200.000 euro per climatizzare gli istituti scolastici. Qualcosa è stato fatto ma si è rivelato a dir poco insufficiente, spesso climatizzando un solo locale all'interno di un intero plesso scolastico, ed è questa la ragione per cui SGB, di fronte al ripetersi di situazioni veramente estreme con temperature che hanno raggiunto anche i 38-40 gradi all'interno delle scuole, ha inviato una diffida e presentato due esposti nei confronti del comune di Bologna. Noi ne abbiamo parlato con Mariella Zanasi, RLS di SGB proprio nelle scuole, in particolare nei servizi educativi 0-6 anni. Sentiamo cosa ci ha detto.
1: Questi esposti abbiamo deciso di presentarli a seguito delle numerosissime segnalazioni che nel corso del tempo, parliamo anche di tanti anni precedenti a questo, sono sempre pervenute in questo periodo da parte dei lavoratori delle strutture, dei nidi e delle scuole d'infanzia rispetto alla criticità microclimatica degli ambienti per loro di lavoro e per i bambini ovviamente di soggiorno durante tutta la giornata. Quindi dopo molte segnalazioni e anche dopo diverse mail inviate ai datori di lavoro perché si facessero carico delle problematiche, dove le risposte sono sempre risultate insufficienti, assolutamente insufficienti, non per ultimo appunto

0: sufficienti, non è stato fatto, qual è il problema?
1: I soldi non sono mai insufficienti quando vengono utilizzati in modo programmatico con dei progetti finalizzati al benessere dei lavoratori nell'ambiente appunto di lavoro. Sicuramente sono stati utilizzati ed è stato climatizzato almeno un ambiente in credo un numero che va attorno ai 26 asili del comune, ma un ambiente dormitorio cioè va da sé che i bambini sì hanno un minimo di refrigerio in quel momento, ma nel tutto il resto della giornata sono assolutamente sottoposti a temperature inadeguate anche rispetto all'età, tanto più i lavoratori che invece per tutta la giornata devono lavorare in ambienti come le cucine, gli uffici, i saloni, dove le temperature sono veramente altissime.
0: Quindi servirebbe un piano più complessivo?
1: Assolutamente sì, se è vero che da 10 anni si stanno occupando di questo problema, devo dire che i risultati non si vedono assolutamente. L'anno scorso eravamo esattamente nello stesso identico punto e noi siamo stati anche ad interrompere il consiglio comunale insieme ai genitori per poter far fronte e perché l'amministrazione si facesse carico di questa situazione, ma quest'anno siamo da capo.
0: Nidi e materne chiudono oggi il 30 giugno, però poi ci sono i centri estivi, quindi il problema si ripresenta?
1: Il problema continua perché sino a fine di luglio saranno appunto presenti i bambini nei centri estivi, quindi anche la possibilità di utilizzare da parte delle strutture nido le adiacenti scuole d'infanzia dove c'è qualche impianto in più di climatizzazione non va assolutamente incontro alle esigenze di benessere dei lavoratori, anche perché sappiamo bene che le ondate di calore non sono finite. La stessa preoccupazione ci si pone anche rispetto alla ipotesi di aprire prima le scuole, quindi il 30 di agosto, 31 d'agosto, quello che è, dove comunque l'estate e la stagione calda non è ancora finita. Non possiamo aspettare il temporale per stare meglio.
0: Per capire che temperature si sono registrate in questi giorni nelle aule scolastiche, nei nidi, nelle materne?
1: Noi ovviamente non abbiamo delle sonde di precisione come sicuramente invece i tecnici del comune hanno per rilevare le temperature, ci affidiamo ai termometri d'ambiente che hanno comunque anche nelle cucine, diciamo quelle sonde da cucina, sono state registrate temperature da un minimo di 32 a un massimo di 38-39 gradi, se non 40. L'opzione di usare un pinguino tenendo la finestra aperta è abbastanza comprensibile a chiunque che non sia una soluzione adeguata.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci sentiremo nella seconda parte con un altro approfondimento, sempre qui a What a Mess, quindi restate lì.

Il governo sudafricano ha autorizzato i cortei, ma ha dispiegato una massiccia presenza di forze di sicurezza, annunciato tolleranza zero per le violenze. Negli ultimi 3 mesi ci sono state diverse iniziative antimigranti in tutto il paese,

0: non solamente gli infermieri, ci sono 24 figure sanitarie, guadagna fra i 1.600 e i 1.700 euro. Quasi tutto il personale viene da fuori, non dalla regione, quindi non è proprietario di casa, e gli affitti bolognesi in questo momento, ma non solo di Bologna città, anche dell'Interland, non sono sostenibili. Quindi se a questo si aggiunge il fatto che si lavora malissimo, perché in quasi nessun reparto di quasi nessun ospedale c'è l'organico adeguato per sostenere un carico di lavoro che sia accettabile, questo combinato disposto è veramente esplosivo. Quello che sorprende è vedere direzioni e politica in giro per i territori a tagliare nastri di strutture vuote, mentre chi è dentro i luoghi di cura in questo momento sta veramente male.
1: Voi lamentate anche continue riorganizzazioni senza, come dire, che siano state concordate poi con i lavoratori.
0: C'è la fretta di riempire le strutture del PNNR aprendo strutture, spostando, deportando i lavoratori da dove erano in altre strutture, e questo è assolutamente inaccettabile, perché uno si mette a rischio veramente la cura. Immaginatevi un utente che potrebbe essere qualsiasi di noi, che si vede l'infermiere o chi lo cura 2 ore in un reparto, 2 ore in un OSCO, 2 ore in un EFT, è assolutamente una follia. E ultimamente le direzioni si limitano a informare, anche perché loro stesse vengono informate da via Aldo Moro, quindi c'è questo combinato disposto assolutamente inaccettabile.
1: Questi problemi, insomma, magari in forma meno acuta, però si vivono da tempo. Diciamo che dalla pandemia la sanità bolognese non si è più ripresa?
0: Assolutamente sì, ma qua c'era l'idea per cui la gente che veniva a lavorare nel territorio si trovava sempre, quindi la gente, è vero, se n'è sempre andata, ma avevamo sempre graduatorie di tutte le professioni talmente piene da poter in qualche maniera surrogare a chi andava via. Poi c'è tutto il tema delle competenze, perché per formare un operatore sanitario bene ci vuole un anno e mezzo, quindi uno non vale uno in sanità, in realtà, da nessuna parte. Negli ultimi 4-5 anni, hai detto bene tu, dalla pandemia in poi, le graduatorie che abbiamo di tutte le professioni non coprono il fabbisogno. E la cosa che sorprende è che direzione politica fanno finta che non sia così, quindi continuando a scaricare sulle spalle di chi c'è il lavoro doppio, ovviamente chi c'è va via. E poi dalla pandemia negli ultimi anni il costo della vita in città e nei comuni limitrofi è diventato insopportabile. Lavoro male, guadagno poco, ho una professione che comunque mi permette in giro per l'Italia di trovare lavoro, vado via. È veramente una cosa molto semplice, non riusciamo a capire perché non lo capiscano politiche e direzione.
1: Qualche settimana fa la regione, il presidente De Pascale, insomma, si prendeva i meriti anche di un rientro del disavanzo del bilancio sanitario. Beh, questo rientro è dovuto soprattutto ai sacrifici dei lavoratori, quindi.
0: Assolutamente sì, ci tengo a dirlo, la regione non ha messo un euro in più per la valorizzazione del personale, non ha messo un centesimo, il governo non mette un centesimo, i rinnovi contrattuali voluti dal governo sono poverissimi, quindi in questo momento, se esiste sanità pubblica e esiste ancora nel territorio di Bologna, è tutto merito degli operatori che sono dentro i luoghi di cura.
1: Voi cosa chiedete?
0: Ma noi chiediamo in questo momento un piano straordinario di assunzioni, quindi quelli che ci sono devono poter venire a lavorare anche in provincia di Bologna. Chiediamo che le condizioni del lavoro, che sono di stretta gestione delle direzioni, diventino condizioni di lavoro accettabili. Chiediamo che non ci siano aperture senza personale adeguato. Chiediamo che la regione, oltre a fare comunicati stampa, quelle che sono di sua pertinenza, metta le risorse per valorizzare il personale, e chiediamo soprattutto alla politica di fare un ragionamento di come deve essere la sanità da qua a 5 anni e quali sono le priorità. Perché anche se facessimo tutto quello che abbiamo appena detto e andava fatto 5 anni fa, ci vorranno degli anni per ricreare una condizione per cui i giovani scelgano di fare le professioni sanitarie. Quindi bisogna prendersi tutti gli attori che sono in questa provincia, in questa direzione metropolitana, bisogna mettersi a capire come vogliamo la sanità e come valorizzare le persone che ci sono dentro.

0: che vuole.
1: E poi il fresco invece è per tutti, perché c'è il laghetto, il verde.
2: Sì, perché anche siamo un'area climatica consigliata dal comune, e quindi noi cerchiamo di fare il nostro meglio come associazione per far vivere questa parte di Bologna che è nata attraverso un momento così, diciamo, di, chiamiamola lotta tra virgolette, nel senso che negli anni, fine anni 80, abbiamo chiesto al comune di realizzare questo parco con una raccolta di 4.000 firme, quindi è un senso molto importante, insomma.
1: La volontà dei cittadini, insomma, si è espressa fortemente e continua a esprimersi così, perché poi la vostra è un'associazione di volontari che riesce a organizzare il Cabura Fest ormai da diversi anni.
2: Sì, esattamente, quest'anno è la 26esima edizione e quindi è cresciuta negli anni e 54 date sono importanti.
1: C'è una pagina Facebook oppure un sito per vedere maggiori info?
2: C'è

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
7: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
8: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
6: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
7: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
8: Mood giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
9: Hello, this is Henrik Schwantz. I always listen to Radio Cheetah Fujiko.

0: Trump ripristina lo Ius Soli, la limitazione della cittadinanza per nascita era stato uno dei primi ordini esecutivi della sua seconda presidenza. Iran, Stati Uniti, domani in Qatar i colloqui indiretti tra le delegazioni. Teheran e l'Oman insistono sul pedaggio, in settimana sbloccati i primi 3 miliardi di fondi. A Cipro si riunisce il Board of Peace per rilanciare il piano Trump su Gaza, in stallo da mesi. Il cardinale Pizzaballa denuncia la grave crisi umanitaria. Un bracciante morto mentre lavorava sotto il sole nel Mantovano, anche domani 25 città su 27 col bollino rosso per il caldo, ma allerta anche per i temporali. L'OMS convoca una riunione con gli stati europei, stati sempre più difficili, Europa non attrezzata. Le opposizioni fanno un muro sulla legge elettorale, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte. Schlein attacca Meloni per le parole sulla presidenza della Repubblica, vogliono prendersi tutto il potere. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato le limitazioni allo Ius Soli decise da Donald Trump. Quello dell'abolizione della cittadinanza per nascita era stato uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale e poi il primo ordine esecutivo firmato nello studio Vale all'inizio del secondo mandato. La Corte si è divisa, ma alla fine ha deciso di ripristinare uno dei capisaldi della legislazione statunitense. Michele Migone.
1: La decisione è passata a maggioranza. 3 giudici conservatori, tra cui 2 nominati da Donald Trump, che sono affiancati a quelli progressisti. La cittadinanza, ieri come oggi, è avere il diritto di avere i diritti, quello di partecipare liberamente alla nostra comunità politica, ha scritto il presidente della Corte, John Roberts, sottolineando che il 14° emendamento della Costituzione estende questa promessa a ogni persona nata in questa terra. Oggi, ha scritto Roberts, manteniamo questa promessa. Per Donald Trump una sconfitta politica forse attesa, con una mossa senza precedenti nella storia degli Stati Uniti, il presidente si presentò alla prima udienza in cui la Corte ascoltava gli argomenti delle parti, un modo per fare pressione, ma già allora si rese conto che i giudici erano contrari a seguirlo su questo terreno. Nel progetto 2025, il manifesto programmatico della destra reazionaria, di fatto l'agenda politica di questi primi 2 anni di Trump alla Casa Bianca, la cancellazione dello Ius Soli era una delle priorità per ridisegnare i contorni della società statunitense. Non è passata, ma la politica sull'immigrazione comunque sia verrà portata avanti a suon di arresti e deportazioni, con migliaia di famiglie costrette alla separazione forzata, separazioni che riguardano migliaia di bambini con la cittadinanza statunitense nati negli USA da immigrati senza documenti. La decisione odierna ha salvato il principio dello Ius Soli, ma è arrivato dopo una serie di altre sentenze della Corte Suprema che invece hanno dato ragione alla politica restrittiva sull'immigrazione di Trump, votate dalla maggioranza dei 6 giudici conservatori. Ormai gli Stati Uniti sono governati dal Presidente e da questi magistrati della Corte che, a seconda del caso, accendono il segnale rosso, quello verde, sulle azioni di Trump. Il Congresso sembra non esistere più.
0: Infatti oggi la Corte Suprema statunitense ha emesso altre 2 sentenze di segno opposto sulla partecipazione delle atlete trans alle competizioni sportive femminili e sui limiti di spesa per i partiti durante le campagne elettorali. Su questi 2 punti, 9 giudici hanno avallato le decisioni dell'amministrazione. Sentiamo Marina Catucci.
2: La Corte ha dato ragione agli stati, perché da ora in poi saranno gli stati che potranno o meno vietare alle atlete transgender di competere nelle squadre femminili. Sentenza 6-3, con soltanto i 3 liberal, giudici liberal. I 6 invece conservatori hanno detto che questo ha messo fine alla guerra culturale. Anche qua non ci dovrebbe essere nessuna guerra culturale, perché un atleta transgender è una donna. Per di più potranno essere anche non medici a fare proprio delle perquisizioni genitali sulle atlete per decidere se sono donne o meno. Quindi qua si apre un capitolo gigantesco ed è una cosa molto delicata. Questa sì che sentiremo parlare molto nei prossimi mesi, forse anni. Quindi adesso poi ce n'è un'altra poi di sentenza che è arrivata oggi, quella sul finanziamento elettorale, e anche qua la Corte ha dato ragione, diciamo, a Trump, perché ha cancellato i limiti di spesa coordinata tra i partiti e i singoli candidati, come si legge. Questa è praticamente, si apre la porta ai soldi, quindi flussi di soldi infiniti. Tutti i super PAC avranno ancora più potere sulla politica americana, e tenendo presente cosa è successo con Elon Musk nel 2024 fa un po' rabbrividire.
0: È ancora lo stretto di Hormuz, il nodo centrale dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, che dovrebbero, dopo la giornata preparatoria di oggi, iniziare domani a Doha in Qatar. I Rai Oman, rivelano fonti citate dai media statunitensi, insistono per l'imposizione di un pedaggio. Al momento transitano quotidianamente dallo stretto circa un terzo delle navi che lo percorrevano prima dell'attacco statunitense e della chiusura da parte di Teheran. Intanto, entro la fine della settimana dovrebbero arrivare sui conti iraniani i primi 3 miliardi di dollari di fondi sbloccati in base al memorandum. E a Cipro da oggi fino a domani si riunisce il Board of Peace, il Consiglio di Pace creato dagli Stati Uniti per discutere della seconda fase del piano di pace a Gaza promosso da Trump all'inizio dell'anno ma di fatto bloccato da mesi. Nonostante il cessato il fuoco, sulla striscia gli attacchi israeliani continuano. Nelle ultime 24 ore si sono registrate almeno 8 vittime. Oggi il cardinale Pierbattista Pizzaballa, appena rientrato da Gaza, è tornato a denunciare la grave crisi umanitaria in corso nella striscia. La striscia è rasa al suolo e i topi attaccano i bambini, ha raccontato il cardinale. Si chiamava Tahar El Haddad, il bracciante morto a Bagno Carbonara, nel Mantovano, mentre raccoglieva angurie per un'azienda. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il turno di lavoro davanti ai colleghi. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo, sarà da determinare se il caldo torrido abbia avuto un ruolo e se il fatto sia avvenuto in violazione delle ordinanze regionali che vietano il lavoro a determinate condizioni. Ivan Papazzoni, segretario FRAI CGL di Mantova.
3: Allora, non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma pare che sia morto sì, per l'ennesimo colpo di calore che ha colpito dei lavoratori agricoli nel nostro territorio. Abbiamo iniziato purtroppo a metà settimana scorsa con la morte di un imprenditore agricolo trovato morto sul trattore. Venerdì abbiamo avuto un infortunio gravissimo con un ragazzo che oggi è ancora in prognosi riservata, è colpito anche quello da un colpo di calore a Rodigo, sempre in provincia di Mantova. Ieri purtroppo la notizia del decesso del bracciante marocchino di 55 anni a Magnacavallo. Situazione che noi segnaliamo da tempo e che sosteniamo non possa essere affrontata con palliativi tipo il decreto regionale che prevede la sospensione dalle 12.30 alle 16.30, ma un problema che deve essere affrontato territorio per territorio, giornata per giornata.
4: Ecco, se fosse verificato che il lavoratore lavorasse in questo intervallo di tempo, quanto sarebbe grave la cosa?
3: Allora, sarebbe ovviamente gravissima, perché appunto è il minimo che si possa prevedere la sospensione nelle ore proprio più calde, tanto è vero che noi appunto chiediamo una maggiore flessibilità zona per zona e, ripeto, giornata per giornata.
0: E un operaio di 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi di Susegana in provincia di Treviso, è stato trovato a terra privo di sensi all'esterno della fabbrica ed è morto nonostante i soccorsi immediati. Stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Secondo la UIL è un'altra morte legata a un colpo di caldo causato dalle condizioni nell'ambiente di lavoro. L'OMS ha attribuito alla correlazione tra quel caldo torrido 5 morti avvenute nelle ultime 24 ore in Italia. Non ci risulta, ha risposto il governo. Oggi e domani le città in bollino rosso saranno 25 sulle 27 monitorate. In molte regioni si aggiunge il problema dei violenti temporali, anche quelli tenuti sotto monitoraggio. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha convocato per lunedì i responsabili nazionali per l'emergenza, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati europei per una riunione di verifica d'emergenza. L'estate future saranno più difficili, ha detto il direttore europeo dell'OMS, che ieri ha sottolineato come l'Europa si surriscaldi a velocità doppia e non sia adeguatamente attrezzata.
5: Oltre 1.300 morti dal 21 giugno collegate all'ondata di calore in Europa stanno costringendo le autorità politiche a dover prendere atto di una situazione che non è solo eccezionale, ma che con quasi assoluta certezza diventerà la nuova normalità. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di convocare i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati europei per una riunione di emergenza il 6 luglio, in cui si dovrà capire come prepararsi ad affrontare estati ancora più difficili, visto che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Sono proprio i governi i soggetti che dovranno assumersi la responsabilità, e questa volta non c'è Unione Europea a cui scaricare colpe, perché salute ed emergenze sono competenze nazionali, mentre Bruxelles può offrire coordinamento con monitoraggio climatico, come sistema satellitare Copernicus, preparazione dei sistemi sanitari e gestione delle emergenze, anche attraverso un centro ad hoc e un meccanismo di protezione civile da attivare per rispondere a fenomeni estremi collegati, come incendi e alluvioni. Ciò che si teme è però la tendenza della maggioranza dei Paesi membri e della Commissione a fare passi indietro sugli obiettivi più ambiziosi dell'Unione, cioè quelli climatici, che potrebbero quantomeno tamponare l'emergenza in futuro. I comparti industriali tradizionali e quello automobilistico stanno cercando di frenare la transizione in nome del mantenimento della competitività e i governi più conservatori come Italia e Germania sembrano essere i loro sponsor più forti per annacquare la riduzione delle emissioni di gas serra, nonostante questo significhi temperature ancora più insostenibili. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: La legge elettorale, maggioranza ancora incagliata e opposizioni sempre sul piede di guerra, pronti al ricorso in Corte Costituzionale, dice Conte, mentre Schlein attacca Meloni per le sue parole sulla presidenza della Repubblica. Da Roma, Anna Bredice.
6: La legge elettorale da Grimaldello per un simil premierato è diventata una specie di tormento e un problema per la maggioranza, perché c'è un tema su cui le divisioni sono nette, sulle divisioni gioca Vannacci per poter aumentare i suoi sondaggi e consensi. Il tema sono le preferenze, tutto il lavoro fatto finora in commissione, nelle riunioni non è servito a nulla. Questa sera si vedranno i partiti di maggioranza. Meloni non può fare marcia indietro, ha sempre fatto una campagna per le preferenze e non può perdere la faccia, proprio ora che su questo punto Vannacci la sta sfidando. Gli altri, soprattutto la Lega, non ne vogliono sapere. Se, come ha promesso, Salvini vuole rimanere leader per altri 3 anni, deve scegliere lui i candidati e quindi vuole le liste bloccate. Stasera cercheranno una soluzione, ma non è nemmeno detto, e intanto qualcuno fa trapelare l'eventualità che ci possa essere pure un rinvio del voto alla Camera, magari entro agosto, ma sicuramente non anche al Senato. Dopo l'estate forse le cose saranno più chiare per capire se quei sondaggi che fanno galoppare Vannacci al suono di remigrazione sono veri oppure no, perché comunque la paura per Meloni è che con Vannacci è possibile la vittoria e quindi anche l'obiettivo del Quirinale senza si può perdere. L'opposizione ora ha capito che il governo è in una situazione di difficoltà, per questo ha messo in piedi una campagna mediatica sui problemi del paese, lo ha fatto il PD, salute e salari per primi, per poi dire che Meloni non pensa a questo ma solo alla legge elettorale. Conte invece boccia l'intera legge e annuncia il futuro ricorso alla Consulta. Meloni sposta il tema cercando altri obiettivi e indica il Quirinale per la destra, un modo per compattare i suoi e fare nuove promesse, questa volta per il potere più alto. Linea allo studio.
0: Proprio su questo anche le associazioni di consumatori contestano il governo perché non farebbe nulla sul caro vita dopo il dato di oggi sull'inflazione, che è una leggera frenata ma resta elevata. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di giugno 2026 l'indice dei prezzi al consumo è salito del 3% su base annua e del 3,2% su base precedente, bilanciamento tra la crescita di beni energetici e un leggero calo del carrello della spesa. Chiudiamo col Sudafrica. In tutto il paese migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città per protestare contro gli immigrati. Le manifestazioni sono state convocate dal movimento xenofobo March and March. Secondo la polizia e i principali media del paese, i cortei sono stati in gran parte pacifici con qualche incidente isolato. A Johannesburg la situazione è più critica, con atti di vandalismo contro attività gestite da stranieri e tentativi di aggressione a migranti fermati dalla polizia. Cosa c'è dietro queste manifestazioni? Sentiamo Sara Milanese.
7: L'Ubuntu è sospeso fino a nuovo avviso. Così aveva annunciato Jacinta Ngobese Zuma, ex giornalista che guida il movimento xenofobo March and March. Per giustificare la sua crociata contro gli immigrati è andata a scomodare quello che è uno dei cardini della cultura sudafricana, l'Ubuntu, termine bantu che significa io sono perché noi siamo. Oggi i seguaci di March and March si riconoscono meglio nello slogan prima i sudafricani. L'obiettivo dichiarato del movimento è infatti l'espulsione di tutti i migranti irregolari accusati di rubare il lavoro ai sudafricani. March and March ha ordinato loro di lasciare il paese entro il 30 giugno. Per questo oggi migliaia di persone sono scese per le strade di Pretoria, di Durban, di Johannesburg per chiedere che se ne vadano. Per questo nelle ultime settimane, dopo i ripetuti episodi di violenza che si sono registrati da aprile contro stranieri, quasi 25.000 immigrati hanno lasciato il Sudafrica. L'ultimatum agli immigrati di March and March non ha alcuna base legale e il presidente Cyril Ramaphosa lo ha ribadito. Le autorità hanno però permesso le manifestazioni xenofobe di oggi e nelle ultime settimane sono aumentati gli arresti e i rimpatri. A novembre si vota per le amministrative e tutti i partiti politici cercano di intercettare il sentimento anti-immigrazione. Lo fanno apertamente i partiti di destra, Lo fa, nonostante lo neghi, anche il partito al potere, l'ANC fondato da Nelson Mandela, che guida il paese ininterrottamente dal 1994. Sullo sfondo restano i reali problemi del Sudafrica: un'altissima disoccupazione giovanile e profonde disuguaglianze sociali. L'humus perfetto per far crescere il risentimento razzista contro gli stranieri.
0: Sara Milanese, Diana Santini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del GR di Popolare Network, che termina qui. Sono le 19.45, la prossima edizione alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: This is Delta Man.

0: Dopamina, dopamina, dopamina, ci siamo. Yes, ok, yes, ecco, tutto a posto.
1: Ci siamo, ci siamo. Fino a qui tutto bene sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Martedì 30 giugno, una nuova puntata di Dopamina. Yes, yes, yo. Come va, Mauri?
0: Bene, bene, bene. Sciolti come i gelati in mare. Yes. 20:02 in questo momento qua sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Che dire, stasera tanta roba. Siamo in tantissimi qua negli studi, graditissimi ospiti che a momenti inoltreremo, non prima di avervi ricordato che la vostra radiolina preferita potete ascoltarla in FM Bologna Provincia sui 103.1 con il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, oppure anche
1: attraverso le famose app Android, iOS sui vostri smartphone. Potete ascoltare Dopamina e tutti i programmi di Radio Città Fucico come, dove, quando e quanto volete, quindi i modi per ascoltare la radio ce ne sono veramente tanti. E ricordate anche un'altra cosa, che se volete scriverci il numero è sempre quello, il 333 1809494, per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo:
0: 333 1809494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta fino alle 21 in questa serata micidialissima in cui abbiamo tre ospiti incredibili che conosciamo e che abbiamo l'onore di riospitare con insomma un grande entusiasmo questa sera, la 404 Family, ossia il mitico Fred C, Jump HC e Ponda qua ai campionatori. Ci siete?
2: Bella dopamina.
1: Ci siamo. Grazie. ci siamo. Yes, yes. Fred C, Jump HC, yes. Ponda AKA, Ratta Cash, qui sui 103.1, puntata 317, caro Mauri. Chiudiamo, chiudiamo giugno col tris delle meraviglie della 404.
0: I tre re magi.
1: Eh sì. Oro, incenso e mirra. Sui 103.1.
2: E birra.
1: E birra. Eh sì, è così che va. E quindi oggi puntata veramente croccante, perché abbiamo a che fare con super vibes, super produzioni di questi tre mostri di fronte a noi. E quindi, che dire,
0: stasera serata di campionatori e bittoni che ci intratterranno fino alle 21 con insomma, senza soluzione di continuità, belle vibrazioni che non vediamo l'ora di ricevere.
1: Eh sì, intanto cogliamo l'occasione per salutare tutte le persone che ci ascoltano, come sempre Gennaro, Michele,
0: Pasquale,
1: Silviona, Alessia,
0: insomma,
1: tutte le persone, Laura, che ci ascoltano, Laura, Fulvio, insomma ce ne sono tante, ce ne saranno ancora. Quindi ricordatevi il numero se volete scriverci, è sempre quello, 333 1809494. Adesso è il momento della 404, a proposito di numeri, appunto. Fred C, Jump HC, Ratta Cash sulle batterie.
0: Siete carichi? Siete pronti?
1: Sì o no?
2: Nel posto.
0: Non vedete l'ora. Comincia il beatbox,
1: wow.
0: Ecco.
1: Yes, yes.
0: E allora
1: dopamina.
0: Cominciamo questa favolosa puntata.
1: Yes.
0: Oh yeah.
1: Questa è dopamina.
0: Viva dopamina.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
3: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro. Ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026. Dialogo tra le arti e il verde. Nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Ed eccoci qua.
7: Oh yeah.
6: Yes yes, dal breve break pubblicitario, ma ancora vogliosi di super vibes, le vibes che ci stanno regalando questi mostri del beatmaking, Fred C, Jump HC, Ratta Cash, che in questa prima parte ci hanno fatto praticamente volare, saltare, esplodere per la gioia e per quante vibrazioni ci stanno dando sui 103.1 FM. Come state, ragazzi?
8: Come? Stare bene, stare bene.
9: Meraviglioso tutto questo, veramente tanta roba. 20 e 32, per chi si fosse sintonizzato nel mentre, il numero per scriverci è sempre quello, il 333 180 9494, e ora non possiamo far altro che ricominciare a dare corda a questa ruota infinita di beat che esce dalle macchine. Com'è Jump?
6: Qua.
9: Com'è?
6: Com'è? 404.
9: È partito.
6: In agguato. Questa è dopamina. Yeah.

0: Oh yeah, yes. Un grandissimo saluto a Isadora e Rosario, ma grandi, soprattutto ragazzi, un grandissimo augurio di buon compleanno al nostro carissimo DJ Paisan.
1: Tanti auguri,
0: che diventa
1: Paisan
0: sempre più vecchio, ma noi gli vogliamo bene lo stesso sempre di più.
1: È come il vino.
0: Oh yeah, adesso sentiamo vecchio qualche screccino bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello.
1: Tanti auguri Paisan, questo è top.

Instagram, le nostre pagine Dopamina On Air, dove potete trovare tutti i nostri podcast, compreso questo da ascoltare e riascoltare.

Come Again per la sigla, che era iniziata impropriamente, ma tutto è andato per il meglio. 21 e un minuto, Soul Shakedown Party con voi, Pier Tosi, che saluta la famiglia questa sera molto numerosa di Dopamina, che lascia gli studi dopo una bellissima puntata, sempre grandi chicche, alle 20. Questa sera Soul Shakedown Party Reggae Music fino alle 23, si continua come al solito, come ogni anno nella estate rovente. Programmi che tra l'altro magari hanno meno ascoltatori, visto che molti magari sono in vacanza o hanno abitudini diverse da quelle dell'inverno, autunno e primavera, cioè magari escono di più. Comunque c'è anche il podcast, un saluto a chi si sente anche tra l'altro il podcast tutte le settimane, grazie del sostegno. 333 1809 494, sms questa regia, e ovviamente i saluti anche a chi ascolta Is Now Radio il giovedì pomeriggio dalle 16 e chi ascolta Wild Love Reggae Radio. Grande caldo qui in studio, abbiamo un appuntamento, un'intervista con un musicista, un batterista percussionista salentino, Lou Fossa, abbastanza famoso anche per la sua militanza nei Soul Sound System, e parleremo di un gioiellino, il suo album Dub Sensor, che stiamo ascoltando in queste settimane. Ci sono tanti classici in scaletta, tante novità di un certo peso, c'è il nuovo album di Capleton dopo 16 anni dal precedente, e c'è Asa Lineage, ci sono altre cose italiane. Andiamo ad incominciare con veterani Keith and Tex, una meravigliosa canzone Soul Lovers, molto estiva secondo me, che dedico forse un po' troppo sdolcinatamente a tutti gli innamorati. Keith and Tex, Do for Love.

In inizio trasmissione una dedica alla memoria di Gabriele, titolare del camping Girasole alla Tisana Lignano, un posto sicuramente legato alla storia del reggae in Italia per alcune edizioni del Rototom Sunsplash, quelle del 98 e 99, ma anche svariati altri festival, il One Love Reggae Festival più recentemente e il Roots and Culture. Rest in power Gabriele. Do for love, ci sono già tanti amici che scrivono cercando il fresco anche nella reggae music. 333 1809 4. Tra poco quindi un po' di saluti. C'è Keith Rowe, uno dei due di questo duo Keith and Tex straordinari, che ci, tra l'altro ci passarono a trovare in studio in una occasione fantastica a Bologna tanti anni fa. Keith Rowe è presente nel bellissimo album degli 18th Parallel, All Fruits Ripe, dell'etichetta svizzera Fruits. La sua traccia è questa, Love's Get Sweeter. Si parla ancora di amore.

Intanto un saluto a Nico, un saluto a Roby Dread, Ennio, Giorgio Roots e anche Luca e Emanuele. Questi saluti oltre mandati congiuntamente a me da Alessio in ascolto. Reggae tradizionale con nomi leggendari del passato, Keith and Tex, Tex, Tex, Keith Rowe da solo, scusatemi. Per ciò che riguarda la Dream Selection questa sera affrontiamo il passato molto prossimo e molto vicino a noi. Negli anni 2010 la crescita del movimento chiamato Revival Reggae, Reggae Revival, quello per capirci di personaggi come Chronix, Protégé, eccetera eccetera, con anche comunque musica da altre entità giamaicane del periodo, magari non direttamente connesse con il Revival Reggae. Questo perché spesso andiamo molto indietro nel tempo, ci dimentichiamo invece delle centinaia, migliaia di brani che abbiamo suonato nel tempo qui a Soul Shakedown Party, il programma che va in onda dal 1992. Andiamo avanti con Keith Porter dei Silvertones, disco accreditato ai Silvertones che è uscito a Londra per la etichetta Brixton Hikes. Questa è Sweet Things, sempre reggae tradizionale che esce però in questi giorni.

fiabesco giovane cantante inglese chiamato Hailey, Pure Blue, blu puro è il titolo del suo ultimo disco, del suo, credo sia il suo disco di debutto, il secondo. Uno stile che ricorda un po' quello di Bitty McLean alla Peckings, ed effettivamente questo disco esce in congiunzione tra due etichette, la Hailey, l'etichetta personale di Hailey, e la Peckings, marchio londinese legato tanti anni fa a Studio One, visto che George Peckings era amico di Coxon ed era specializzato nel distribuire i dischi di Studio One negli anni 60 e 70 a Londra attraverso il suo negozio di SQ Road. Alle 21.30 quindi l'intervista a Foss Drummer, che raggiungeremo telefonicamente in Salento. Ancora un po' di musica in scaletta prima della parentesi dell'intervista. Protégé, che riascolteremo anche nella parte finale in quanto personaggio di spicco della scena di cui parliamo questa sera, e il suo ultimo album di Art of Acceptance, molto convincente, lo stile è un po' quello consolidato dei suoi ultimi lavori. Questa è Ten Times Around the Sun, Protégé 2026.

21:18, un saluto a Giorgio Ruz. Protégé, un saluto anche a Merone Marcel. Radio Città Fujiko, Wild Love Reggae Radio, Is Now Radio. Un'altra novità che suono per la prima volta, il nuovo lavoro di Samory Ai, che sorprendentemente lascia la Overstand di Winter James e lascia anche la Easy Star, disco che esce per un'etichetta, la Tune Up Squad, e questa crew coproduce il disco insieme al veterano Clive Hunt e a Arul Potarice Ashbourne. Terzo album quindi di Samory Ai, che si intitola Revelation Conscious Music. Questa che sentiamo è Zion, prima selezionata da questo album del 2026.

intanto un saluto anche a Ettore. Due appuntamenti che mi riguardano come membro del Vinyl Club questa settimana: dopodomani, giovedì 2 luglio, al centro sociale Guernelli di via Ganduccio, dalle 18.30 a 19, aperitivo reggae col Vinyl Club e Rankin Lawrence. Mentre il Vinyl Club replica la sera seguente, venerdì 3 luglio, in un classico che è ormai la nostra session mensile al Vaniglia in via del Pratello, in fondo via del Pratello. Quindi venerdì 3 luglio Vinyl Club al Pratello e giovedì 2 luglio centro sociale Guernelli via Ganduccio, entrambe le serate a Bologna. Altri due dischi abbastanza attesi: Asa Lineage da un po' di tempo lavorava con King Jammies e un po' di frutti erano usciti su singolo, e alcuni di questi singoli sono anche presenti sull'album che si intitola Rebel Dota, e album che su vinile ha 10 tracce, mentre nella versione streaming delle piattaforme ne ha ben 17. Una bella voce molto simile a quella di Luciano, in combination quella di Brown Don Roots e poi anche Jesse Royal. La traccia è No Vagabond, disco di un certo rilievo, novità di un certo rilievo, il nuovo Adeline.

Brandon Roots, Jesse Royal e soprattutto Asa Lineage, titolare di questo disco Rebel Dota. 21:25, una traccia prima della pausa pubblicitaria e poi l'intervista a Lufossa. Il Sing J di Asa Lineage. 16 anni dal disco precedente uscito su VP, e cioè Eternal Fire, Capleton, Clifton Bailey, torna alla discografia anche grazie a una crew ginevrina, quella di Derek Sound, che lo ha prodotto in questo nuovo album attesissimo, Aids of Fire. Cominciamo con una traccia con Capleton da solo ed è questa già Is My Leader, il comeback di Capleton su album.

0: town. Yo, we know this is the king of fire, always known as Caperton. You're in tune to the Soul Shakedown Party with Pierre Tosi. Blaze up!
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: 21.34 sempre sullo Shakedown Party, e dopo tutte le novità della prima parte il nuovo capitolo si apre con Full Moon, Fossa Drummer, Dub Sensor, il disco, che abbiamo Fossa dall'altro capo del filo. Buonasera Fossa Drummer.
1: Buonasera, buonasera Pier, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Ottimo, sono molto contento di ospitarti e ti faccio i complimenti per questo disco, secondo me particolarmente riuscito. Senti, immagino
1: grazie.
0: Molti ti conoscano per la tua attività nella band di Sud Sound System. Mi faresti insomma brevemente una tua storia musicale, come hai incominciato a interessarti di musica e a diventare un batterista, un batterista reggae?
1: Batterista reggae, parliamo di molti anni fa, diciamo, ero abbastanza ragazzino, è iniziato tutto dal primo brano reggae che ho ascoltato. Non ricordo se è stato dub o reggae, ma comunque dal primo brano. Niente, mi sono avvicinato alla batteria da molto giovane, ho suonato sempre reggae, comunque amo tutta l'altra musica, però la mia specialità è reggae, dub, roots, eccetera, eccetera, insomma. E crescendo ho incontrato degli amici che la pensavano come me, che più avanti dirò chi sono, e niente, ho iniziato a suonare reggae, a fare delle session insieme, ed è stata tutta una cosa che poi è andata a crescere a livelli... comunque a livelli che sono ora.
0: Ok, hai avuto altre esperienze prima di questa importante, anche se hai detto che mi dovevi dire chi erano, non so se ti riferivi poi ai Sud.
1: Appunto, i Sud sono venuti subito dopo aver incontrato il grande Papa Leo, il mitico Ranchillele, che comunque sono stati i primi amici che ho avuto, siccome mi sono trasferito da un paese all'altro, quindi sono stati i primi ragazzi che ho conosciuto, condividevano già la musica reggae e tutto ciò che già piaceva anche a me, insomma.
0: Sei andato a finire in buone mani, direi. Poi,
1: in ottime mani, sì.
0: Senti, tra l'altro l'etichetta è loro, giusto? L'Adriatic Sound è la loro etichetta?
1: Sì, l'etichetta del disco è Adriatic Sound, giusto? Sì.
0: Con cui tu, tra l'altro, credo collabori in pieno anche per altri progetti.
1: Sì, per altri progetti, produzioni da tempo già, diciamo.
0: Senti, invece come ti è venuta l'idea di fare un dub album, che magari non è, essendo, insomma, pensando alla tua attività con il Sud, non ci si aspettava proprio la scelta agli strumentali e al dub?
1: No, il percorso preso per il disco è veramente molto importante, cioè nasce proprio dagli inizi, da quando sentivamo già le prime tracce. Ricordi, no? Si metteva il vinile, poi c'era il brano, giravi la classica version.
0: Certo.
1: E da lì è partito tutto, perché ragazzino, ascoltavamo sta cosa, ci chiedevamo tutti, ma perché la version è curata, è trattata diversa, no? Cioè, era diversa, alcuni punti erano con il delay, nell'originale non c'era.
0: Certo.
1: E allora, per dare una spiegazione, è iniziato tutto da lì, cioè il perché, è iniziato a studiare, a cercare, cioè è una cosa infinita poi. Ed quindi... è arrivato questo disco che praticamente sì, è ispirato proprio alle version che c'erano nel lato B dei vinili, insomma.
0: Guarda, ti dico, a me è un disco che piace molto, fatto veramente con molto gusto. Le version sono molto belle, anche molto ben suonate, arrangiate e mixate, quindi ti faccio i miei complimenti e invito tra l'altro tutti ad ascoltarlo. C'è anche il supporto o è solo digitale per il momento?
1: No, per il momento è solo digitale, sì.
0: Certo, comunque è ascoltabile su tutte le piattaforme.
1: Sì, su tutte le piattaforme, Apple, poi Spotify, Fossa Drummer, sì, si trova in tutte le piattaforme, gli store digitali.
0: Senti, evidentemente tu hai suonato la batteria, quello per forza, cioè c'è qualche altro,
1: sì,
0: amico che ti ha aiutato?
1: No.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Non nel senso del suonare la batteria, però c'è stata una collaborazione con Papaleo, che è un grande chitarrista reggae, e il maestro Garofalo, che è un tastierista, uno dall'organo a marcia proprio, praticamente, cioè grandi personaggi della musica reggae in Italia, in Europa, insomma, conosciuti dappertutto.
0: Che poi i tuoi fratelli, non so se anche ultimamente aveva la denominazione di Bagaridim, si chiamava ancora Bagaridim la band?
1: Sì, si chiama ancora Bagaridim Band.
0: Che è la vostra band. Infatti mi sembrava di sentire il tocco del maestro Garofalo, che a suo tempo anche lui ha fatto un album strumentale che è uscito su Adriatic, infatti.
1: Sì,
0: dove
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: tu hai suonato la batteria, immagino.
1: Sì, alcune tracce sì.
0: È proprio
1: siamo un team perfetto, praticamente.
0: È una questione di famiglia.
1: Sì.
0: Senti, di solito suddivido l'intervista in due parti. Dimmi due parole sulla traccia che vado a suonare, che ho scelto, che è One Drop. Devo dire che le tracce sono comunque tutte molto belle, quindi ascoltiamo un paio di minuti. Non ti voglio tenere, la solita cosa che dicono, non ti voglio tenere al telefono tantissimo, quindi un paio di minuti di One Drop.
1: Sì,
0: ma come ti veniva l'ispirazione di queste tracce strumentali?
1: Allora, One Drop è cioè, il ritmo classico giamaicano, è proprio la base del reggae, del roots, e quindi ho voluto omaggiare proprio la parola stessa del ritmo One Drop, chiamando il brano One Drop e facendo il ritmo One Drop.
0: Certo, allora ce l'andiamo ad ascoltare, Fossa Drummer,
1: sì,
0: il disco
1: sì.
0: È Dub Sensor, e questa è One Drop. Rimani lì, ci sentiamo tra un po'.
1: Benissimo.

0: Ritmo One Drop bello tirato, suonato benissimo, Fossa Drum One Drop da Dub Sensor. Come spieghi questo titolo, il sensore del dub?
1: Il sensore del dub è quello che è scattato dentro la prima volta che ho sentito un brano dub, perché c'è il sensore del fumo, il sensore della pioggia, il sensore mi è scattato il sensore del dub.
0: Ok, sempre molto attivo questo sensore.
1: Sì, acceso sempre tutto il giorno. Sì.
0: Ok, senti, ma invece è un lavoro che è venuto fuori di getto molto rapidamente, oppure ci hai messo un poco tra gli altri impegni a registrare tutto, a mettere insieme tutti i contributi degli amici?
1: Alcune tracce, tempisticamente parlando, sì, sono un po' lontane tra di loro. Ma appena è uscito l'uscita l'idea di fare un disco, diciamo che poi le ultime 4-5 sono state create una dopo l'altra.
0: Ok, allora abbastanza velocemente. Senti, è chiaro che noi non ci rendiamo conto quali sono fatte prima o quali dopo, e è cambiato, cioè, hai sentito qualche cambiamento di ispirazione tra il primo momento e poi invece questa imbeccata in cui hai finito l'album abbastanza rapidamente?
1: Non tantissimo, okay. Perché l'attenzione c'è stata su ogni brano, quindi non tantissimo.
0: Ok, quindi insomma diciamo che tutte le tracce hanno un po' lo stesso modello ispirativo, insomma il tempo che è passato non ha cambiato quasi niente. Senti, una domanda che faccio di solito: hai avuto qualche commento positivo da personaggi che magari ti hanno fatto piacere?
1: Beh, il primo è il tuo, quindi è il migliore della scena, diciamo, perché vabbè, una persona come te, così colta nel mondo della musica reggae, non solo, fa solo piacere, insomma, ma sì, altri personaggi anche hanno fatto dei complimenti, sì, abbastanza.
0: Devo dire che insomma sono complimenti molto sinceri, e penso che chiunque senta il disco anche adesso in radio si renda conto che è veramente un prodotto di grande qualità. Il disco è uscito non da molto, direi abbastanza fresco.
1: Ho appena festeggiato un anno.
0: Ah, vedi, ok, un annetto. Non so se hai già in mente di fare nuovi progetti, magari anche col contributo di cantanti.
1: Sì, è proprio la azzeccata proprio in pieno. Sì, stavo pensando proprio di fare un altro disco, però stavolta con tantissime voci da ascoltare.
0: E immagino anche molti artisti salentini.
1: Eh sì.
0: Senti, invece Fossa, non abbiamo parlato per niente di una cosa importante nel dub, che è il mixing. Mi chiedevo se l'hai curato tu personalmente.
1: Allora, sì, nella parte tecnica il mix è stato curato da Papaleo.
0: Ok.
1: Oltre ad aver fatto in tutte le tracce del disco le chitarre. E il master nel mio drum studio, dove ho suonato e registrato il resto. Abbiamo finalizzato mentre il disco è stato finalizzato al Clear Sonics in Giamaica.
0: Ah, ok.
1: Da Jamoi, sì, c'è il tocco giamaicano.
0: Sì, perché poi tra l'altro
1: non manca mai, anche sì. Perché l'etichetta collabora spesso con questo studio in Giamaica, che è il Clear Sonics.
0: Sì, so che Leo hanno contatti abbastanza proficui in Giamaica, sono abbastanza radicati da parecchio tempo in Giamaica. Mi viene in mente Richie Stevens, sì.
1: Sì.
0: Certo. Senti, una cosa che volevo dire è che nonostante sia difficile fare il musicista, perché c'è la crisi, i locali hanno chiuso, insomma, magari con i social i giovani non escono più, non vanno nei locali, la cosa che mi preme è
1: troppe regole, leggi, sicurezza,
0: esatto, è comunque far notare che la scena è viva ed escono comunque bei dischi come il tuo. Speriamo in un futuro che ci sia anche l'opportunità di vederti suonare queste tracce dal vivo, chissà se a volte riesci a suonare magari anche solo lì in Salento.
1: Sì.
0: Quindi hai l'intenzione di provare a fare qualche concerto, tanto hai la band, insomma, a parte il maestro che è in Sicilia, gli altri sono tutti lì, certo. Ok, quindi io direi che ti ringrazio. Hai qualche messaggio particolare? Hai qualcosa che è rimasto fuori sul disco che ci tieni a dire? Mi sembra che abbiamo detto un po' tutto.
1: Beh, ascoltatelo, sì.
0: No, infatti, quello è una cosa a cui è un invito a cui mi unisco e continueremo a sentirlo qui a Soul Shakedown Party. Fossa, ti faccio ancora i miei complimenti e ti chiedo quindi
1: grazie per il suo programma storico
0: e ti chiedo un commentino sulla traccia che suono dal titolo molto particolare che è Viva Riddim.
1: Viva Riddim, sì, è un riddim. Quello è un po' di quelli che ti dicevo un po' datati.
0: Ah, ok, quindi possiamo cercare di sentire la differenza.
1: Sì, c'è la collaborazione anche con More Love sulla traccia di Viva Riddim.
0: Ok, che è sempre producer salentino.
1: No, del nord.
0: Ah, del nord, ok.
1: More Love, sì, è un produttore anche lui.
0: Ricordavo male, Pablo More Love.
1: Sì, Pablo.
0: Ricordavo male così al momento. Ok, Fossa, quindi io ti faccio i complimenti, ti ringrazio ancora, ti mando un abbraccio.
1: Grazie,
0: e quindi andiamo avanti col programma con questa Viva Riddim. Ciao,
1: grande.
0: Fossa, grazie.
1: Ciao,
0: Fossa Drummer, ciao.
1: Ciao.

0: Un grande saluto a tutti i salentini in ascolto, quindi una famiglia questa dell'Adriatic Sound, vicina ai Sud Sound System, Fossa Drummer, Papaleo, il maestro Garofalo, disco veramente di classe, questo Dub Sensor, che continueremo ad ascoltare, dicevo, nelle prossime puntate. La settimana scorsa, alla fine del, mi sembra che alla fine della chiacchierata qui in studio con la Soul Love Band, che saluto, ho mandato un brano di Brusco senza presentarlo, un brano tra l'altro con Lone Ranger come ospite. Il ritorno di Brusco, che sarà sicuramente protagonista di una prossima intervista qui al programma. Spero vi piaccia questa opzione di avere ospiti ogni settimana legati alla scena italiana. L'album di Brusco si chiama Croccante e sentiamo la title track questa sera. Il ritorno di Brusco, veramente alla grande, Croccante.
1: Prego, prego, signora. Bello, ci vediamo dopo, salutami tutti. Oh,

Molusco, che con grande stile ha scritto pagine indelebili di reggae dancehall italiani con delle liriche bellissime che rimangono in mente e che tutti i suoi fans cantano in coro ai concerti. Nuovo capitolo questo croccante, grande stato di forma. 21:56, siamo quasi a metà del programma. Io voglio salutare Andrea da Genova, vecchio ascoltatore di Soul Shakedown Party, che mi ha fatto notare, mi ha posto l'attenzione su questa band che vado a suonare, una band genovese attiva dal 2011, sono Macadam Zena. Zena vuol dire Genova in dialetto genovese. Loro definiscono la loro musica reggae and roll e cantano in dialetto genovese in modo molto suggestivo. Un album che si chiama Macadam, che facciamo esordire questa sera proprio con la title track. Un saluto a tutti i genovesi in ascolto. Macadam Zena, questa è Macadam, reggae italiano in questo momento di Soul Shakedown Party.

In Giamaica la violenza contro le donne è una realtà troppo comune. Stand Up for Jamaica combatte questa piaga offrendo alle donne gli strumenti per diventare indipendenti e affermarsi. Aiutaci a dare loro un futuro migliore. Visita standupforjamaica.org e dona ora.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Giusto per rinfrescare la tua estate? Kabura Fest 2026, 26esima edizione. Nel mese di luglio, dal mercoledì alla domenica, l'appuntamento è al Parco dei Giardini, in via dell'Arcoveggio 59/8. La rassegna riprende dopo una breve pausa il 26 agosto fino al 6 settembre. Concerti, teatro, poesia e tantissimo altro. E dalle 18 ti aspetta l'area Food and Drink. Ingresso gratuito ad offerta libera. Tu porta gli amici, al fresco ci pensiamo noi. Programma completo sulla pagina Facebook Kabura Fest. Kabura Fest. Enjoy your summer.
5: Africa United. State ascoltando Soul Shack.

0: intanto un saluto a Stefano, amico di Ettore, un saluto anche a Umberto, grande amante di Africa Unite, il suono tipico di Africa Unite che mi ricorda tante estati ai loro concerti, decine e decine di volte visti veramente questi grandissimi del reggae italiano, la band più longeva in assoluto. È uscito un EP con alcune tracce nuove, altre invece un po' più datate, e si intitola Nero su Nero Manca il Fiato. Questa che stiamo sentendo è una di quelle nuove, ed è Il Silenzio dell'Assenso.
1: D'abitudine, come se fosse normale, del tutto naturale.
0: 22.05 Soul Shakedown Party. È uscito anche un album di un'altra crew importante europea, si tratta di Little Lion Sound, anche loro di base a Ginevra, molto fermento per ciò che riguarda la Svizzera. L'album si chiama Cosmic Journey ed esce per un'etichetta svizzera, la Evidence Music, e c'è ospite un giovane che ha fatto parlare di sé recentemente, cioè Vanzo, giovane giamaicano. Questa è String Up, dove String Up sta per attaccare i fili delle casse delle sound system e godersi una bella dancehall.
2: Yeah man, well I know, avanzo, a niceness.

22.08, manca una traccia alla fine della selezione normale, quella delle novità, che sono sempre tante ed è difficile farle stare tutte nel tempo a mia disposizione. Vediamo un po' l'agenda con sottolineando un po' i festival. Questo weekend, giovedì 2 luglio, da giovedì 2 luglio a domenica 5 luglio, la famigerata Zion Station agli Aghetti del Verginese a Gambulaga, provincia di Ferrara, gente da tutta Italia e non solo, per il dub e il Deep Roots con Channel One featuring Russ Sherby, Job Server, Mafia and Flaxi, Roger Robin, Imperial Sound Army e tanti altri. Per ciò che riguarda i festival, il Reno Splash ritorna in una versione urbana un po' diffusa in varie location da giovedì 9 a domenica 12 luglio, il nucleo centrale venerdì 10 e sabato 11 si svolge a Dumbo in via Casarini. È stato annunciato il primo artista che viene in showcase senza band, cioè il leggendario Prince Alla dalla Giamaica. Un festival che non ha solo reggae invece nella sua lineup è il Fara Rock di Fara Gerardada in provincia di Bergamo, che ha venerdì 17 luglio il concerto di Tarrus Riley. E poi c'è un altro faro dell'estate italiana, cioè il Baba Boom Festival al mare alla Marina Palmense di Fermo, e abbiamo giovedì 23 luglio i Mellow Mood, venerdì 24 luglio Luciano e sabato 25 luglio Empress Sativa con la sua band Unconquerable. Questo è il Baba Boom. Vediamo cos'altro abbiamo. Ho già detto il Vinyl Club giovedì 2 luglio al Centro Sociale Guarnelli qui a Bologna con Rankin Lawrence in via Gandusio, e 3 luglio venerdì il Vinyl Club al Vaniglia al Pratello. Ci sono delle nuove date per Alborosi in Italia, molte date italiane che riguardano tra l'altro paesi piccoli. Venerdì 3 luglio Alborosi al Bombo Clat Festival a Pofi, provincia di Frosinone. Sabato 4 luglio Alborosi e Patua Brothers allo Sherwood Festival di Padova. Mercoledì 8 luglio Alfa Blondi e Julian Marley in Svizzera, ma vicino all'Italia, al Parco Urbano di Bellinzona. E Burning Spear, 3 date, la leggenda Burning Spear torna in Italia. Sabato 11 luglio Magnolia di Milano, Circolo Magnolia. Domenica 12 luglio Eremo a Molfetta, provincia di Bari. Lunedì 13 luglio Casilino Sky Park a Roma. Sabato 18 luglio Mikey General dalla Giamaica in a Showcase Style al Centro Culturale Compitese a Capannori in provincia di Lucca. Il sottoscritto Piertosi venerdì 24 luglio sull'Appennino a Monteagò, a Monte Acuto Ragazza. Poi abbiamo Alborosi sabato 8 agosto al Trinacria Music Festival a Cattolica Eraclea, provincia di Agrigento. Wailers domenica 9 agosto in Piazza del Popolo a Carpino, nell'ambito del Carpino Folk Festival. Dub Salentino il 15 agosto, Ferragosto a Petra del Sole a San Foca con I Militant più Vibronics featuring Naya Songbird. Alborosi 22 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto di Brescia. 23 agosto Alborosi alla Rocca Malatestiana di Cesena al Festival Quarto Lato. Mercoledì 26 agosto Alborosi al Music Village, Parco 4 Novembre Pordenone, qui ed è gratuitamente. E ancora due nuove entrate per ciò che riguarda Alborosi: lunedì 7 settembre al Luce Fest a San Pietro Magisano, provincia di Catanzaro in Calabria, e sabato 11 settembre Alborosi al Firenze Jazz Festival. È finita la lunga lista degli eventi. Noi ci sentiamo un nuovo singolo col grande Senor Wilson, toaster spagnolo molto affine al Rubadub, insieme alla band di casa La Pancita, The Soul Adventurers a Barcellona. You Own It, reggae spagnolo.

il Grammy Winning Album del 2002 per il miglior album reggae secondo la Music Academy del 2001. Halfway Tree di Damian Marley, tantissimo tempo fa, 25 anni fa, 2001. Il senso della Dream Selection di questa sera è di non andare in un passato tanto lontano, di suonare musica che, vista la struttura del programma, non passa tanto spesso. È molto tempo che non suono Damian Marley. Tra l'altro l'ho suonato perché c'è una sorta di ascesa di un movimento un po' di anni dopo, e Damian Marley con il suo approccio, leggibile qui in questa traccia che è un aggiornamento di Slave Driver del padre Bob, con Steven Ragamuffin Marley che canta la punch con una voce similissima a quella di Marley, e il flow veramente molto incisivo, molto performante di Damian, che ha un grande impatto sui giovani musicisti in Giamaica, perché anche lui, come fattore generazionale, è molto ispirato dall'hip hop americano, dall'R&B americano, e questo è sicuro anche per i musicisti che seguiranno a breve, un movimento che si afferma a metà degli anni 10, 2013, 2015, 2016, il revival reggae di personaggi come Janine, Chronix, Protégé, Kabaka Pyramid, Aiba Mar, eccetera eccetera. Un movimento che ci aveva fatto un po' sognare, forse non ha mantenuto le aspettative, oserei dire, ma anche per questioni proprio strutturali, per la difficoltà di fare musica attualmente in tempi difficili, questi tempi dei social imperanti, della musica un po' in svendita, se vogliamo. Un altro gruppo che bruciò le tappe e arrivò un po' prima, essendo anche lui un gruppo di esempio, è quello dei Roots Underground, che scoprì tra l'altro Rory Gilligan di Stone Love. La voce è quella particolarissima di Steven Newland. Noi andiamo al loro primo album Movement, e siamo al 2007, sei anni dopo il disco di Damian Marley che abbiamo sentito prima, e questa che sentiamo è Victims of the System, Roots Underground.

una generazione di artisti giamaicani, quella attiva negli anni dal 2000 al 2010, negli anni dal 2010 al 2020. Questi sono Roots Underground, Victim of, of the System, Victims of the System. Una generazione con i suoi luoghi, mi viene in mente Wiki Woki, Jamnesia, il Kingston Dub Club la domenica notte sulle colline di Kingston. Grande influenza della cultura rasta, del roots, ma è riletto in modo nuovo da ragazzi con anche accesso al mondo attraverso internet.

tante sfaccettature quelle di questo movimento del reggae revival. Vado avanti con una band che ho incontrato proprio nel 2013 in Giamaica, quando il movimento stava assolutamente fiorendo. Una band che si è poi sciolta, anche se il suo cantante Var è ancora attivo. Loro erano Pentatosh. Questa che riascolto con piacere, spero sia la stessa cosa per voi,

0: Roots and Culture Associates.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
5: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
6: Hai 300 scalini!
7: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
8: This is Janine, and you're tuned in to the Soul Shakedown Party with the one and only Pierre Tosi.

avanti e non arretrerà mai. Tanti ricordi in queste tracce, devo dire. In precedenza, prima della pubblicità, abbiamo suonato un po' di brani senza la mia voce: Selassie I Soldiers, Sisla Kalonji, altro personaggio che ha avuto un'influenza fortissima con il suo modo non convenzionale di esprimersi musicalmente sui giovani del reggae revival, e qui teneva a battesimo un terzetto con lui in quel singolo Kabaka Pyramid, Protégé e Chronix. Poi abbiamo sentito la melodica version del figlio di Augustus Pablo, Edis Pablo, insieme a Ras Jami dei Sons of Dub. E Edis un po' sparito, devo dire. Poi questa immensa Jungle, It's a Jungle Out There, Janine dal suo primo album New Name, capolavoro per ciò che mi riguarda. Devo dire che in quel mio soggiorno giamaicano ero andato a Tuff Gong, a Marcus Garvey Drive 220, Marcus Garvey Drive, per un party di ascolto del disco di Protégé che stava per uscire, di Eight Year Affair. Mi viene presentata questa ragazza che aveva un banchettino e dava già via copie, le prime copie promo di questo CD New Name, quindi feci conoscenza con Janine in quel frangente e mi innamorai completamente della sua musica. Tra l'altro è uscito da poco Open Art Project, continueremo a suonarlo nella parte dedicata alle novità. Qui stiamo un po' ricordando i tempi d'oro di questo movimento reggae revival, e devo dire che un'altra traccia che andava molto forte in quel periodo, traccia che ha rivelato il talento di Mike Ashemaia, che conosciamo bene, un collettivo di cinque artisti, Mike Ashemaia, Empress Sativa, TJ, Jakim e Infinite, e questa è Dread at the

Lei la conosciamo bene, l'abbiamo avuta qui in studio ospite in occasione della sua esibizione a Bologna, sempre stativa e non ascrivibile sicuramente al movimento Reggae Revival, ma anche lei alla ribalta in quel periodo, presente nella combination collegiale di Dread at the Control. Questa è Freedom, altra bombetta di quel periodo, sarà come ho detto al Bababoom Festival alla Marina Palmera.

da tanti anni gli artisti giamaicani godono del supporto di crews europee, e questo valeva anche per il movimento del revival reggae, un ritmo che ha lanciato Chronics, di cui ascolteremo il cut mixato a quello che sto per suonare. Il ritmo era Lonnie Pot di Silly Walks, un cantante giamaicano residente in Canada, ex Colivi, qui col giovanissimo Kabaka Pyramid. Questa è Strike.

Smile for me Jamaica, la bella voce, la suave voce di Chronix, uno dei personaggi che ha fatto più parlare di sé in quel momento fino al suo esilio interrotto poi lo scorso anno col suo disco. E quello che forse ha raccolto di più è Kabaka Pyramid, che abbiamo sentito prima con Ex Colivi, con il Grammy vinto nel 2023 per The Calling, quello che rimane il suo ultimo album, un campione di liriche giamaicano con l'attitudine giusta, molto influenzato dall'hip hop che cavalca piuttosto bene oltre al roots, e questa era una delle caratteristiche. Ricordi di questi ultimi 15 anni di reggae music? Avrei sperato di vedere questi artisti raccogliere più frutti, ma come dicevo, una industria musicale marginale come la Giamaica fa un po' fatica ad affermarsi nuovamente per una questione anche di strutture, discorso un po' complesso che magari non affronto proprio qui in questo programma in cui ci stiamo godendo la musica. E ho già parlato di Protégé, che abbiamo anche ascoltato nella prima parte con una novità, e che sarà al Rototom Sunsplash quest'anno, la ripresa prodotta da Don Corleone, che tra l'altro è suo cugino, essendo figlio protégé della cantante Lorna Bennett, e Donovan Vendetta fa proprio Bennett di cognome, Don Corleone. Una traccia in origine da Heinica Mosi, che però si chiamava London Be Nice, prodotta da Sly and Robbie, diventa Kingston Be Nice, altro big tune.

bellissima band che venne al Sunsplash, anche questa si è sciolta, sono Uprising Roots Band. Tra l'altro mi diedero questo promo molto elegante di un album che non è mai uscito, che si chiama Black to High Roots. Questa è la title track, favolosi veramente.

una Dream Selection con musica relativamente recente ma importante, quella degli ultimi 15 anni in Giamaica. Vi saluto, sto per finire, ho ancora una traccia, poi arriva Andrea Rosa con Salvate i Mobili. Un saluto a chi ascolta White Love Again.

chiudo con un'altra grande band di quel periodo, cioè Daptonic Crew, basata tra la Giamaica e gli Stati Uniti, la band di Juba White e Giallanzo, Is Now Reg Radio. Voglio salutare anche gli ascoltatori di Is Now Reg Radio. Album del 2013, distribuito dalla VP Records, Evolution, questa è la title track. Ciao a tutti, buonanotte, spero abbiate apprezzato questa puntata, noi ci sentiamo martedì.

È un problema tecnico al lettore CD, ma rimediamo subito. Stavamo ascoltando Evolution di Daptonic Crew, che dovrebbe partire di nuovo entro qualche secondo. Ciao a tutti, buonanotte, Soulship Down Party.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia-Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia-Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

E questa sera iniziamo così questo appuntamento con Salvati Mobili e il vinile. Cominciamo con questa innuendo. Loro sono, come avrete già capito, i Queen.

1991, l'ultimo disco dei Queen con la voce di Freddie Mercury, che poi sarebbe morto nello stesso anno. Stiamo parlando di questo disco Innuendo. Questa sera abbiamo iniziato così con i buoni vecchi Queen, che ogni tanto mettiamo, non è che siano tra i nostri gruppi preferiti, ma non è questo il problema, perché il tema della serata chiaramente è utilizzare vinile. Alziamo i BPM, arrivano The Sweet. Qui siamo nel 1974. Facevano uscire un disco che si chiamava Sweet FA, ovvero, per essere esatti, sì, una sigla, ma in verità voleva dire Sweet Fan.

sono incredibili questi suite, no? Abbiamo conosciuti anche per brani sicuramente molto più leggeri rispetto a quello che abbiamo sentito. Sweet Fanny Adams, del resto poi un disco che contiene dei brani bellissimi come ad esempio Set Me Free, che è un pezzone che è nell'altro lato. Ma noi andiamo avanti, stasera scaletta in qua e in là.

anni 80 usciva questo album che si chiamava The Completion Backward Principle. Erano avanti loro, erano avanti soprattutto con brani come questi che sono stati grandi hit soprattutto nelle radio americane come questa Talk to Ya Later.

0: Yeah! Finale da manuale,
1: E ho detto che questa è una serata strana, una selezione un po' così, ma del resto mi era capitato tra le mani anche questo disco dei Roxy Music, il famoso Avalon del 1980.

1982 avevamo dei Roxy Music ancora in forma, poi uno dice vabbè, quelli che erano nei primi anni 70, c'era anche Brian Eno, insomma, però insomma, bravi musicisti in grado di fare anche brani interessanti, belli come questa Avalon. Poi qualcuno dirà una lagna. È sempre questione di gusti, ma a volte anche di stati d'animo, no? Perché a volte bisogna essere così preposti ad affrontare certe cose. Un altro disco, il prossimo, è bellissimo perché è rovinato molto, sentite che fruscio, ma del resto l'ho comprato usato a molto poco. Siamo sempre nell'82, lui è Peter Gabriel, Kiss of Life. Senti che fruscio, ma con sto pezzo ci sta benissimo, forse è quello che suona meglio.

0: I'm a real wild one.
1: Wild one.
0: Wild one.
1: Wild one. Beh, questo è messo meglio. È 1986 quando Iggy Pop pubblicava questo album che si chiamava Bla Bla Bla. E si apriva con una cover che hanno praticato in tanti. Ognuno l'ha battezzato un po' come gli pare, lui l'ha chiamata Real Wild Child. E si va avanti con del ritmo qui a Salvate i Mobili.

produzione di David Bowie, 1986. Pensavo fosse più vecchio, non so, a volte faccio di queste scoperte. Un disco che contiene anche brani interessanti, belli, Cry for Love, Isolation, Winners and Loser, e che roba. Vabbè, l'ascolteremo un'altra volta. Questo invece è Brian Hart.

periodo che Bryan Adams, che ha una grande passione per la fotografia, ma ce l'ha anche per la musica, e decise così di fare dischi e di mettersi a fare, insomma, un po' di rock and roll. Nel 1984 usciva questo disco che si chiama Reckless, beh, dovrei anche ricordarmelo. E questo era Summer of 69, un disco che oltretutto vedeva anche collaborazioni con Tina Turner, quindi si era proprio lanciato, e devo dire che questo disco gli è andato veramente bene e non era neanche male, insomma, tutto sommato. Io in quel periodo ho amato Bryan Adams, questa è una mia confessione in diretta, e a questo punto qualcuno avrà già riconosciuto che stiamo scivolando sulla musica di Bon Jovi. E questa sera va un po' così.

però ci dava quella voce, il buon vecchio Bon Jovi. 1986, anche qui l'album era Slippery When Wet. C'ho anche di questi dischi qua in casa, quindi che c'è da dire? C'è qualcuno che si lamenta? Perché il prossimo poi. Qui abbiamo un altro grande personaggio di questo hard rock anni 80. Stiamo parlando di Sammy Hagar. Non so se lo ricordate.

0: Only One Way to Rock.
1: Insomma, questi ci indicano l'unica strada possibile per il rock. Standing Hampton, si chiama così questo disco di Sammy Hagar, era il 1981, pensavo fosse più recente. Questa sera così con le date. Ale, baracca. Lo so. E lui era Sammy Hagar. Qualcuno a volte lo confonda con Gary Moore, sai, tutti questi nomi. Gary Moore è quello che abbiamo in sottofondo in questo momento con questo strano episodio che è uscito in maxi singolo a 45 giri, sempre nel 1981, e noi abbiamo proprio quello. Una cover molto brutta, Don't Let Me Disaster Go. Insomma, nel lato B c'è quella, ma nel lato A c'è questa Nuclear Attack. Speriamo che non... Che

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.
2: Non c'è turismo senza di noi in Emilia Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.